0: che non fossero felici era scritto nel destino,
1: perché si smarrino quel giorno nella grande confusione.
0: Lei fu trovata da un signore.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io voglio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì, oggi è il 22 settembre 2026, iniziamo la giornata con una temperatura, non riesco neanche a dirlo, 8 gradi, percepiti a 6, con venti che soffiano tra l'altro fino a 20 km orari dal versante nord orientale. Freschino oggi, via. Avremo il sole, ma avremo una massima di solo i 16 gradi con una sensazione di 15, e nella notte ritorniamo alla temperatura attuale, ossia 8 percepito a 6.
3: Noi cominciamo con Dolce Nera, il mio amore unico.

0: Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 un primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 qualche segnalazione a carattere culturale, alle 9 un altro GR, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, alle 10 cederemo il passo a Vittoria Zorfini per le mattine con Vittoria, preceduto da una breve chiacchierata con sottoscritto che ormai ha un titolo, si intitola Caffè Scorretto.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata ma guardato e mi sono scatenato.

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Intermarché col Fax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Petto di pollo o shishtaup a $6.78 la libra, costole di maiale a $2.99 la libra, salsicce italiane o Toulouse a $4.53 la libra, filetto di salmone $9.99 la libra.
0: Gran Marché col Fax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché col Fax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Col Fax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Ricordo che questa sera entriamo ufficialmente nel periodo autunnale, cambiamo stagione praticamente oggi, quindi le temperature sembrano già averlo capito, 8 gradi all'esterno percepiti a 5 in questo istante, con il sole che sorgerà alle 6.41 questa mattina per tramontare alle 18.52, venti alquanto presenti questa mattina, soffiano dal versante nord-est a 15 fino a 23 km orari, il tasso d'umidità è limitato al 76%. Interamente soleggiato il pomeriggio con una massima però di 16 percepita a 15, nella notte si ritorna a 8, sensazione di 6. Domani e dopodomani due giornate splendidamente soleggiate, 19 la massima domani, la minima 9, 20 la massima giovedì, la minima 10. Venerdì andiamo a 22, la minima 12, con qualche nuvoletta in più che comunque porta le precipitazioni, le possibilità solo al 20%, salgono al 30% per il fine settimana, comunque 30% non è granché. Sabato piuttosto nuvoloso, 21 la massima, 13 la minima, domenica un po' più soleggiato, 20 la massima e 12 gradi invece la minima. Per quanto concerne la luna, ebbene vi ricordo che ora ci stiamo avvicinando alla fase di luna piena, che avremo il 26 settembre alle 12.48.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Il solito rallentamento, e ovviamente parlo del tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine per accedervi e per uscirne, quindi che veniate da Boucherville o da Montre è veramente complicata. La metropolitana ovest è saldamente intasata da Saint-Léonard fino a Descaries. Adesso c'è un problema per quanto concerne il ponte Samuel de Champlain per via dei lavori in corso, è tutto bloccato a quest'ora, non so se per i lavori in corso o forse per la chiusura per i campionati di ciclismo, adesso devo verificare. Comunque c'è un problema all'altezza dell'Île des Sœurs ed è tutto bloccato praticamente dalla 30 in entrambe le direzioni, dall'Île des Sœurs fino alla 30 è veramente complicata la situazione. Bloccato anche interamente già a quest'ora il ponte Mercier e anche l'uscita sulla 20, dove c'è anche un incidente nella zona di Lachine. Poi la Descaries Nord sorprendentemente è già bloccata da Turcot alla Metropolitaine, bloccata anche la 15 una volta giunti a Nouveau Bordeaux fino a Rockland, e la 13 alla 4:40. Prudenza e già molta pazienza, mi raccomando. Al ritorno dei parlamentari alla Camera dei Comuni federale ieri, il governo ha presentato un importante disegno di legge per riformare il processo di valutazione ambientale, prevenire le controversie di lavoro e creare corridoi commerciali in tutto il paese. Ovviamente il tentativo è sempre quello di attrarre investitori stranieri, ma per alcuni questo sarebbe fatto a scapito dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Il nuovo regolamento che vieta di insultare o offendere un rappresentante della città a Montra, inclusi gli agenti di polizia e i dipendenti della STM, è stato adottato ieri dal Consiglio Comunale. Il sindaco di Montra ha comunque assicurato che verrà applicato con giudizio e riservato ai casi più gravi. Parlando dei lavoratori di Montra, gli operai hanno raggiunto un accordo di principio con la città per il rinnovo del loro contratto collettivo, quindi lo sciopero che era previsto per oggi, tra l'altro in concomitanza con i campionati del mondo di ciclismo su strada, è stato così scongiurato. Altra notizia che concerne sempre la municipalità, sempre nella riunione di ieri in municipio, Montra non permetterà ulteriori ampliamenti del parco Jarry, e quanto ha affermato ieri la sindaca rispondendo a una domanda sulla proposta di espansione delle strutture esistenti di Tennis Canada. E infine la ministra della giustizia della Columbia Britannica Nikki Sharma ha annunciato che il governo provinciale intenta una causa contro OpenAI, la società di intelligenza artificiale con sede in California, per il suo ruolo nella sparatoria di Tumble Ridge nella Columbia Britannica. Sto seguendo questo e altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: Siamo al no, mi scusate. No, adesso dobbiamo raccontarla, ma comunque adesso mettiamo una canzoncina. No. Questo succede quando uno non no, perché stavamo parlando
1: aspetta intanto
0: stavamo parlando io e Silvio, io convinto che eravamo già arrivati alla storia ci insegna, ma sarà dopo la festa totale di Paolo e Chiara.

0: Quentinzinha. Ma che c'entegna? Ma che c'entegna?
1: Eccoci qua dunque, 256 giorni passati e 39 settimane. Mi sa che la settimana non la stanno cambiando perché non so con quale calendario viaggiano. Oggi la Luna cresce ed è illuminata al 77,8%. Bene.
2: Che è 78,2 per dirla proprio precisamente.
1: Ma ce l'ho aperta. Ma...
2: Vabbè, non so.
1: Farò un refresh. Forse. E ti confermerò. Quello che ti dica.
2: Vabbè,
1: 78,2.
2: Voilà. Io ho sempre ragione, io dovresti sapere.
1: Mai vantaggi. Queste cose qua.
2: Avanti.
1: Chi è?
2: La Svizzera.
1: Ah sì. Con il trattato di pace di Basilea, Massimiliano I, imperatore del Sacro Romano Impero, apre la strada al riconoscimento dell'indipendenza della Svizzera. Poi è tanto che è indipendente questa Svizzera.
2: Sì. 1792, a seguito delle votazioni di ieri, viene invece proclamata la Première République Française.
1: Noi ce l'abbiamo più vecchia.
2: È la giornata odierna dichiarata primo giorno del calendario rivoluzionario, che ti ricordo prende il nome di primo vendemmiaio, 234 anni fa.
1: Viene... 1888 viene pubblicato il primo numero del giornale National

0: Geographic ha l'obiettivo di diffondere le conoscenze geografiche e promuovere la protezione delle risorse naturali. Lo stesso numero verrà nuovamente pubblicato il 17 ottobre successivo.
1: Tragica e disastrosa inaugurazione per il piroscafo italiano Principessa Iolanda a Riva Trigoso nei pressi di Genova, lungo 146 metri, capace di trasportare 1580 passeggeri e 300 persone di equipaggio. Pochi minuti dopo il varo, in questo giorno nel 1907, si inclina sul fianco sinistro e affonda. 119 anni fa.
0: Bilanciato bene. La...
1: Io dico che c'è qualcuno che ha perso il posto di lavoro.
0: No, perché bisogna bilanciare, non sembra, ma è adesso
1: chi è che ha messo tutti i bauli a destra adesso?
0: Sì, perché una volta era così. No, perché adesso mettono, adesso ci sono le piscine, lo sai com'è?
1: Sì.
0: Ci sono delle piscine sotto, sì. E il computer le riempie o le svuota secondo. No, ma è interessante comunque.
1: Guarda, affascinante. Adesso direi allo di fare un programma speciale su questo.
0: Nel 1952. No, questo qua è bello. Fa la sua comparsa in Gran Bretagna la televisione commerciale, la Independent Television Authority, che mette fine a 18 anni del monopolio della BBC.
1: British Broadcasting Corporation.
0: Può trasmettere al massimo 6 minuti di pubblicità ogni ora. E non può diffondere programmi la domenica mattina. Ti è? Oh!
1: Ce l'ha messa.
0: No, giusto.
1: Ma noi siamo più fubi. Durante la messa.
0: Ma noi siamo più fubi. La trasmettiamo.
1: E voilà.
0: E voilà. E noi abbiamo risolto il problema. Noi abbiamo
1: comunque ti
0: girato.
1: Avendo condotto la domenica mattina per anni, ti posso confermare che durante la messa non passa pubblicità.
0: No, lo so, è ovvio. Voilà.
1: Nel 1960, in questo giorno, sono 60 anni, 66 anni oggi, lo Stato africano del Mali ottiene l'indipendenza proprio dalla Francia, chiudendo il periodo di colonizzazione iniziato nel 1864. Non posso dire che i problemi siano terminati nel Mali, perché è uno Stato veramente in cui la situazione è poco chiara.
0: Bene.
1: Tocca a te.
0: Sì, lo so. 1975, a 17 giorni dal fallimento dell'attentato di Lynette Fromm, il presidente americano Gerald Ford è bersaglio di un nuovo attentato a San Francisco, dove Sarah Jane Moore gli spara con una calibro 38, mancandolo. Viene bloccata prima che possa esplodere il secondo colpo. Fortunato, eh?
1: Beh,
0: è un po' come Trump, eh?
1: 1980, John Lennon sottoscrive un nuovo contratto discografico con la Geffen Records di David Geffen. Il nuovo album, settimo della sua carriera, dopo la separazione dei Beatles, si intitolerà Double Fantasy. Io ti posso dire che ce l'ho a casa questo Double
0: Fantasy. Bene.
1: Gran bell'album. Le registrazioni sono iniziate il 7 agosto a New York e il lavoro verrà pubblicato entro l'anno.
0: 1981, è rivoluzione per la rete ferroviaria francese. Il presidente François Mitterrand inaugura la linea Parigi-Lione del TGV, il treno ad alta velocità. I convogli viaggiano a una velocità di crociera prossima ai 300 km orari, 45 anni fa.
1: Parlando di quell'album, se hai la canzone Woman, ta-na-na,
0: ta-na-na, Woman.
1: Beh, guarda se ce l'hai.
0: Un attimo, Di John Lennon?
1: No. Cercala di Francesco Alberoni, vediamo se
0: Francesco
1: viene
0: Francesco Alberoni, non so.
1: Famosissimo sociologo italiano che ha scritto un bellissimo bellissimi libri. John... Tra cui il celeberrimo Innamoramento e Amore, dovresti conoscere queste cose.
0: Se tu vai avanti...
1: Dove sei arrivato? Perché ti ho perso un po'. A che anno sei arrivato? Benissimo, non lo sai neanche.
0: Nel 1989, devi leggere questa qua a New York. Cosa succede nel 1989? Su!
1: Che muore Irving Berlin.
0: Caspiterina.
1: A 101 anni.
0: Ho capito, ma leggi che cosa
1: tu
0: ha
1: hai
0: fatto.
1: Intenzione di arrivarci a 102, dimmelo subito.
0: Anche 102 non mi dispiacerebbe.
1: Oh, santo cielo.
0: Ma questo qui ha scritto White Christmas.
1: Sì.
0: È lui che l'ha scritta, eh?
1: Sì.
0: E l'ha anche cantata a volte, ma non, so. Non l'ascolteremo
1: non credo perché...
0: perché
1: è un musicista.
0: Vabbè, facete perché... I'm dreaming of a
1: white Christmas. No, perché fra poco, andrei in onda.
0: Fra poco andrei in onda.
1: Oh, oh. Siamo in autunno oggi, signori e signori.
0: Ti confermo che...
1: Non ce l'hai.
0: Vabbè. Woman ce l'abbiamo.
1: Oh, questa sì che è una buona notizia.
0: Ce l'abbiamo e te la inserisco ma, come con seconda canzone.
1: Per cortesia. Bene.
0: Come seconda canzone.
1: Nel 1991 i resti Dimmi. Mummificati ritrovati il 19 settembre sul ghiacciaio Similaun appartengono, signore e signori, a un uomo vissuto intorno al 3200 avanti Cristo. La sensazionale scoperta è stata possibile durante il recupero grazie agli oggetti rinvenutigli accanto. L'uomo, che ha anche 57 tatuaggi, viene soprannominato Ozzy.
0: Che è DJ anche che ha fatto...
1: DJ Ozzy.
0: DJ Ozzy, sì. È quello che ha fatto quella canzone, come si chiama... Quella vabbè. Che cantavamo al villaggio, la. Ehi! No, come...
1: Non ce la possiamo fare.
0: Perché nella Fiat, Federazione Italiana, no, Fabbrica Italiana Automobili Torino, nel 2000 chiude la produzione dell'autovettura 126. Tra cui il colore puffo era molto di voga.
1: Assolutamente.
0: L'ultima delle proprie auto con motore posteriore. Dal 1972 ne sono stati prodotti oltre 5 milioni e mezzo di esemplari, di cui 1 milione e 300 mila negli stabilimenti italiani.
1: E devo dirti, aneddoto personale, la prima volta che sono andato in Italia che mi hanno prestato una 126 mi hanno detto c'è da cambiare l'olio, cioè, non c'è il problema, lo faccio io. Ho aperto davanti, dico dov'è il motore, sai?
0: Vabbè, una volta si usava così.
1: Lo so. Nel 2011, caro Ivan, questo è importantissimo, so che sei appassionato, gli scienziati del CERN a Ginevra in via non ufficiale, però, di aver scoperto che i neutrini, particelle
0: antica popolazione svizzera, tra l'altro.
1: No, dai, lo so, no. Che tu li metti insieme ai
0: piselli.
1: Ai piselli?
0: Ai piselli, sì.
1: Fai il risotto ai neutrini. Buono risotto ai neutrini. Ah, di massa piccolissima, bisogna mangiarli velocemente perché si muovono a velocità superiori a quella della luce. La conferma ufficiale della rilevazione effettuata nell'ambito dell'esperimento Opera verrà diramata però nella giornata di domani.
0: Si è fermato il...
1: neutrino?
0: No, il neutrino era già fermo.
1: Ah.
0: Sai che loro sotto hanno quel cerchio enorme che...
1: Sì.
0: Ma guarda me, non no, guardare quello che poi devo guardare uno che pesca,
1: no,
0: non lo so.
1: È una crisi migratoria. Sto seguendo le notizie. Io, Ivan, ho tante cose da fare.
0: Adesso, vabbè, comunque si è fermato. Adesso.
1: Ok. Si è fermato anche l'auto. Vogliamo andare avanti.
0: No, voglio vedere che.
1: Finisci, dai, su.
0: Nel 2015,
1: virgola,
0: un tribunale della California accoglie, accoglie il ricorso di Rupa Maria o Maria. Maria dovrebbe essere Robert Seger e altri su Happy Birthday to You. La canzone deriva da Good Morning to All delle sorelle Patty e Myrtle Hill. Per il giudice George King i diritti posseduti dall'editore riguardavano solo la versione originale, che poneva tanti auguri a te nel pubblico dominio. Non ci ho capito
1: allora andiamo avanti con la storia
0: Cristoforo
1: locale
0: Colombo,
1: che è molto più.
0: Ma
1: 1653 arriva a Quebec Marguerite Bourgeois. Sappiamo che è colei che è venuta con l'intenzione di aprire delle scuole. Il problema è che non ha trovato quando
0: le
1: è
0: chiavi.
1: Arrivata dei bambini in età scolastica, perché la mortalità infantile era estremamente elevata nella Nouvelle France all'epoca, quindi i bambini non sopravvivevano granché. Quindi
0: è come in Italia adesso che hanno limiteranno il numero di extracomunitari nelle scuole.
1: Non commento.
0: Ci sono scuole che ci sono classi
1: avanti,
0: che
1: lascia stare. 1851 la capitale del Canada viene spostata da Toronto a Quebec, caro amico. Il Parlamento circola, io te lo dico.
0: Lo so, ma anche
1: allora è stato a Quebec dal 1791 al 1837, poi Kingston, poi Monza, poi Toronto, poi Quebec, poi Toronto, poi Quebec e adesso Ottawa. Pronti via.
0: Io l'avrei lasciato a Kingston, una bella, bella cittadina.
1: 1874 vengono stimati il numero di bisonti in Canada.
0: Certo, è fondamentale.
1: Un milione di nella mandria principale. 1877 il capo tribù Crawford, inviato dal deputato David Laird, commissario degli affari indiani all'epoca, e dal luogotenente commerciale, dal luogotenente colonnello della RCMP, arriva a Blackfoot Crossing al sud dell'Alberta a capo della sua tribù per un grande, grande rassemblamento, grande riunione con tutti gli alleati. Nel 1877, prima conversazione telefonica tra Montreal e Quebec.
0: E
1: Skinnesh, tu déjà? Réponse. 1922, apre Seca a sé, signore e signori.
0: Auguri,
1: che è un po' più vecchia di noi.
0: Beh, insomma.
1: Di poco, 60 di poco. Nel 1929 viene invece aperta la circolazione automobilistica, il ponte di Quebec, quello che è crollato due volte. Io avrei aspettato un momentino.
0: Io te lo dico anche quando lo faccio adesso, ci penso prima di parlare.
1: Vittoria, quello lì di metallo, che quando, quando passi, mamma mia. 1961 viene fondata CUSOL, Canadian University Services Overseas, un importante organismo di cooperazione internazionale a cui io volevo lavorarci.
0: Ah, okay.
1: Quando ho finito all'università avevo inviato subito il curriculum vitae.
0: Ma dopo ti hanno visto.
1: 1967 viene inaugurato il Théâtre des Variétés, quello che poi diventerà Gilles la Tulipe. Nel 1968 prima corsa di Formula 1 in Canada, signore e signori.
0: Dove l'ha fatta?
1: A Mont-Tremblant. Il circuito di Mont-Tremblant all'epoca. Vuoi sapere chi ha vinto?
0: Beh, se me lo dici.
1: Danny Hulme. A bordo di una McLaren Ford.
0: McLaren è una forte.
1: Una bella faccia, simpatico.
0: Simpatico.
1: Sì, c'è un fiore in bocca. Ma... No, 1971, Bernard Lorty viene riconosciuto colpevole di aver sequestrato Pierre Laporte, il ministro del lavoro che poi verrà ucciso. Nel 1986 Mario Tremblay va in pensione, grandissimo giocatore canadiano, è diventato anche poi allenatore. Lo chiamavano Le Bleu Bionique, cioè il mirtillo bionico, perché veniva dall'Ax and John, dove venivano i mirtilli. Nel 1998, prima giornata oggi, in questo 22 settembre, della In città senza la mia auto, un'iniziativa che
0: ha avuto un successo
1: oggi proprio di
0: proprio,
1: auto.
0: Proprio oggi nessuno. Cioè.
1: Infatti, poi è stata inaugurata la giornata Oggi tanti coni, che è un'altra giornata, però... Praticamente festeggiano entrambi la stessa cosa.
0: E l'ultima data è chiudiamolestrade.com
1: perché passano le bici. Quindi questo avviene nel 2003 e nel 2013 per la prima volta è un Québécois a vincere la maratona di Montreal. Si chiama David Savard Gagnon. Nel 2013 viene inaugurata ufficialmente la Route 175, caro Ivan, quattro corsie, quella che attraversa la riserva delle Laurentides. Dal chilometro 175 fino al chilometro 218. In presenza di molte personalità viene inaugurata.
0: Certo.
1: C'era anche qualche alce, qualche cervo, perché è proprio in mezzo al bosco.
0: Quando si tratta di mangiare, inaugurano tutti.
1: Voilà.
0: Dimmi.
1: Basta.
0: Ma cosa mi vuoi dire?
1: La curiosità. 1967, in questo giorno, 22 settembre, Expo 67 accoglie il suo 42.073.562 visitatore. Mamma mia. 43 milioni di visitatori. E batte così il record dell'esposizione universale di Bruxelles.
0: Per una chietta,
1: vai.
0: L'unica cosa che mi dispiace di questa cosa qui è che non hanno lasciato il treno su rotaie. Era una bella...
1: è l'unica cosa che dispiace di questa cosa qui, che non stai ancora leggendo il proverbio, quando siamo quasi al giornale radio.
0: Chi di speranza vive, disperato muore.
1: Io la conoscevo diversamente.
0: Anch'io. Chi vive sperando
1: muore.
0: Muore
1: in bagno.
0: In bagno.
1: Elegantemente detto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Se dovete provenire dalla riva sud, il consiglio è che... Grazie. Rimaniate nella riva sud. Comunque ci sono delle cuffie, se le metti ascolti anche te il volume. Sì. Ha abbassato il volume del quarto microfono che nessuno sta utilizzando. Comunque, ragazzi, è veramente un incubo questa mattina. Champlain, Mercier non ne parliamo. Jacques Cartier tutto completo. Il tunnel si procede all'interno, ma per accedervi e uscirvi è un incubo, così come la metropolitana ovest. De Carignan già tutta bloccata. Praticamente dalla 30 troverete traffico su Champlain, dopodiché una volta giunti a Turcot è un incubo se intendete andare verso la metropolitana. Molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Nel tentativo di attrarre investitori stranieri, il governo Carney vuole offrire loro maggiore certezza al ritorno dei parlamentari della Camera dei Comuni. Ieri ha presentato un importante disegno di legge per riformare il processo di valutazione ambientale, prevenire le controversie di lavoro e creare corridoi commerciali in tutto il paese. Il nostro governo ha presentato il suo più grande disegno di legge economico fino ad oggi, ha dichiarato il ministro dei trasporti, nonché capogruppo di governo alla Camera, Stephen McKinnon, in conferenza stampa insieme ad altri 5 ministri. Il governo vuole accelerare lo sviluppo dell'economia canadese, compreso lo sfruttamento delle risorse naturali, mentre la guerra commerciale con gli Stati Uniti continua ad infuriare. Il disegno di legge C39, o legge per la costruzione di un Canada forte, per usare il suo titolo abbreviato, è lungo oltre 230 pagine e di vasta portata. Due misure sono particolarmente controverse: l'accelerazione delle valutazioni ambientali e le modifiche al codice del lavoro canadese. Verrà implementato il principio un progetto, una valutazione, un anno prima dell'approvazione, già delineato venerdì dal Premier Carney nel suo discorso al gruppo parlamentare. I sindacati chiedevano l'abrogazione dell'articolo 107 del codice del lavoro canadese, che consente al governo di imporre l'arbitrato vincolante nelle controversie di lavoro. Il ministro McKinnon, ricordo, l'ha utilizzato nel 2024 quando era ministro del lavoro per porre fine agli scioperi dei ferrovieri, dei lavoratori portuali di Montreal, Quebec e della Columbia Britannica e dei lavoratori postali. Il disegno di legge C39 invece impone dei criteri per giustificarne l'utilizzo. In primo luogo dovrebbe essere nominato un mediatore speciale che presenterebbe una relazione pubblica al ministro, il quale dovrebbe poi stabilire se un imminente sciopero serrato avrebbe un impatto nazionale negativo o significativo. Il governo aveva già segnalato alcune settimane fa la sua intenzione di non aggirare il criterio di pericolo che tutela le specie minacciate a seguito delle consultazioni tenutesi tra maggio e luglio. I partecipanti indigeni avevano espresso preoccupazioni circa l'impatto negativo sulle popolazioni di pesci, alci e caribù. Ottawa sta già aggirando la legge sulle specie in via di estinzione e la legge sulla pesca con il disegno di legge C5, che mira ad accelerare i grandi progetti di importanza nazionale. Questa controversa legge, approvata in fretta nei mesi successivi all'elezione di Carney, mirava a ridurre i tempi di approvazione per questi grandi progetti da 5 a 2 anni. L'obiettivo è abbreviare il processo di valutazione ambientale, che può richiedere in media 14 mesi senza l'approvazione del permesso. Il governo vuole che l'intero processo non duri più di un anno. Mira a eliminare le duplicazioni, incoraggiare i suoi dipartimenti e agenzie a lavorare in coordinamento. Il ministro dell'Ambiente avrebbe però l'autorità di autorizzare i lavori preparatori prima che un progetto riceva l'approvazione definitiva. Sembra che il governo potrebbe comunque aggirare anche la legge sulle specie in via di estinzione, creando aree di interesse nazionale con corridoi energetici e di trasporto, reti di telecomunicazioni e zone industriali. Il disegno C39 apporterebbe anche modifiche all'attuale rete di trasporti frammentata, in particolare attraverso la designazione di corridoi commerciali nazionali. L'opposizione, i sindacati e i partiti ambientalisti vi sono ovviamente opposti. Il nuovo regolamento che vieta di insultare o offendere un rappresentante della città di Montreal, inclusi gli agenti di polizia, è stato adottato ieri dal Consiglio Comunale. La sindaca ha assicurato che verrà applicato con giudizio e riservato ai casi più gravi. I trasgressori rischiano multe da $350 a $1,000 per una prima infrazione, fino a $2,000 per le infrazioni successive. Tra il 2019 e il 2025 il numero di episodi segnalati relativi a tali comportamenti è aumentato del 263%, secondo i dati del Comune. Gli operai di Montreal hanno raggiunto un accordo di principio con la città per il rinnovo del loro contratto collettivo. Lo sciopero previsto per oggi, in concomitanza con i campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, è stato così scongiurato. In un comunicato stampa diffuso ieri pomeriggio, il sindacato dei lavoratori manuali di Montreal ha annunciato che l'accordo è stato raggiunto dopo circa 65 sessioni di negoziazioni, 8 giorni di trattative intensive e una settimana di conciliazione. I dettagli dell'accordo, che deve essere ora approvato dai circa 6.600 lavoratori di Montreal, non sono stati resi pubblici. Bisogna dire però che questo accordo non si applica ai 250 operai del Parc Jean Drapeau, che ieri hanno indetto uno sciopero di un giorno, poiché il loro contratto collettivo differisce da quello degli operai di Montreal. E sempre per Montreal è stato deciso che non permetterà ulteriori ampliamenti del Parc Jarry, è quanto ha affermato ieri la sindaca rispondendo a una domanda sulla proposta di espansione delle strutture esistenti di Tennis Canada. Molti attivisti contrari all'espansione erano presenti alla riunione del Consiglio Comunale di Montreal ieri sera. La mia domanda è molto specifica: siete disposti a impegnarvi a non consentire ulteriori ampliamenti del Parc Jarry, sì o no? Ha chiesto Louise Dufour, una delle attiviste. Ho detto durante la riunione organizzata qualche giorno fa con i cittadini contrari a Tennis Canada che è esattamente quello che farò, quindi sì, ha risposto la sindaca di Montreal. E infine la ministra della giustizia della Columbia Britannica, Nikki Sharma, ha annunciato che il governo provinciale ha intentato una causa contro OpenAI, società di intelligenza artificiale con sede in California, per il suo ruolo nella sparatoria di Tumble Ridge nella Columbia Britannica. La Sharma ha dichiarato che la provincia intende ritenere l'azienda responsabile e recuperare i costi relativi alla sparatoria di febbraio, in cui hanno perso la vita 9 persone, indicando che l'azienda non ha avvisato la polizia di interazioni allarmanti tra l'attentatrice, la 18enne Jesse Van Rustelaar, e il chatbot dell'azienda ChatGPT. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici, che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1%, con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Nel governo prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7% in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.60, il dollaro statunitense è scambiato a $1.40.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, un po' fresca, attualmente abbiamo 8 gradi percepiti a 5 con un cielo anche alquanto velato dalle nuvole, ma avremo uno splendido pomeriggio soleggiato con una massima che non andrà però oltre i 16 gradi percepiti a 15, la notte prossima 8, sensazione di 6. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 22/9/2026, oggi è martedì.
5: È con noi Miguel Bosé perché nel 1979 era primo con Super Superman e poi ascolteremo John Lennon con Woman perché in questo giorno nel 1980 firma un nuovo contratto discografico con la Geffen Record e pubblicherà il suo primo album Double Fantasy, appunto, che contiene Woman.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di raspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Vino.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

vino, vino. Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 22 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, una soluzione arriva quando smettete di seguire il percorso abituale. La luna amica vi rende lucidi e disponibili al confronto, mentre Mercurio, contro, continua a creare confusione tra messaggi, appuntamenti e decisioni condivise. Un collega può suggerirvi una scorciatoia utile. Ascoltatelo prima di dire che avevate già pensato a tutto. Toro, la luna in quadratura rende l'umore poco flessibile ed amplifica il fastidio verso i cambiamenti decisi da altri. Venere, contro, aggiunge tensione nei rapporti, mentre il sole vi mantiene lucidi sul lavoro. Non bocciate una proposta soltanto perché rompe un'abitudine. Valutate prima se può davvero semplificarvi la vita. Gemelli, la luna amica porta leggerezza, intuizioni e contatti utili, mentre Mercurio, favorevole, rende brillante una presentazione o una trattativa. Il sole, contro, mantiene qualche pressione sul fronte familiare. Una nuova app o il consiglio di un collega può semplificare il lavoro oggi. Cambiare metodo è una scelta intelligente. Cancro, il sole amico vi rende efficienti ed autorevoli, mentre Mercurio, contro, continua a disseminare equivoci tra mail, contratti e questioni familiari. Venere, favorevole, vi procura però una collaborazione sincera. Fatevi aiutare da chi conosce bene il problema invece di correggere tutto in solitario. Leone, la luna in opposizione rende gli altri più imprevedibili e voi meno disposti a cedere la scena, mentre Venere, contro, alimenta rivalità e gelosie. Mercurio amico salva il confronto con parole efficaci. Ascoltate la proposta fino in fondo prima di stabilire che soltanto la vostra può funzionare. Vergine, il sole nel segno mantiene alta l'autorevolezza, mentre Venere e Marte amici sostengono alleanza e iniziativa. Una proposta può ottenere finalmente attenzione o una pratica trovare la persona giusta per sbloccarsi. Presentate la soluzione con decisione, senza aggiungere spiegazioni che nessuno vi ha chiesto. Bilancia, la luna amica porta una soluzione originale e vi avvicina a persone capaci di collaborare senza troppa formalità, mentre Mercurio nel segno rende efficace il confronto. Marte, contro, abbassa però le energie. Accettate l'aiuto o provate un metodo nuovo. Fare tutto come sempre oggi sarebbe poco smart. Scorpione, luna e Giove, contro, alzano il livello della competizione e rendono difficile accettare critiche o cambiamenti imposti, mentre Venere nel segno protegge immagine e alleanze. Se qualcuno mette in dubbio una vostra scelta, ascoltate fino in fondo. La risposta più efficace oggi non è la più tagliente. Sagittario, la luna amica porta idee originali e contatti utili, mentre Mercurio, favorevole, vi aiuta a trasformarli in una proposta concreta. Il sole, contro, mantiene qualche pressione sul lavoro. Coinvolgete una persona competente e cambiate metodo senza insistere su una procedura che ha già mostrato tutti i suoi limiti. Capricorno, il sole favorevole vi aiuta a vedere lontano e Venere amica porta una collaborazione utile, mentre Mercurio in quadratura rende confusa una trattativa. Chiedete che ogni modifica venga messa per iscritto. Un accordo serio non può cambiare versione a seconda di chi risponde al telefono. Acquario, la luna nel segno vi restituisce intuito, indipendenza e voglia di cambiare le regole, mentre Mercurio amico aiuta a spiegare bene la vostra idea. Venere, contro, crea però qualche resistenza nelle alleanze. Proponete il nuovo metodo, ma lasciate a chi collabora il tempo di capirne i vantaggi. Pesci, il sole in opposizione rende gli altri più esigenti e può farvi dubitare di una scelta, mentre Venere e Marte amici vi restituiscono sicurezza e capacità d'azione. Durante un confronto ascoltate le critiche utili, ma respingete quelle generiche. Correggere la rotta non significa consegnare ad altri il timone.

0: per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Oggi avrebbe compiuto 92 anni, nasce nel 1934, scompare ahimè nel 2025. Stiamo parlando di Ornella Vanoni, cantante, e la ricordiamo con questa sua canzone, una delle primissime, Mamita.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Non ancora interamente soleggiata la mattinata, ma le previsioni, ambasciatore non porta pena come si suol dire, le previsioni indicano un pomeriggio interamente soleggiato. Attualmente abbiamo 8 gradi percepiti a 5, la massima prevista al termometro oggi la raddoppiamo, 16. Sensazione di 15, nella notte si ritorna a 8, percepito a 6, ma vedo bel tempo continuare con noi, via ogni tanto qualche nuvola, in modo particolare la giornata di sabato sarà nuvolosa, ma le possibilità di precipitazioni sono alquanto limitate, 0% per oggi, domani e dopodomani, 20% venerdì, 30% per sabato e domenica, comunque percentuali abbastanza basse, in meno che si possa dire. Prime pagine dei quotidiani, pollueur non payeur, ancora una volta la Press Plus si interroga su queste aziende che saccheggiano nel vero senso della parola dei siti in piena natura, nei boschi e nelle foreste o addirittura anche in città, e che poi se ne vanno e lasciano depositi di detriti illegali abbandonati, e alla fine, come si suol dire, siamo noi contribuenti che dobbiamo pagare la fattura a colpi di decine di milioni di dollari. Praticamente un servizio esclusivo sull'ambiente pubblicato nella prima pagina e pagine interne della Press Plus, che indica appunto che coloro che inquinano poi alla fine non pagano, quando invece dovrebbero essere loro, e dovrebbe essere a loro caricata la fattura della pulizia delle aziende che si sbarazzano illegalmente di migliaia di tonnellate di detriti in piena natura come in città, poi bisogna pulire, decontaminare queste discariche illegali, che hanno un costo molto elevato non solo per l'ambiente ma anche per il portafoglio di noi quebecois, e durante questo periodo in cui noi paghiamo coloro che hanno infranto la legge se ne escono con delle sanzioni delle volte veramente ridicole o poco elevate. È un servizio allarmante nella prima pagina della Press Plus di quest'oggi. La prima pagina de Le Devoir parla di carne invece, per la sua rentrée parlementaire ieri. Ricordo che il Parlamento canadese è ritornato al lavoro ieri e il primo ministro è stato bombardato durante il periodo relativo alle domande, la sessione relativa appunto al periodo delle domande ieri, poco prima di prendere il volo per New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Canada ha fatto ciò che i canadesi si aspettavano da parte nostra: difendere la nostra sovranità, le nostre industrie e i nostri lavoratori, ha risposto il primo ministro alle critiche relative alla sua gestione della guerra tariffaria. Ovviamente è il ruolo un po' quello dell'opposizione di criticare, quindi ieri non hanno perso la loro occasione. Mark Carney, Talonné sur le dossier tarifaire, l'articolo più importante sulla rentrée parlementaire. E poi si parla di un'altra sfida, per come ogni giorno devo dire Le Devoir pubblica un soggetto relativo alle prossime elezioni provinciali. Qui si parla del Bas-Saint-Laurent, dove l'eterna sfida sembra essere quella del prolungamento dell'autostrada A20, l'eternel enjeu de l'extension de la A20. I giornalisti del Devoir, ricordo, stanno percorrendo le varie circoscrizioni elettorali con un taccuino in mano, visitano le circoscrizioni e decidono di descrivere il soggetto più importante per tale circoscrizione. Oggi, come dicevo, il prolungamento dell'autostrada che collega Rimouski e Rivière-du-Loup con le Témiscouata e le Basques, il soggetto del giorno. La Gazette di questa mattina, ebbene devo dire che prima della Gazette il Journal de Montréal, perché sono lo stesso soggetto ma in modo percepito in modo diverso, in meno che si possa dire. Allora, il Journal de Montréal apre su un altro sondaggio, bisogna dire che io personalmente, da quando seguo le elezioni nel Quebec, in Canada o anche a livello municipale, non ho mai visto così tanti sondaggi come questo sondaggio provinciale, praticamente ce n'è uno al giorno. E in quest'ultimo sondaggio Léger Journal de Montréal, il partito québécois si avvicinerebbe a un governo di maggioranza, le PQ sur l'approche de la majorité, titola questo articolo. La CAQ sta indietreggiando presso i 55 anni e più, che sarebbe il suo elettore medio, e Éric Duhem si sta imponendo in modo considerevole a Quebec con il suo partito conservatore. Comunque i dati di quest'ultimo sondaggio indicano 29% per il partito québécois, 23% per il partito liberale, 20% per la coalizione del Quebec, 17% per il partito conservatore del Quebec e 10% per Quebec Solidaire. Quindi è ovviamente un governo di maggioranza, se ci si fida a questi dati. E poi invece la Gazette di questa mattina apre sullo stesso soggetto, questa volta parlandoci però di un partito québécois al potere, ma un governo di minoranza, e cosa potrebbe accadere qualora fosse il caso. E PQ minority would face major hurdles, quindi ci sarebbero vari ostacoli per un governo questa volta di minoranza guidato dal partito québécois, e lo stesso leader Paul Saint-Pierre Plamondon dovrebbe stabilire delle alleanze per far avanzare il proprio programma referendario, lo indica nella prima pagina la Gazette di questa mattina. Globe and Mail e National Post aprono invece entrambi su quell'altro terribile atto di cronaca ieri, quando dei colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro una sinagoga a Toronto. Ricordo che ieri gli ebrei del mondo intero celebravano il Yom Kippur, il giorno del digiuno o del perdono, fate vobis, dove ci si deve sbarazzare dei propri peccati. E il meno che si possa dire è peccato che sia stato funestato da questa sparatoria che è avvenuta vicino a una sinagoga a Toronto, anzi contro la sinagoga a Toronto. Ovviamente ne parla il Globe and Mail in prima pagina: shooting at Ontario Synagogue leaves officer critically injured, un poliziotto è stato ferito gravemente, così come anche il sospetto che ha sparato è stato gravemente ferito e si ritrova attualmente in ospedale. Poi si parla anche nel Globe and Mail di quanto menzionavo nel nostro giornale radio, la notizia del giorno sia il deposito di questo disegno di legge che vuole accelerare i grandi progetti canadesi, però lo farebbe a scapito delle valutazioni ambientali e forse anche a scapito dei diritti dei lavoratori. L'ho indicato nel giornale radio e vi rinvio al prossimo per maggiori dettagli. Anche il National Post apre su questa sparatoria contro la sinagoga: Cop Foils Yom Kippur Attack. Quindi ovviamente c'è un editoriale a firma di Jesse Klein nel National Post di questa mattina, dove ci si interroga su quanti ancora segnali d'allarme dobbiamo aspettare prima che ci si indirizzi a questo clima di odio che esiste in Canada, soprattutto antisemita. Prima pagina del National Post di quest'oggi. Passiamo adesso ai quotidiani in Italia, dove è la scuola a dominare oggi. Il Colle, due punti, scuola, no ai ghetti. Il monito di Mattarella: deve unire la CEI, sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Tetto agli stranieri in classe, Valditara al Corriere, riguarda anche gli europei. Poi Casa Bianca: il pool delle TV non seguirà più il presidente. Sappiamo che è scoppiato questo nuovo caso, il meno che si possa dire, di censura, dove praticamente il presidente ha tolto l'accredito a CNN, a Politico, a MSN News, non possono più accedere alle conferenze stampa della Casa Bianca, perché ovviamente hanno detto cose che non piacciono al presidente. Allucinante, ma vero. L'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga: ha sparato 13 colpi il 35enne indagato a Cuneo per il delitto della cascina. Poi Lega: l'ira dei governatori, il piano di Salvini verso il congresso straordinario che vorrebbe Zaia vice. Grillo: non ho il potere per fondare un partito, il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. E poi stavo per tornare in A, il primo bacio con Noemi, il campione, signore e signori, il libro di Totti: a 48 anni rifiutai Genoa o Como. Per quanto concerne la prima pagina della Repubblica di questa mattina, anche qui si apre su Mattarella, la scuola di Mattarella. Il presidente, devo dire, ieri era in classe.

la maxi sosta regalerà a Kivu la spinta di Spence, piuttosto l'inglese erede di Dumfries sarà pronto per la ripresa del 10 ottobre a Parma. Ed è tutto.

0: settembre da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e l'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici, 325 2020.

nasce nel 1968 Andrea Bocelli, cantante, oggi compie 68 anni, nasce nel 1958, scusate, compie oggi 68 anni.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
1: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.

Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque abbiamo scoperto che alle 6.30 c'era già la prima competizione questa mattina per quanto concerne il ciclismo. Questa è probabilmente la ragione per la quale è tutto bloccato nella nostra bella città, signore e signori. Evitate il più possibile di utilizzare il vostro autoveicolo, privilegiate la metropolitana, neanche troppo gli autobus, perché ovviamente è veramente difficile la situazione del traffico per quanto concerne la nostra città, in modo particolare, è tutto bloccato. Quindi prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Nel tentativo di attrarre investitori stranieri, il governo Carney vuole offrire loro maggiore certezza. Al ritorno dei parlamentari, alla Camera dei Comuni ieri ha presentato un importante disegno di legge per riformare il processo di valutazione ambientale, prevenire le controversie di lavoro e creare corridoi commerciali in tutto il paese. Il nostro governo ha presentato il suo più grande disegno di legge economico fino ad oggi, ha dichiarato il ministro dei trasporti e capogruppo del governo alla Camera, Stephen McKinnon, in conferenza stampa, accompagnato da altri 5 ministri. Il governo vuole accelerare lo sviluppo dell'economia canadese, compreso lo sfruttamento delle risorse naturali, mentre la guerra commerciale con gli Stati Uniti continua ad infuriare. Il disegno di legge C-39, o legge per la costruzione di un Canada forte, è lungo oltre 230 pagine ed è di vasta portata. Due misure sono particolarmente controverse: l'accelerazione delle valutazioni ambientali e le modifiche al codice del lavoro canadese. Verrà implementato il principio un progetto, una valutazione un anno prima dell'approvazione, già delineato venerdì dal primo ministro Mark Carney nel suo discorso al gruppo parlamentare liberale. Ovviamente l'opposizione, gli ambientalisti e anche i sindacati si oppongono a questo disegno di legge. Il nuovo regolamento che vieta di insultare o offendere un rappresentante della città di Montreal, incluso gli agenti di polizia, è stato adottato ieri dal Consiglio Comunale. La sindaca ha assicurato che verrà applicato con giudizio e riservato ai casi più gravi. Questo regolamento non intende privare nessuno del diritto di criticare la polizia, di contestare un intervento o di dissentire dalla città. Questi diritti rimangono pienamente tutelati, ha affermato la sindaca poco prima del voto del Consiglio Comunale. Se volete fare il gesto del dito medio a un agente di polizia, fatelo pure. Non è questo che vi chiederò di fare, ma quello che intendo dire è che non stiamo togliendo a nessuno il diritto di dissentire, ha aggiunto. Intanto i trasgressori rischiano multe da $350 a $1,000 per la prima infrazione e fino a $2,000 per le infrazioni successive. Tra il 2019 e il 2025 il numero di episodi segnalati relativi a tali comportamenti è aumentato del 263%, secondo i dati del comune stesso. E i lavoratori manuali di Montreal hanno raggiunto un accordo di principio con la città per il rinnovo del loro contratto collettivo. Lo sciopero previsto per oggi, in concomitanza con i campionati del mondo di ciclismo su strada, è stato così scongiurato. In un comunicato stampa diffuso ieri pomeriggio, il sindacato dei lavoratori manuali di Montreal ha annunciato che l'accordo è stato raggiunto dopo circa 65 sessioni di negoziazione, 8 giorni di trattative intensive e una settimana di conciliazione. I dettagli dell'accordo, che deve ora essere approvato dai circa 6.600 operai di Montreal, non ne sono stati resi pubblici. La votazione è prevista per ottobre. E parlando sempre della municipalità, Montreal non permetterà ulteriori ampliamenti del parco Jarrie, quanto ha affermato ieri la sindaca rispondendo a una domanda sulla proposta d'espansione delle strutture esistenti di Tennis Canada. Molti attivisti contrari all'espansione erano presenti alla riunione del Consiglio Comunale di Montreal ieri sera. La mia domanda è molto specifica: siete disposti a impegnarvi a non consentire ulteriori ampliamenti del parco Jarrie, sì o no? Ha chiesto Louise Dufour, una delle attiviste. Ho detto durante la riunione organizzata qualche giorno fa con i cittadini contrari a Tennis Canada che è esattamente quello che farò, quindi sì, ha risposto la sindaca di Montreal. Non intendo scendere a compromessi sulla qualità della vita dei cittadini del Parc Jarrie, ve lo dico e sono stata molto chiara con Tennis Canada, aveva affermato Saraya Martinez Ferrada pochi secondi prima. e la ministra della giustizia della Columbia britannica, Nikki Sharma, ha annunciato che il governo ha intentato una causa contro OpenAI, società di intelligenza artificiale con sede in California, per il suo ruolo nella sparatoria di Tumblr Ridge in Columbia britannica. La Sharma ha dichiarato che la provincia intende ritenere l'azienda responsabile e recuperare i costi relativi alla sparatoria di febbraio in cui hanno perso la vita 9 persone, indicando che l'azienda non ha avvisato la polizia delle interazioni allarmanti tra l'attentatrice, la 18enne Jessie von Rutzelaar, e il chatbot dell'azienda ChatGPT. Ricordo che si richiede un processo con giuria. La causa è stata presentata ieri al Tribunale Federale di San Francisco e vede anche Sam Altman, fondatore, presidente e CEO di OpenAI, come imputato a titolo personale insieme all'azienda e ad altre entità collegate. Il governo e il distretto scolastico di Tumblr Ridge chiedono un risarcimento per il danno non solo prevedibile ma anche noto che OpenAI ha inflitto loro, nonché per i danni subiti che continuano a subire, e un'ingiunzione per garantire che questa tragedia non si ripeta mai più. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
4: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima. Le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Ancora donne vittime di violenza, un 30enne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino, nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
5: Previsioni del tempo.
2: Giornata soleggiata oggi, non ancora interamente, ma lo sarà nel pomeriggio. Abbiamo attualmente 8 gradi con una sensazione però di soli 5. Andremo a 16 nel pomeriggio, percepita 15. La notte prossima 8, sensazione di 6. Prossimo appuntamento con informazione a CFMB è alle 9. Ivan Stanis alla regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo martedì 22 settembre.
6: Una mezza novità. Annalisa e Madame cantano insieme. Una piace a me e l'altra piace a te. A me piace l'Annalisa. Amica il titolo. È una canzone che ha fatto lei da sola, Annalisa, e poi l'ha cantata anche con Madame. La vuoi ascoltare? Va bene. No, te l'ho presentata bene.

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
0: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.
2: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Ici Marc Tanguay. Bonjour à la communauté italienne de Rivière-des-Prairies. Mes priorités sont claires. La santé, la sécurité et de meilleurs transports en commun pour faciliter la vie de toutes les familles. Je compte sur vous pour aller voter. Dans La Fontaine, votez Marc Tanguay. Votez pour le Parti libéral du Québec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

0: prima scelgono la piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Dall'Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: lo sport del martedì, perché domani è mercoledì. Dunque,
1: ieri era lunedì, ora
0: è arrivata la sentenza per è arrivata la sentenza per l'oltraggio dei tifosi, sì, al minuto di raccoglimento che aveva, sì, chiesto la federazione, appunto per Mazzola. Alla fine gli hanno dato $10,000 di multa alla Juventus. Qualcuno ha storto il naso e perché insomma, perché ha ritenuto che erano pochi quelli che si sono voltati.
1: Beh, dalle immagini, voilà, non direi, però poi per infatti, la mia, non vorrei che la gente mi criticasse perché sono interista,
0: ma,
1: però.
0: No, vabbè, ma infatti i commenti sotto questa sentenza sono sul fatto che siano stati pochi, c'è da rivedere le immagini, voglio dire. E vabbè, comunque questo
1: non l'ho detto io.
0: No, neanch'io, è stato scritto in un post, quindi
1: postiamolo pure.
0: Postiamolo.
1: Sì.
0: Allora, Leao che è costato 60 e passa da cucuzze, continua a essere fischiato a Istanbul, e non sta giocando bene, ha sbagliato 25 passaggi domenica
1: su 24?
0: Su 23. No, è in un momento di, ma non lo so,
1: ma che dire,
0: i tifosi del Milan sono ringraziano il Galatasaray che l'ha preso, gli ha dato 60 cucuzze pronti. No, poi c'è cambiando, perché di calcio,
1: beh, vorrei aggiungere che Mancini ha rilasciato una conferenza stampa, ha detto: nuovo corso azzurro, entro 4 anni qualcosa porteremo a casa.
0: Speriamo. Speriamo, perché voglio dire,
1: la pizza te la portano
0: adesso.
1: Dovrebbe scapparci la pizza. Vabbè, comunque, poi per il calcio, sempre,
0: sì, dimmi.
1: C'è un Mbappé che ha rilasciato una dichiarazione un po'. Ha detto: il pallone d'oro è un premio individuale, nessuno ha segnato quanto me. Punto.
0: Infatti il criterio per assegnare, no, ma c'ha quasi ragione, nel senso che
1: è un po' arrogante dirlo da
0: beh, ma comunque arrogante, se sai di essere capace sei capace, voglio dire, alla fine è così,
1: è così.
0: No, ma quello è il criterio, ma come fanno a segnare il pallone d'oro? Perché a volte assegnano palloni d'oro che anche quelli che lo ricevono faccio:
1: chi? Io? Ma siete fuori?
0: No, di solito so le riceve.
1: Non lo so cosa siano i criteri, so solo che l'oro è salito, quindi il valore.
0: Ma non è d'oro.
1: Spero bene di no, perché sennò, voglio dire.
0: Perché sennò giochiamo tutti a pallone.
1: Capisco l'affermazione di Mbappé a questo punto, voglio dire.
0: E Messi capiamo, perché c'ha queste ville mega. Senti,
1: io Inter Bartidone segnavo una cifra, adesso se vogliamo proprio discutere, anche
0: io quando giocavo,
1: se fosse retroattivo questo pallone d'oro,
0: esatto.
1: Io prendo anche il pallino d'oro, non c'è problema, basta che sia 18 carati si prende anche quello.
0: Io ho fatto un gol che è entrato nella storia.
1: Ma certo, lo so, ne parlo.
0: Cross sulla sinistra, io essendo mancino. Cross sulla sinistra di quello che ha sbagliato.
1: Abbiamo l'allenatore adesso.
0: No, ma ha sbagliato a crossare. Io ero al limite, perché io ero quello che stava al limite dell'area. No, al limite dell'area per ricevere il pallone dei difensori quando respingevano di testa sul cross.
1: Devo cominciare già caffè scorretto? Possiamo andare avanti?
0: No, no. E scrivo lo splendido gol. Allora, io vedo arrivare questo cross. Il Salina l'ha fatto, ad Angero giocavo, ha fatto questo cross che è uscito dall'area, non è entrato neanche nell'area. Io arrivo di corsa, faccio una mezza sforbiciata al volo, incrocio dei pali, tumulto. Ma cosa dico tumulto? Tu l'hai segnato. Vabbè, vedo che sei interessato. Passiamo al tennis.
1: Passiamo allo sport, perché
0: anche allo sport. Allora, il tennis, sono state fatti i sorteggi per la Coppa Davis. L'Italia ha trovato la Corea del Sud. o del nord, adesso non mi ricordo, no, Corea del Sud, che
1: il del nord non credo che partecipi,
0: no, la Corea del Sud, che calcisticamente è un brutto ricordo, però nel tennis è un passaggio abbastanza facile. Dall'altra parte c'è la potremmo incontrare il Canada, eh?
1: Ah,
0: potremmo incontrare il Canada, perché se il Canada dovesse vincere il quarto di finale contro la Slovenia, incontrerebbe, beh, l'Italia dovrebbe passare, con è scontato che la Corea del Sud perda con l'Italia, e ci sarebbe Italia contro Canada. La vincente affronterebbe in teoria una fra Germania e la Spagna. Quindi siamo stati fortunati in questi quarti di quarti di finale. Quindi vedremo come andrà a finire.
1: Volevo parlare di automobilismo, ciclismo, perché la Formula 1, non so se lo sai, ma ci sono, sono state prese delle decisioni alquanto importanti per quanto concerne la durata di quanti giri saranno sarà la Formula 1 l'anno prossimo, e ti posso dire che è stato confermato che saranno più corti, caro Ivan. Adesso mi si è chiusa la pagina. Comunque sì, hanno deciso di accorciare di 15 chilometri, quindi
0: due giri.
1: Dipende dal circuito. Comunque è stata approvata ieri questa decisione.
0: Beh, i circuiti mediamente
1: riduzione di 15 km la distanza ufficiale delle corse a partire dalla stagione prossima, ciò che porta la distanza totale da 305 km attuali a 290 km. È stata approvata ieri a Londra dalla commissione della Formula 1, che tra l'altro il presidente è Stefano Domenicali, della commissione della Formula 1.
0: Beh, forse per renderla un po' più interessante, perché i gran premi servono per addormentarsi dalle due del pomeriggio in poi, voglio dire, alla fine vedi la partenza e poi dopo c'è, perché le squadre ormai si studiano anche i cambi delle gomme agli ultimi giri per fare il miglior tempo per uscire prima dai box. Invece magari così con due o tre giri comunque saranno in meno, perché un circuito medio è sui 4 km, 5, voglio dire. Vabbè, comunque.
1: Comunque è una notizia del giorno, tra l'altro sempre per la Formula 1, c'è il ritorno di Al-Jarr, che ha saltato tre corse e ritorna al prossimo Gran Premio. Questa è l'altra notizia che concerne la Formula 1. Isaac Al-Jarr, che corre per la Red Bull lui, e sarà al Gran Premio dell'Azerbaigian questa settimana. Quindi questa è la notizia che concerne l'automobilismo. Poi volevamo dire il ciclismo? Il
0: ciclismo, perché ieri si è svolta la cronometro Under 23 e il nostro italiano Milesi è arrivato secondo. Quindi seconda medaglia per l'Italia, la prima ricordiamo è quella di Filippo Ganna, l'argento, che ha vinto domenica nella crono individuale, e ieri ha vinto il giovane Under 23 Milesi. E per le si sono svolte anche le donne ieri, ma nessuna italiana era presente. Ha vinto l'australiana Felicity Wilson Affenden.
1: Ma ti posso dire comunque che c'era un articolo molto interessante che ho letto, perché concerne il manto stradale. I campionati del mondo di ciclismo su strada erano appena iniziati da un giorno, quando le condizioni del manto stradale erano già diventate argomento di discussione anche presso i ciclisti. Tra l'altro Filippo Ganna è stato uno dei primi a lamentarsi nel cronometro Elite, lui è arrivato dietro a Evan Poel, Ramco si chiama di nome, Remco, è stato uno dei primi a lamentarsi della qualità del fondo, pur sottolineando che la situazione era la stessa per tutti, quindi cioè, almeno non c'è un vantaggio per qualcuno, per qualcun altro.
0: Devo dire
1: se il manto fa schifo per tutti. La canadese Ava Holmgren, che è arrivata sesta lunedì nel cronometro femminile Under 23, si è sostanzialmente detta d'accordo. La strada è un po' sconnessa, ma fa parte della gara. Durante la ricognizione si sente un po' di più, in gara un po' meno. L'unica differenza è che bisogna stringere un po' di più il manubrio, ma è lo stesso per tutti. Quindi,
0: perché il selciato che c'è, il primo pezzo sulla Rue de la Commune, lascia un po'...
1: Beh, sì, perché c'è un canadese addirittura che ha partecipato a Kigali, che sta in Ruanda.
0: E ha detto che...
1: Certo, in Ruanda non devono affrontare le temperature che affrontiamo noi in inverno.
0: Sì, però io ti posso dire, per
1: non
0: conoscenza...
1: Non hanno certi i soldi che abbiamo noi
0: per conoscenza mia personale, che di solito... I tracciati delle gare, il Tour de France, il Giro d'Italia, i campionati del mondo, le strade critiche le asfaltano a nuovo.
1: Probabilmente avranno fatto così anche qui, non
0: ma
1: lo so. Però,
0: io... esempio, Notre Dame, che io frequento, non l'hanno rifatta. Hanno fatto le strisce, che c'è un tombino, che quando entra la macchina senti proprio ta-tom, pam, ta-tom, pam. E se becchi... E tra l'altro... Il tombino è proprio dal lato dove passano i corridori. Insomma, potevano fare meglio, Però, insomma, questo è questo. Ci prendiamo.
1: Voilà.
0: Di solito si asfalta, non c'è ombra di dubbio. Di solito si asfalta.
1: Va bene.
0: Anche perché i fondi ci sono per queste manifestazioni. Quindi...
1: Il fondo stradale no.
0: No, il fondo stradale ci sono i fondi nel senso... Sei simpatico quando vuoi. Altro sport.
1: I Blue Jays hanno perso.
0: Oh, là, là, là. E il tiro con l'arco?
1: Gli Orioles hanno battuto i Blue Jays. Mi dispiace, Ivan.
0: Aspetta, ti do una notizia di arco.
1: Dammi una notizia di arco.
0: No, niente.
1: Va bene, finiamola qui.
0: Va bene, finiamola qui. Hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Povero uomo ragno.
0: Poverino.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo 2,62 la libra, salsicce italiane con rapini 4,49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.

Andiamo dunque subito a parlarvi, manco a farla apposta, bisogna dire che abbiamo fatto questo nuovo segmento, anche se a Daniele non piace molto come titolo, sull'opera di Montreal. Quindi voglio ricordare che è presentata in questo momento la Turandot. La T finale deve essere pronunciata, come abbiamo visto, quindi la rappresentazione, quella di sabato, tra l'altro, bisogna eccezionalmente inizierà alle 18, perché appunto c'è anche lo svolgimento di un evento a scopo di beneficenza che si intitola proprio Nessun Dorma, che è anche il titolo del nostro segmento dedicato all'opera. Quindi la Turandot, ricordo, è una produzione monumentale, il meno che si possa dire, con centinaia di coristi, musicisti, un decoro da sogno. Insomma, andate ad applaudire la Turandot, 26 settembre alle 16, il 29 alle 19:30, 1 ottobre alle 19:30 e l'ultima il 4 ottobre alle 14, ovviamente all'Opéra de Montréal. Parlando di opera, c'è c'era piuttosto un'iniziativa che si chiamava Opera Actuelle, che per 8 edizioni consecutive era sotto forma di un concerto esclusivo e unico. Ebbene, è diventata adesso una nuova tappa, diventa un festival praticamente, Opera Actuelle, e si svolgerà, iniziato ieri, si protrae fino a questo 26 settembre, organizzato da Sean Libre. E quindi la prima edizione di questo festival, che sarà biennale, Opera Actuelle, interamente consacrato ovviamente alla creazione lirica però contemporanea. Vi do qualche idea del concerto: dal 21 al 26, il 21 è già passato, il 22 Come Closer, Opera 5 alle 19:30, poi lo spettacolo Opera Actuelle Carte Blanche a Sara Abou Ensemble Parminabo, diretto musicalmente da Stéphane Mulligan, il 25 settembre, e il 26 settembre ce ne sono due, c'è anche una mattina e il pomeriggio. Il tutto si svolge alla Salle Pierre Bussereau del Centre Calixa Lavalier. Costa solo $20 per concerto, o 45 per tutti quanti, quindi veramente regalato, vale la pena approfittarne. Sempre per le opere che saranno in scena a breve, due opere teatrali. La prima inizia proprio questa sera, si protrae fino al 10 ottobre al Teatro José Curie. Il titolo Mariupol, che come ben sapete è anche una città.

città distrutta in Ucraina dal conflitto, ed è proprio uno spettacolo dedicato alla città di Mariupol, a quello che ha sofferto, ma soprattutto sotto la domanda che sottopone questo titolo è: che cosa può fare l'arte quando tutto crolla intorno? Veramente interessante come concetto, ed è un'opera che si trova a metà tra il documentario e la ficzione, uno spettacolo che pone appunto questa domanda fondamentale: ciò che può fare l'arte quando tutto sembra essere stato distrutto. Interessante opera che, come dicevo, prende il via. Potete andare sul sito del Teatro Zequiri per maggiori informazioni in proposito. Altro teatro di scene contemporanea, La Chapelle. Io sono stato la settimana scorsa a vedere un'opera proprio lì, e viene presentata la nuova opera a partire da domani fino a, solo per qualche rappresentazione, fino al 26. Si intitola Hors d'œuvre di Catherine Godet, che è una coreografa. Infatti è una più un'opera che mette in scena danza contemporanea, oltre che a qualche linea teatrale. È stata immaginata proprio dal ballerino James Phillips di fronte alla natura un po' effimera della carriera di un ballerino, almeno che si possa dire. Progetto che viene presentato alla Chapelle solo per qualche edizione. E poi, dulcis in fundo, voglio ricordarvi che a breve inizieranno le famose Journée de la Culture. Queste sono iniziative praticamente che prendono il via il 25 e avranno luogo solo il 25, il 26 e il 27 settembre, ma c'è una caterva di cose a carattere culturale gratuite. Vale la pena approfittarne, che sia teatro, danza, concerti, installazioni di opere contemporanee d'arte, insomma, con varie città tra l'altro che vi partecipano, quindi non è solo Montreal, perché se le Journée de la Culture del Québec, quindi potete andare sul sito Journée de la Culture tutto attaccato .qc.ca, avrete tutta la programmazione in proposito, e buon divertimento.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È difficile, via, veramente difficile un po' dappertutto. Pianificate adeguatamente i vostri spostamenti, soprattutto se intendete effettuarli con il vostro autoveicolo personale, perché è tutto bloccato, soprattutto ovviamente anche non solo per i cantieri che normalmente bloccano tutto, ma anche per le corse che si stanno già svolgendo da questa mattina presto. Veramente un'ora di punta da incubo, ecco, via.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Nel tentativo di attrarre investitori stranieri, il governo Carney vuole offrire loro maggiore certezza. Al ritorno dei parlamentari alla Camera dei Comuni ieri ha presentato un importante disegno di legge per riformare il processo di valutazione ambientale, prevenire le controversie di lavoro e creare corridoi commerciali in tutto il paese. Il nostro governo ha presentato il suo più grande disegno di legge economico fino ad oggi, ha dichiarato il ministro dei trasporti, nonché capogruppo di governo alla Camera, Stephen McKinnon, in conferenza stampa, accompagnato da altri 5 ministri. Il governo vuole accelerare lo sviluppo dell'economia canadese, compreso lo sfruttamento delle risorse naturali, mentre la guerra commerciale con gli Stati Uniti continua ad infuriare. Il disegno di legge C39, o legge per la costruzione di un Canada forte, per usare il suo titolo abbreviato, è lungo oltre 230 pagine ed è di vasta portata. Due misure sono particolarmente controverse: l'accelerazione delle valutazioni ambientali e le modifiche al codice del lavoro canadese. Verrà implementato il principio un progetto, una valutazione, un anno prima dell'approvazione, già delineato venerdì dal primo ministro Carney nel suo discorso al gruppo parlamentare liberale. Ricordo che i partiti di opposizione e soprattutto i sindacati sembrano contrari a tale progetto, che influenzerebbe considerevolmente il codice del lavoro, ma anche le valutazioni ambientali. Il processo di valutazione ambientale, per esempio, che può richiedere in media 14 mesi senza l'approvazione del permesso, il governo vuole che l'intero processo non duri più di un anno. Mira a eliminare le duplicazioni e a incoraggiare i suoi dipartimenti e agenzie a lavorare in coordinamento. Il ministro dell'Ambiente avrà tra l'altro l'autorità di autorizzare i lavori preparatori prima che un progetto riceva l'approvazione definitiva. Sembra che il governo potrebbe comunque aggirare la legge sulle specie in via di estinzione, creando aree di interesse nazionale, come dicevo, con corridoi energetici o di trasporto, reti di telecomunicazioni e zone industriali. Il C39 apporterebbe anche modifiche all'attuale rete di trasporti frammentata, in particolare attraverso la designazione di corridoi commerciali nazionali. Poi, per quanto concerne invece il diritto del lavoro, in primo luogo dovrebbe essere nominato un mediatore speciale in caso di sciopero, che presenta una relazione pubblica al ministro, il quale dovrebbe poi stabilire se un imminente sciopero serrata avrebbe un impatto nazionale negativo significativo. Il governo aveva già segnalato alcune settimane fa la sua intenzione di non aggirare il criterio di pericolo che tutela le specie minacciate a seguito delle consultazioni tenutesi tra maggio e luglio. Il nuovo regolamento che vieta di insultare o offendere un rappresentante della città di Montreal, inclusi gli agenti di polizia, è stato adottato ieri dal Consiglio Comunale. La sindaca ha assicurato che verrà applicato con giudizio e riservato ai casi più gravi. I trasgressori, il regolamento adottato piuttosto vieta di intimidire, molestare, minacciare, insultare o abusare verbalmente o adottare comportamenti offensivi, umilianti, abusivi, violenti o aggressivi nei confronti di un dipendente della municipalità. I trasgressori rischiano multe da $350,000 per una prima infrazione e fino a $2,000 per le infrazioni successive. Tra il 2019 e il 2025 il numero di episodi segnalati relativi a tali comportamenti è aumentato del 263% secondo i dati del comune. L'opposizione ha votato contro l'adozione di questo regolamento, preoccupata per la sua portata eccessivamente ampia e per il rischio di abusi. Una minaccia può essere provata, una parola offensiva può essere percepita e le sensazioni possono variare da una persona a persona, ha denunciato una consigliera dell'opposizione, sostenendo che gli agenti di polizia si troveranno a essere contemporaneamente giudici e giuria nell'applicazione di questo regolamento. I lavoratori manuali di Montreal hanno raggiunto una accordo di principio con la città per il rinnovo del loro contratto collettivo. Lo sciopero dunque previsto per oggi, in concomitanza con i campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, è stato così scongiurato. In un comunicato stampa diffuso ieri pomeriggio, il sindacato degli operai di Montreal ha annunciato che l'accordo è stato raggiunto dopo circa 65 sessioni di negoziazione, 8 giorni di trattative intensive e una settimana di conciliazione. I dettagli dell'accordo, che deve essere ancora approvato dai circa 6.600 lavoratori manuali della città, non sono stati resi pubblici. La votazione è prevista per ottobre. Questo accordo però non si applica ai circa 250 operai del parc Jean Drapeau che ieri hanno indetto uno sciopero di un giorno, poiché il loro contratto collettivo differisce da quello degli operai di Montra. L'avvertenza sindacale è ancora in corso e continueranno a ricorrere a tattiche di pressione. E sempre per quanto concerne la città, Montreal non permetterà ulteriori ampliamenti del parc Jarry, lo ha affermato ieri la sindaca rispondendo a una domanda sulla proposta di espansione delle strutture esistenti di Tennis Canada. Molti attivisti contrari all'espansione erano presenti alla riunione del Consiglio Comunale di Montreal. Non intendo scendere a compromessi sulla qualità della vita dei cittadini del parc Jarry, ve lo dico e sono stata molto chiara con Tennis Canada, ha affermato Soraya Martinez Ferrada. Lavoreremo per garantire un miglioramento della vostra qualità della vita a Jarry Park. La sindaca ha dichiarato che il progetto di espansione di Tennis Canada, da quanto ci risulta al momento, non offre una soluzione sostenibile. Ricordo che all'inizio dell'estate Tennis Canada aveva annunciato l'intenzione di costruire una nuova arena coperta con quasi 15.000 posti a sedere, un campo da baseball situato vicino all'attuale IGA Stadium è uno dei siti presi in considerazione dall'organizzazione, annuncio che aveva scatenato forti reazioni negative da diversi gruppi di cittadini che si erano espressi contro la riduzione della superficie verde del Parc Jarry a beneficio di Tennis Canada. E infine la ministra della giustizia della Columbia Britannica Nikki Sharma annunciato che il governo provinciale ha intentato una causa contro OpenAI, società di intelligenza artificiale con sede in California, per il suo ruolo nella sparatoria di Tumble Ridge, nella Columbia Britannica. La Sharma ha dichiarato che la provincia intende ritenere l'azienda responsabile e recuperare i costi relativi alla sparatoria di febbraio in cui hanno perso la vita 9 persone, indicando che l'azienda non aveva avvisato la polizia di interazioni allarmanti tra l'attentatrice, la 18enne Jessie Van Rutselaar, e il chatbot dell'azienda ChatGPT. La causa intentata sostiene inoltre che l'azienda abbia progettato un prodotto pericoloso. La causa è stata presentata ieri presso il Tribunale Federale di San Francisco e vede anche Sam Altman, fondatore, presidente di CEO e OpenAI, come imputato a titolo personale insieme all'azienda e ad altre entità collegate. Si richiede tra l'altro un processo con giuria, accusando gli imputati di negligenza, complicità in omicidio di massa e responsabilità civile per aver immesso sul mercato un prodotto difettoso. I sopravvissuti e testimoni, tra cui studenti e personale della Tumble Ridge High School, dove sono state uccise, come dicevo, 6 persone, e l'attentatore, hanno già intentato cause private contro OpenAI. Il governo, tra l'altro, e il distretto scolastico richiedono un risarcimento per il danno non solo prevedibile, ma anche noto che OpenAI ha inflitto loro, nonché per i danni subiti e che continuano a subire, e un'ingiunzione per garantire che questa tragedia non si ripeta mai più. La provincia richiede tra l'altro risarcimento danni specifico, compreso il rimborso dei costi sostenuti per la costruzione di una nuova scuola superiore in questa piccola comunità del nord-est della Columbia Britannica. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL e quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica, perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bambini di 3 anni. A Roma, un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso al parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61 dollari, il dollaro statunitense scambiato a 1,40 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Brilla il sole a Montreal, anche se non riscalda ancora molto, abbiamo 9 gradi percepiti a 6, oggi si va a una massima di 16 percepita a 15 con una giornata interamente soleggiata, la notte prossima avremo una minima di 8 gradi percepiti a 6. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle 13, poi nuovamente alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.

0: Ivan Castellin sarà regia, Silvio Vieta al microfono. Questo è il vostro risveglio di martedì 22 settembre.
1: Una novità, l'ultimo album di Elisa, dove è stato anticipato questo singolo dal titolo Kint Sujik.

0: Raisin LM. Mirelle annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200. Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
3: È nata proprio il 22 settembre del 1989, a me piace moltissimo, ve lo dico subito, Béatrice Martin, voce inconfondibile del panorama musicale del Québec, la conoscete come Cœur de Pirate. Ascoltiamo Ne m'appelle pas.
4: On dit que le temps guérit toutes les blessures et celles que j'ai subies sont dignes d'une brûlure au terme.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore

0: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.
1: Vegno Celia Nord vi aspetta al 5187 Jean Talon-Est per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vegno Celia Nord è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vegno Celia Nord è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-Est, 514-728-6831.

0: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Siamo giunti alle caricature del giorno, molte dedicate a questa vicinanza che non era certo da prevedere tra il Partito Conservatore del Quebec e il Partito Québécois, in modo particolare tra i due leader, Paul Saint-Pierre Plamondon e Éric Duhaime. Li si vede insieme attaccati allo stesso paracadute mentre si lanciano nel vuoto nel disegno di Serge Chapleau per la Press Plus di questa mattina, e si sente Paul Saint-Pierre Plamondon che dice: vedremo ciò che poi sarà come alleanza una volta che atterreremo, però ahimè il paracadute non si è aperto. La caricatura è di Chapleau nella Press Plus, stesso soggetto nella caricatura di Le Journal de Montréal che parla di bromance. Sapete che cos'è bromance? Bromance è quando si parla di una relazione intima, più amichevole che altro, ma anche molto intensa, soprattutto tra due o più uomini, caratterizzata, come dicevo, da un livello elevato di intimità emotiva, ma senza la caratteristica o l'aspetto sessuale della relazione. Ed è questa bromance che è disegnata da quindi che sta per Brother and Romance, che è disegnata da Y, grazie, nel Journal de Montréal, dove ci si vede i due insieme a passeggio, hanno un passeggino come se fossero una bella coppia innamorata. Il passeggino c'è scritto bebé bonus, infatti sono dei soldi che escono dal passeggino, e loro hanno delle ali, ma anziché essere quelle tipiche dell'angioletto dell'amore sono due motoseghe a mo' di ali, perché sappiamo che vogliono effettuare dei tagli non indifferenti soprattutto nella funzione pubblica del Quebec. Stesso soggetto che stavolta Godin disegna addirittura un Paul Saint-Pierre Plamondon vestito da prete ma incinta, come se fosse una serie di contraddizioni da parte dello stesso, il meno che si possa dire. Ed è la caricatura Le Devoir questa mattina, disegnata da Godin. E infine quella Le Soleil di questa mattina, molto interessante. Si vedono tre persone che stanno lavorando e si sente una voce che dice: mi rincresce Monica, ma abbiamo chiuso la tua posizione, quindi sei licenziata. Si vede Monica che se ne va e si vede le cartelle di Monica a cadere sul tavolo di quella che sta in mezzo. Dopo si sente: anche te Julien, abbiamo chiuso il tuo posto, quindi ti devi dare le dimissioni. E si vede Julien che se ne va, e ancora una volta le sue cartellette, i suoi dossier finiscono sul tavolo della stessa, e la frase finale dice: sei fortunata Sylvie, te ti teniamo. In realtà ha triplicato però il lavoro, ed è tutto.

0: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Dunque, volevamo comunicarvi che la 13 è direzione nord. Ciao amore! Ah, è mamma, che è ancora meglio. Dicevo, si è rovesciato un camion con del diesel che ha bloccato e ha chiuso, anche se parzialmente, l'autostrada 13 direzione nord questa mattina, che rischia, non rischia, abbiamo visto le immagini adesso, ha complicato considerevolmente gli spostamenti durante l'ora di punta mattutina, che è lungi dall'essere terminata. Quindi ricordo ancora una volta, 13 è chiusa per appunto pulire questo sversamento di diesel da questo camion. Due corsie su tre sono chiuse, direzione nord, tra le altre cose, anche per appunto assicurare la pulizia. Ahimè, devo anche aggiungere a ciò che la durata è indeterminata. E parlando di questo, colgo l'occasione, Ivan, dammene la possibilità di dire che c'è un sito fatto molto bene per quanto concerne queste corse ciclistiche. Perché
1: sì, sarebbe utile.
0: Esatto, ed è Montreal2026.org, tutto attaccato. Montreal2026.org, tutto attaccato, poi c'è scritto Planifiez vos déplacements. E lì potete andare a vedere esattamente cosa è chiuso, a che ora chiudono una strada, a che ora la riaprono. Insomma, è fatto veramente molto bene, ve lo consiglio fortemente.
1: Beh, io quello che ho visto di solito alle

0: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigneux Sélianard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!

0: Silvio,
1: grazie, ma hai fatto proprio bene.
0: Ma certo, io quando posso farti contento ti faccio contento. Adesso però ti dico ciao, ma soprattutto ciao a tutti.
1: Grazie caro Ivan per la parte tecnica e la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue la scattante Vittoria Zolfini con Le Mattine con Vittoria, precedute da un breve caffè scorretto in compagnia di qualcun altro. Che ho sottoscritto, confermo domattina stessa ora, stesso canale. Ciao ciao.

0: linguaggio evanescente.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
0: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa.
3: Buongiorno principesse e principessi.
1: Buongiorno carissima Vittoria Zolfini, che piacere rivederti.
3: Caro Silvio Orvieto, grazie a te per protrarti anche in questa ora insieme.
1: Mi protraggo?
3: Ma si protragga, si protragga. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

0: C'è traffico sulla 13?
1: Un pochino sì. Perché,
0: ma per il ciclismo generale?
1: Per un camion che si è rovesciato.
0: Ah,
1: ha rovesciato,
0: mi spiace.
1: Ha rovesciato un po' di diesel.
0: Un dramma.
1: E devono pulirlo perché si scivola sul diesel. Non so se.
0: Caspiterina.
1: Quindi ai ciclisti consiglio di non andare sulla 13 perché scivolare non è il momento.
0: Non credo sia nel percorso del mondiale.
1: Non è nel percorso del mondiale, assolutamente no. Tutto il resto sì, quindi fate attenzione. Però dicevo prima, ho dato un sito fatto molto bene, Montreal2026.org, dove ci sono
0: aggiornamenti
1: sì reali, ma le chiusure, le riaperture, le chiusure, le riaperture, quindi potete
0: allora non mi ricordo che mi ha scritto sui social: meglio chiudersi alla valle, cioè della serie meglio non uscire dal proprio quartiere, credo fosse.
1: Posso
0: un po'
1: dirvi tranquillamente che anche a Ville Saint Laurent ci sono,
0: ci si può chiudere per il periodo del ciclismo,
1: a parte i cantieri che ci sono anche da noi, vabbè, ma quelli ormai sono
0: sì. Parte del paesaggio.
1: Ah, ok, stavo dicendo che
0: sono parte del paesaggio. Sì. Noi da quanto abbiamo il cantiere qua vicino? Quello ormai ci siamo anche un po' affezionati.
1: Sì. No, quello che dà fastidio, devo dirti la verità, è quell'imbecille che va in giro a dare delle multe a coloro i quali
0: brutta
1: parcheggiano.
0: Persona. Brutta persona.
1: Perché voglio dire, sai che c'è un cantiere, sai che non c'è.
0: Sai che non c'è parcheggio, sai che appena parcheggio. Scattata l'ora.
1: Sai che c'è qualcuno che arriva qua alle 5 del mattino per lavorare.
0: Perché
1: okay?
0: Tutti conoscono Silvio Arvieto.
1: Allora, metti una macchina lì dove dalle 12 alle 13 non si può parcheggiare per pulizia delle strade, che non c'è perché il camion non può passare.
0: Ma allora aspettano lì perché devono fare cassa, capito? Oh, l'ho detta questa cosa.
1: Guarda, potrei darti anche il numero di matricola e il nome, ma non lo faccio per etica professionale.
0: Salutiamo comunque la persona. È peccato perché l'avevamo vista proprio arrivare, ma non c'è stato niente da fare.
1: Tu la vista arrivare, io no.
0: Beh, però ho comunicato che la persona stava arrivando.
1: Sì, ma quando me l'hai comunicato stava già infilando la multa.
0: No, quando sei arrivato fuori te l'ha proprio davanti.
1: Sotto gli occhi.
0: Sì, no, una cosa veramente.
1: Guardandomi
0: brutta.
1: Con un sorriso sarcastico, perché ha capito
0: una
1: che ero
0: brutta
1: io.
0: Persona. Andiamo oltre, speriamo che questa settimana ci riserva sorprese migliori di questa.
1: Sì.
0: OMG, è arrivato il nostro Alexei. Mm-hmm. Fatto anche la rima.
1: Mm-hmm. Allora, dunque,
0: oggi abbiamo notizie meravigliose, freschissime e erbivore.
1: Passiamo subito alle erbivore. Pensavo
0: no,
1: che
0: vuoi lasciare l'erbivoro dopo? A me va
1: no,
0: benissimo.
1: Volevo prima di tutto ringraziare.
0: Ma iniziamo dall'inizio, hai ragione, partiamo da domenica.
1: Ecco, quindi domenica fa sì che vorremmo ringraziare tutti coloro che sono venuti, che hanno partecipato, erano molto numerosi, bisogna
0: sì.
1: dire. E veramente è stato un bel momento di comunione e solidarietà umana.
0: Per chi si fosse distratto nelle ultime giornate o non ci segue ancora sui social, fatelo, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri profili. Siamo stati appunto in questo parco, il Centennial Park ad Ollard des Ormeaux. Abbiamo fatto questa diretta live, gentilmente ospitati dal nostro Alessandro Fortino, che ovviamente era in diretta con il suo programma della domenica, e noi ci siamo intrufolati per raccontarvi un po' anche appunto questa corsa per beneficenza della PKD, è organizzata annualmente per sostenere la ricerca contro il rene policistico.
1: Esatto, quindi grazie a tutti coloro ancora una volta che sono venuti a salutarci, perché erano numerosi. È molto
0: bello incontrarsi.
1: È bello incontrarsi, è bello vedere quanta gente ci ascolta e che ci scopre, ci conosce per la prima volta, magari perché se conoscono solo le nostre voci. E quanta gente si aggiungerà all'ascolto di CFMB
0: sì.
1: grazie alla tua promozione incredibile che vai. Tu sei una.
0: Silvio, in realtà è il mio manager.
1: Lei
0: questa
1: è
0: la verità.
1: È nata per fare le relazioni pubbliche, signori e signori. Va a stringere mani.
0: In realtà li ho mandati tutti da
1: social,
0: Silvio perché non volevo essere social, e quindi li ho mandati tutti da Silvio. No, vai da Silvio.
1: Vabbè, senti,
0: comunque scherzi, trovate le nostre foto ovviamente su tutti i profili, grazie ovviamente a Luisa Miniacci di Leo, che è veramente una forza della natura, un esempio per tutti quanti.
1: Veramente,
0: ho avuto la possibilità di parlare con tutte le persone che ci sono dietro questa organizzazione, sono tantissime, e raccontano tutte di quanto questa donna straordinaria sia veramente da esempio per tutti, e questo credo che sia meraviglioso e impagabile.
1: Perché sensibilizzare è la cosa principale, perché questa malattia è poco conosciuta. Bisogna
0: ma poi
1: dire
0: con quale
1: che
0: energia,
1: oggi,
0: con quanta veramente
1: essendo
0: passione,
1: poi lei stessa
0: certo.
1: vittima di questa malattia, avendo subito un doppio trapianto, quindi, ma la cosa impressionante è che proprio io per esempio ho scoperto questa malattia
0: grazie a Luisa.
1: Non ne conoscevo l'esistenza, e devo dirti che anche quando ho intervistato il console generale
0: Enrico Pavone, che era ovviamente presente,
1: esatto, anche lui gli ho chiesto, la prima domanda era proprio questa: conoscevo questa malattia prima di conoscere Luisa, mi ha detto anche lui no.
0: No, no, è vero, quindi per dire il lavoro grandioso che fa Luisa ogni anno e con lei tutta la squadra, perché ovviamente non è da sola, ma anche la bravura di riuscire a unire tutte queste persone e soprattutto rendere un servizio così importante alla nostra collettività e non solo. E poi la dottoressa che si occupa della ricerca stava proprio raccontando durante appunto questo evento quanto sia andata avanti, quindi insomma questo ovviamente fa ben sperare.
1: Assolutamente. Quello che fa ben sperare, anche visto che abbiamo parlato di parchi e che bisogna di cui bisogna assicurarne la manutenzione, oggi c'è un nuovo sistema, signore e signori, l'abbiamo scoperto da breve ed è senz'altro ottimo. Io ci avevo già pensato, devo dire la verità, avevo già pensato.
0: Però non vedo nel tuo giardino una capretta
1: perché
0: ancora.
1: Perché la città non me lo consente, devo dirti la verità. Ah. Perché io ne avrei se no di caprette. Ce le ho in casa, ma fuori no.
0: Tocca andare in campagna per farsi brucare l'erba dalle
1: sì,
0: caprette.
1: Facciamo come Toto. Voglio andare a vivere in campagna.
0: Quel Toto, non il cane giustamente del famosissimo...
1: Mentre lo ricerchi, perché non so di cosa parli, io vi dico...
0: Guardate, ho un attimo un blackout. Avete capito di chi sto parlando, vero?
1: Ma chi non ha capito di chi sta parlando?
0: Il cane Toto.
1: Chi è il cane Toto?
0: Di... Vabbè, adesso ve lo dico. Torniamo alle caprette.
1: Allora... Il controllo delle piante invasive.
0: Oh, vogliamo controllare?
1: Con le capre, signore e signori, anziché con metodi chimici.
0: Fucili e gli occhiali.
1: Meccanici. Servizio offerto da un'organizzazione no profit che ha un magnifico nome. Si chiama AmiTont. Tont sta per quando radi il giardino.
0: L'aiuola?
1: No.
0: No, perché quello è Gianluca Grignani.
1: Sì, ma lo dice qualcun altro, lui non sta parlando del giardino. Comunque no, non si parla di aiuole vietate ai minori di 18 anni, qua si parla di AmiTont, appunto. Tont è quando tu tonds le gazon,
0: sì.
1: Tagli l'erba praticamente.
0: Chiaramente.
1: Questo metodo è ancora in fase di sperimentazione, ma nell'area di Montreal è già utilizzato in diverse parti del mondo. Allora, ci sono una decina di capre.
0: Comunque era il mago di Oz, grazie per le amiche e gli amici a casa.
1: Ah,
0: invece giustamente tu citavi Toto Cotugno con Voglio andare a vivere in campagna, che aveva molto più senso del mio Toto del Mago di Oz, che proprio non aveva senso, nessun legame con quello di cui stavamo parlando.
1: È un animale? Basta.
0: È un animale, ma non bruca.
1: Però, tra l'altro hanno dei nomi molto simpatici. Anna, Cosa, Anna. Vincent Van Gogh. Bello.
0: Che carino! Van Gogh in inglese vuol dire capretta.
1: Ecco qua, avere una capra Vincent Van Gogh, bisogna proprio farlo.
0: Avere una capra solo per poterla chiamare così.
1: Milky Way, ce n'è una che si chiama Milky
0: carina,
1: Way.
0: Carina, molto anche carina, proprio.
1: Comunque sono una decina di capre che escono di corsa dal rimorchio e si precipitano verso la vegetazione che delimita il retro del parco.
0: Perché saranno affamate.
1: Parco Cardinal dell'Île Bizarre e pascolano avidamente un arbusto, ma dopo meno in un minuto abbandonano la pianta per ricominciare altrove. Quindi praticamente quello che è interessante, che ho notato, che adesso è un nuovo metodo che utilizza proprio, lanciano queste capre qua, queste si mangiano tutto quello che devono mangiare, poi le rimettono nel camion e tutto.
0: Da qualche parte dovrà uscire comunque questa...
1: Spero nel camion. Comunque quello che sto dicendo è che queste capre non sono, attenzione, lì per falciare l'erba.
0: No.
1: Quelle sono le pecore.
0: Ah, e che fanno le capre?
1: Allora, le parche.
0: Le parche capre.
1: Perché la capra nel parco è, c'era...
0: Le parca.
1: Quella capra che, nel parco che dorme. Ti ricordo, c'era tutto uno scioglilingue con la capra nel parco.
0: No, oh, io mi ricordo quella sopra o sotto la panca che può morire o vivere. Ma
1: scusami, sotto o sopra la panca la capra è la
0: canta.
1: Capra. Ma la... Quindi vedi che c'è la capra sul parco, nel parco.
0: Cioè, era meglio quando facevamo Dovai al cinema.
1: Vabbè, la possiamo rifare.
0: No, dai. Perché andiamo.
1: Hanno una missione: controllare solo la vegetazione invasiva che si estende, attenzione, oltre la recinzione dalle rive della Rivière des Prairies. Perché le capre apprezzano un'ampia varietà di piante, comprese specie esotiche invasive resistenti come il ramno, che io non conosco. Comunque.
0: O se avete la canna palustre in una zona difficile da raggiungere con i macchinari, ci mettete la capretta che lei ci arriva, perché si arrampica bene.
1: Esatto. Quindi, veramente, la città di Baie-Durfay ha già già utilizzato questo sistema le capre di Amitonte, alcune volte in primavera. Quindi il comune di La Salle, dove ci sono molti amici che vivono, il comune di La Salle gli ha portati anche lì una giornata per contrastare le specie invasive.
0: Comunque Monte la sperimenta, perché non esistono ancora studi scientifici a favore di questo metodo, però la sperimentazione è la benvenuta a Montreal, quindi Montreal è una di quelle città che probabilmente darà poi i dati alla scienza per vedere se questo metodo è efficace e se si possa effettivamente replicare anche in altre città. Anche i vicini di casa lo utilizzano, giustamente vicini di casa, più o meno territorio simile, quindi ci sta.
1: I vicini di casa ne hanno eletto uno addirittura al titolo di presidente. Vabbè, questo
0: te l'ho servita, questo vuol dire non era volontaria, però non era voluta.
1: Quindi queste, signore e signori, la prima notizia che volevamo condividere
0: della capra,
1: e la colleghiamo a quella che mi hai inviato tu, che è molto interessante, delle scuole.
0: Peccato non averla letta. Io l'ho inviata a Silvio. Poi non ho fatto i compiti a casa. Comunque, cosa succede? Succede proprio in Canada.
1: No, nel Vermont, in una scuola del Vermont.
0: Che è vicinissima al Canada.
1: Che non è ancora la undicesima provincia del Canada, ma potrebbe diventarlo.
0: Ma è al confine comunque. Cioè, ci si arriva in macchina, per intenderci. E fa freddo come qua, se non sì. Di più. Un freddo becco. No. Quando sono andata... bellissimo, ma mi sono congelata.
1: Sì, perché i colori sono spettacolari, in questo periodo.
0: Luogo meraviglioso, luogo meraviglioso.
1: E la gente meravigliosa, rispetto a, cioè voglio dire, non tutti gli americani sono Trump, intendiamoci bene. Comunque, c'è questa scuola nel Vermont che insegna, signore e signori, vado io?
0: Vada, dottore, vada.
1: Ai figli dei ricchi.
0: Sì. Quindi sono i ricchi che ce li mandano, perché sennò la scuola no, cioè.
1: Anche perché
0: ci devi mandare i figli a scuola affinché possano avere questa speciale educazione.
1: Anche perché costa $40,000 a semestre, quindi
0: te lo devi anche poter permettere, insomma, ecco.
1: Comunque gli insegnano a coltivare i campi, badare al bestiame e pulire casa.
0: Perché hanno preso la lettera. Sai quando si dice, ma dai, vai ad arare i campi, vai a lavorare nella terra.
1: Vai. Sì. È così,
0: quello... è così. Lo fanno prima che bisogna... diventino adulti.
1: Assolutamente, ma devo dirti che anche qui c'è stato spesso delle discussioni in merito a quella che chiamavano l'economia domestica o l'economia familiare, cioè insegnare ai ragazzini a fare determinate cose, a
0: basterebbe
1: cucinare.
0: Basterebbe non proteggerli da tutto e fargli fare le cose?
1: E voilà.
0: Punto di domanda?
1: Ma
0: comunque
1: a poi posteri l'ardua sentenza.
0: Gli viene insegnato a occuparsi di tutto, dalla pulizia delle aule alla preparazione del cibo in cucina, alla manutenzione dei sistemi di irrigazione, questo però è veramente un mestiere, e anche per tagliare la legna durante l'inverno.
1: Esatto, e ti devo dire che queste cose che noi scopriamo come se fosse
0: in Giappone da mo che la facevano, ciaone proprio.
1: Brava. In Giappone tutti i bambini alla fine della classe
0: puliscono,
1: mettono a posto.
0: Cioè ognuno con le proprie capacità, è chiaro, un bambino di una certa età potrà occuparsi di determinate cose, eccetera, eccetera.
1: Esatto, e devo dirti che i giapponesi quando vanno all'estero fanno così, perché
0: sono
1: li
0: stupendi,
1: abbiamo
0: visto anche alle Olimpiadi.
1: Esatto, negli stadi che pulivano ma tutta la fila, non solo il loro posto, portavano via il loro bicchierino.
0: Comunque l'esigenza di tornare alla terra e di mandare i propri figli a zappare, proprio il caso di dirlo, è la necessità di staccarsi dal telefono cellulare e da internet. E questo evidentemente è diventato un problema così importante che chi se lo può permettere trova questa come soluzione per la prole.
1: Assolutamente, quindi idea geniale. Magari il costo un po' elevato, diciamocelo francamente, però se si potesse istituire questo genere di programma nelle scuole,
0: basterebbe una scuola
1: pubbliche...
0: più a misura delle persone e meno protettiva. Se non gli facciamo mai fare niente a questi ragazzi, se non gli insegniamo mai nulla, che cos'è la fatica, è chiaro che li proteggiamo da tutto, e poi quando arrivano a fare i colloqui di lavoro non ti lavano i piatti. Ma questo è un'altra parentesi che non aprirò adesso.
1: Benissimo.
0: Andiamo avanti, guarda quanto
1: andiamo
0: sono
1: avanti,
0: diplomatica.
1: Ultimo soggetto del giorno.
0: Ultimo ma non ultimo.
1: Ah, vogliamo cambiare quest'ora o non la vogliamo cambiare?
0: Ah, fate. Silvio Orvieto ha detto apriamo la linea al 514-790-0251. Ora sì, ora no, ce lo fate sapere domani, sempre a quest'ora, ci chiamate e ci fate sapere.
1: O ci mandate un'email anche, silvio@cfmbradio.com.
0: Perché Silvio le legge le mail, quindi è importantissimo questo, scriveteci.
1: Anche i soggetti che mi manda lei con l'articolo e tutto mi sono letto io, se voglio dire, vabbè.
0: Infatti hai visto, fatto bene. Quindi scriveteci, fateci sapere se preferite l'ora così com'è o la vorreste fissa per sempre.
1: Effettivamente, nonostante l'importante consultazione che c'è stata qua, perché hanno fatto una specie di sondaggio,
0: c'è chi ha già scelto
1: Beh, i quebecchesi non desiderano.
0: No, ma altre province cambiare. Hanno scelto per altro. Ah, no. Quello volevo dire. Non c'è un'indipendenza in questo
1: assolutamente.
0: Senso.
1: Assolutamente. E che complica ulteriormente le cose, perché già abbiamo.
0: Già avevamo diversi fuso orari.
1: Adesso ne abbiamo di più.
0: Adesso abbiamo anche il cambio. Non
1: comunque,
0: cambio.
1: Quindi c'è Manitoba che non torna all'ora solare quest'autunno, c'è la Columbia Britannica, lo Yukon.
0: Cioè immaginate, la Liguria decide di non cambiare più l'ora, cioè capito com'è?
1: Beh, qua sarebbe Liguria, Lombardia e Piemonte, perché comunque ce ne vari.
0: Per
1: comunque,
0: la grandezza? Ah no, per la molteplicità. Okay.
1: Perché c'è Columbia Britannica, Yukon, territori del nord-ovest, Alberta e Saskatchewan, signore e signori, che hanno adottato o stanno per adottare l'ora legale permanente. Quindi,
0: che coraggio! No, ma lo sai perché? Chi è cresciuto con un'idea anche della stagionalità, del cambio dell'ora, di questo cambio anche della luce, eccetera, eccetera, è scioccante, cioè, no, scioccante, per carità, ci sono cose peggiori nella vita, però è impressionante che oggi si possa pensare di cambiare.
1: Sì, anche perché, come dicevo, nel Quebec i risultati erano inequivocabili, hanno fatto questo sondaggio.
0: 91%.
1: Quanto?
0: 91%.
1: 91% dei 214, vedi che hai letto anche tu l'articolo, dei 214.000 intervistati si è espressa a favore dell'abolizione dell'ora legale, non della Lega Nord, quello non, dell'ora legale, no, mi è venuto fuori la Lega Nord. Mentre il 72% ha preferito il cambio dell'ora. Attenzione, perché gli scienziati non sono ancora unanimi.
0: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Voilà. Perché effettivamente c'è quello che abbiamo noi nel corpo stesso, del rispetto di certi orari, mm-hmm, che vanno con la luce, eccetera, mm-hmm, eccetera. Quindi sono cose collegate, e se cambiamo l'ora e non la cambiamo è proprio una questione di luce. Quindi adesso, per chi la vede la luce, perché io in inverno non la vedo, perché alzo.
0: Ma te, Silvio, ma manco d'estate, tanto per l'ora che ti svegli, comunque è notte. Quando uno fa il morning show, questo è il prezzo altissimo comunque da pagare, mi rendo conto.
1: Comunque, per il momento, signore e signori, i quebecchesi dovranno comunque spostare indietro le lancette. Vi ricordo che succede.
0: No, di già.
1: Nella notte.
0: Déjà.
1: Beh, presto. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre.
0: C'è tempo, c'è tempo. Ve lo ricorderemo, anche perché noi dal Canada, cioè da Montreal, la cambiamo in un, abbiamo una settimana di scarto con l'Italia.
1: Sì.
0: Quindi avremo un momento in cui potremo chiamarci con più ore o meno ore. Va bene. Ve lo racconteremo.
1: Sì, io devo andare a prendere qualcuno all'aeroporto. Il 31.
0: Tanti auguri.
1: Devo verificare l'orario d'arrivo perché rischio di sbagliare.
0: Tanti auguri alla mia mamma.
1: È il suo compleanno?
0: Sì.
1: Auguri Luisella da parte di tutta CFMB.ca, tutto lo staff, tutto il personale.
0: Ma tutti, tutta Montreal.
1: Ma tutta Montreal.
0: Tanto
1: allora,
0: amore.
1: Facciamo gli auguri da parte di Vittoria, da parte di Roberto.
0: Certo.
1: E Federica ci penserà lei. Su.
0: Certo. Caro Silvio Orvieto, grazie per essere stato con noi.
1: Cara Vittoria Zoffini, grazie di avermi accolto anche questa mattina.
0: Ma in realtà è ormai diventato il nostro spazio.
1: Beh, praticamente, ma adesso facciamo anche il weekend, adesso voglio dire. Ormai basta. Produciamo programmi a iosa qua. A
0: già.
1: Proposito, a breve la top 10.
0: E soprattutto seguiteci anche sul canale YouTube e sul sito internet www.cfmb.ca, anche perché ritrovate la puntata di Nessun Dorma, un maestro all'opera, e ci sarà a brevissimo, anche brevissimo, proprio da un poco così, e la nuova puntata che uscirà e sarà in onda il
1: 13. Devo dirti però che ieri ho inserito Brambilla. C'è già Brambilla.
0: C'è pure Brambilla.
1: C'è pure Brambilla.
0: Ragazzi, avete l'imbarazzo della scelta.
1: Brambilla! Grazie, Vittorio.
0: Grazie, caro Silvio Orvieto.
1: Ciao.
0: Ciao.

Una delle nostre sigle della mattinata insieme con Vittoria Zorfini, con voi fino alle 13. Mi raccomando, continuate a seguirci anche sui social e il nostro canale YouTube. Oggi veramente poi, come dire, ci siamo sbizzarriti. Sapete che Riccardo Cocciante ha tenuto questo bellissimo concerto a Milano ed è stato veramente avvolto da tanto amore dal pubblico di sempre e da tantissime generazioni che amano questo cantautore straordinario, che ha molto litigato anche con il suo nome, da Riccardo Conte, che non gli piaceva, a Richard Conte. Io pensavo sarebbe stato Richard, visto che la mamma era francese, invece no, Richard Cocciante, ma non gli piaceva nonostante abbia pubblicato degli album con appunto il nome Richard Cocciante, fino ad arrivare al nome Riccardo Cocciante. Noi ce l'andiamo ad ascoltare con questo brano, forse poco ascoltato, che però devo dire è meraviglioso. Tu sei il mio amico carissimo. Perché?

0: Ma che chitarre, ma che voce, ma del resto Riccardo Cocciante non ne sbaglia una. Siamo arrivati al momento del taccuino sociale a cura di Roberto Rantucci. Voi come sempre restate sulle onde della nostra Radio del Cuore, CFMB 1280. CFMB 1280.
1: Taccuino sociale.
2: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
3: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
2: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

Lucio Battisti, meraviglioso e ovviamente immancabile in questa mattinata insieme a Vittoria Zorfini con voi fino alle 13 e ovviamente mi trovate anche su tutti i social e anche su YouTube. Giornata soleggiata quella di oggi, almeno se vi trovate qui a Montreal. Ci sono 12 gradi in questo momento, a Roma credo 29, quindi insomma un abbraccio alle amiche e agli amici che soffrono il caldo e purtroppo insomma stanno continuando a subire in qualche modo la coda di questa estate così difficile. Oggi ci aspetta una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 17 gradi, venti moderati, una minima di 8 gradi. Io ve lo dico, altro che copertina, stanotte ho chiuso la finestra, ve lo voglio dire, ho dormito molto meglio. Domani è anche giornata soleggiata con venti deboli, la massima prevista per domani è in leggero aumento, 19 gradi. E la minima resta invariata a 8 gradi, quindi non ci spostiamo da lì, ma a noi piace tantissimo, anzi non ci possiamo veramente lamentare, soprattutto per chi come noi ama tutte le stagioni, soprattutto l'autunno e anche le novità come quella di Napoleone, Cucù Marie.

0: con in questa meravigliosa reinterpretazione Gli occhi di ragazza, stupenda. Peraltro in questi giorni si parla tanto di Ornella anche in merito al murale che le è stato dedicato dalla sua bella Milano. L'artista statunitense Hank Willis Thomas raffigura la cantante su una parete di oltre 850 metri in via Melchiorre Gioia, e il murale è stato presentato nell'ambito della Milano Beauty Week. Poi è iniziata pure la Fashion Week, ma questa è un'altra storia. Dietro c'è il marchio Collistar, e il murale è bellissimo anche perché lei è vestita di rosso ed è meravigliosa, veramente veramente stupenda. E si parla poi peraltro in questi giorni di lei anche per una canzone in uscita di Gino Paoli. Gino Paoli avrebbe voluto avere la sua voce e ovviamente la sua amica di sempre per completare questa canzone, ma in realtà se n'è andata prima, e quindi poi ha sostituito in realtà la sua voce con il suono di una tromba, se non sbaglio, perché appunto la sua voce non è ovviamente sostituibile e la sua persona non può essere sostituita da nessuno. Un bellissimo messaggio prima che anche Gino Paoli ci lasciasse. Adesso resta anche questo bel murale dedicato appunto a l'Ornella nazionale stupenda, meravigliosa, che abbiamo appena ascoltato. Io direi che siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: E noi il disco disco lo mettiamo. Torna la nostra Charlotte Cardin, che un po' ci mancava, possiamo dirlo, con la sua Feel Good.

0: Están escuchando Las Mañanas con Victoria. ¡Buenos días, princesa!
1: Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman, o me, o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli, città gremite di stolti. Che v'è di nuovo in tutto questo, o me, o vita? Risposta, che tu sei qui, che la vita esiste. E l'identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso.
2: Mi lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia. Scivoliamo sopra tetti, prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna, ed è la prima volta. La vita che mi togli, passa dalle mani. Ma tu già lo sai, che io non sarò mai un porto sicuro.

Santi francesi ce l'eravamo un po' dimenticati, ma diciamo che qualche anno fa facevano il loro esordio prima nei vari programmi televisivi, Amici e quant'altro, ma diciamo anche con il cambio di nome il vero successo arriva proprio con X Factor, arriva proprio con questa canzone, se non sbaglio, L'amore in bocca, è meravigliosa, meravigliosa. Allora, ieri parlavamo della famosa ormai manifestazione Una Nessuna 100.000 organizzata, capitanata dalla mitica Fiorella Mannoia, e quindi si sono alternati sul palco dell'Arena di Verona tantissimi artiste veramente eccezionali, ognuna che cantava le canzoni dell'altra. È stato meraviglioso tutto per combattere la violenza contro le donne. Poi vi dicevo, tutto sarà trasmesso anche diciamo così sulla Rai, però se non sbaglio il 25 novembre, c'è tempo. E sul palco anche ovviamente Luciano Ligabue, che con Elisa poi ha cantato anche questo brano indimenticabile. Voi ve lo ricordate sicuramente, perché è uno di quei brani, come dire, che sono diventati iconici. Mi ricordo, ho annunciato questo pezzo proprio a un provino per Radio 105, se non sbaglio. Poi è arrivata sia FMV da Ricettanta. Comunque, questa è Elisa, Luciano Ligabue, Ostacoli del cuore.

0: in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ca.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Eccoci qua dunque, 256 giorni passati e 39 settimane. Mi sa che la settimana non la stanno cambiando perché non so con quale calendario viaggiano. Oggi la Luna cresce ed è illuminata al 77,8%. Bene.
2: Che è 78,2 per dirla proprio precisamente.
1: Ma se l'ho aperta. No. Vabbè, okay. Non so. Farò un refresh. Forse. E ti confermerò. Volevo che ti dica.
2: Vabbè,
1: 78,2.
2: Voilà. Io ho sempre ragione, io dovresti sapere.
1: Mai vantarsi. Cose qua.
2: Avanti.
1: Chi è?
2: La Svizzera.
1: Ah sì. Con il trattato di pace di Basilea, Massimiliano I, imperatore del Sacro Romano Impero, apre la strada al riconoscimento dell'indipendenza della Svizzera. Poi è tanto che è indipendente questa Svizzera.
2: Sì. 1792, a seguito delle votazioni di ieri, viene invece proclamata la Première République Française.
1: Noi ce l'abbiamo più vecchia.
2: È la giornata odierna dichiarata primo giorno del calendario rivoluzionario, che ti ricordo prende il nome di primo vendemmiaio, 234 anni fa.
1: Viene... 1888 viene pubblicato il primo numero del giornale National Geographic. Ha l'obiettivo di diffondere le conoscenze geografiche e promuovere la protezione delle risorse naturali. Lo stesso numero verrà nuovamente pubblicato il 17 ottobre successivo.
2: Tragica e disastrosa inaugurazione per il piroscafo italiano Principessa Yolanda a Riva Trigoso nei pressi di Genova, lungo 146 metri, capace di trasportare 1580 passeggeri e 300 persone di equipaggio. Pochi minuti dopo il varo, in questo giorno nel 1907, si inclina sul fianco sinistro e affonda. 119
1: non
2: anni fa.
1: Bilanciato bene la...
2: Io dico che c'è qualcuno che ha perso il posto di lavoro.
1: No, perché bisogna bilanciare, non sembra, ma è adesso
2: chi è che ha messo tutti i bauli a destra adesso?
1: Sì, perché una volta era così. No, perché adesso mettono, adesso ci sono le piscine, lo sai com'è?
2: Sì.
1: Ci sono delle piscine sotto, sì. E il computer le riempie o le svuota secondo. No, ma è interessante comunque.
2: Guarda, affascinante. Adesso direi allo di fare un programma speciale su questo.
1: Nel 1952. No, questo qua è bello. Fa la sua comparsa in Gran Bretagna la televisione commerciale, la Independent Television Authority, che mette fine a 18 anni del monopolio della BBC.
2: British Broadcasting Corporation.
1: Può trasmettere al massimo 6 minuti di pubblicità ogni ora. E non può diffondere programmi la domenica mattina. Ti è? Oh!
2: Ce l'ha messa.
1: No, giusto.
2: Puoi fare pubblicità durante la messa.
1: Ma noi siamo più fubi. La trasmettiamo.
2: E voilà.
1: E voilà. E noi abbiamo risolto il problema. Noi abbiamo
2: comunque ti
1: girato.
2: Avendo condotto la domenica mattina per anni, ti posso confermare che durante la messa non passa pubblicità.
1: No, lo so, cioè, è ovvio. Voilà.
2: Nel 1960, in questo giorno, sono 60 anni, 66 anni oggi, lo Stato africano del Mali ottiene l'indipendenza proprio dalla Francia, chiudendo il periodo di colonizzazione iniziato nel 1864. Non posso dire che i problemi siano terminati nel Mali, perché è uno Stato veramente in cui la situazione è poco chiara.
1: Bene.
2: Tocca a te.
1: Sì, lo so. 1975, a 17 giorni dal fallimento dell'attentato di Lynette Fromm, il presidente americano Gerald Ford è bersaglio di un nuovo attentato a San Francisco, dove Sarah Jane Moore gli spara con una calibro 38, mancandolo. Viene bloccata prima che possa esplodere il secondo colpo. Fortunato, eh?
2: Beh, oui.
1: È un po' come Trump, eh?
2: 1980, John Lennon sottoscrive un nuovo contratto discografico con la Geffen Records di David Geffen. Il nuovo album, settimo della sua carriera, dopo la separazione dei Beatles, si intitolerà Double Fantasy. Io ti posso dire che ce l'ho a casa questo Double
1: Fantasy. Bene.
2: Gran bell'album. Le registrazioni sono iniziate il 7 agosto a New York e il lavoro verrà pubblicato entro l'anno.
1: 1981, è rivoluzione per la rete ferroviaria francese. Il presidente François Mitterrand inaugura la linea Parigi-Lione del TGV, il treno ad alta velocità. I convogli viaggiano a una velocità di crociera prossima ai 300 km orari. 45 anni fa.
2: Parlando di quell'album, se hai la canzone Woman, ta-na-na,
1: Woman.
2: Beh, guarda se ce l'hai.
1: Un attimo, di John Lennon?
2: No. Cercala di Francesco Alberoni, vediamo se
1: Francesco
2: viene fuori.
1: Alberoni, non so.
2: Famosissimo sociologo italiano che ha scritto un bellissimo bellissimi libri. John... Tra cui il celeberrimo Innamoramento e Amore, dovresti conoscere
1: non...
2: queste cose.
1: Se tu vai avanti, io intanto.
2: Dove sei arrivato? Perché ti ho perso un po'. A che anno sei arrivato? Benissimo, non lo sai neanche.
1: Nel 1989, devi leggere questa qua a New York. Cosa succede nel 1989? Su!
2: Che muore Irving Berlin.
1: Caspiterina.
2: A 101 anni.
1: Ho capito, ma leggi che cosa
2: tu hai intenzione di arrivarci a 100, dimmelo subito.
1: Anche 102 non mi dispiacerebbe.
2: Oh, santo cielo.
1: Ma
2: ancora.
1: Questo qui ha scritto Wild Christmas.
2: Sì.
1: È lui che l'ha scritta,
2: Sì.
1: E l'ha anche cantata a volte, ma non l'ascolteremo
2: non credo perché è un musicista.
1: Vabbè, facciate.
2: I'm dreaming of a white Christmas. Vabbè, che fra poco andrà in onda. Siamo in autunno oggi, signori e signori.
1: Ti confermo che
2: non ce l'hai.
1: Vabbè. Woman ce l'abbiamo.
2: Oh, questa sì che è una buona notizia.
1: Ce l'abbiamo e te la inserisco
2: con seconda canzone. Per cortesia.
1: Bene. Come seconda canzone.
2: Nel 1991 i resti mummificati ritrovati il 19 settembre sul ghiacciaio Similaun appartengono, signore e signori, a un uomo vissuto intorno al 3200 avanti Cristo. La sensazionale scoperta è stata possibile durante il recupero grazie agli oggetti rinvenutigli accanto. L'uomo, che ha anche 57 tatuaggi, viene soprannominato Ozzy.
1: Che è il DJ anche che ha fatto...
2: DJ Ozzy.
1: DJ Ozzy, sì. È quello che ha fatto quella canzone, come si chiama... Quella che cantavamo al villaggio, la. Ehi! No, come.
2: Non ce la possiamo fare.
1: Perché nella Fiat. La Fiat, Federazione Italiana. No, Fabbrica Italiana Automobili Torino. Nel 2000 chiude la produzione dell'autovettura 126. Tra cui il colore puffo era molto di voga.
2: Assolutamente.
1: L'ultima delle proprie auto con motore posteriore. Dal 1972 ne sono stati prodotti oltre 5 milioni e mezzo di esemplari, di cui 1 milione e 300 mila negli stabilimenti italiani.
2: E devo dirti, aneddoto personale, la prima volta che sono andato in Italia che mi hanno prestato una 126 mi hanno detto c'è da cambiare l'olio, non c'è il problema, lo faccio io. Ho aperto davanti, dico dov'è il motore, sai?
1: Vabbè, una volta si usava così.
2: Lo so. Nel 2011, caro Ivan, questo è importantissimo, so che sei appassionato, gli scienziati del CERN a Ginevra in via non ufficiale, però di aver scoperto che i neutrini, particelle
1: antica popolazione svizzera, tra l'altro.
2: No, dai, lo so, no. Che tu li metti insieme ai piselli,
1: sì.
2: Fai risotto ai neutrini, buono risotto ai neutrini. Ah, di massa piccolissima, bisogna mangiarli velocemente perché si muovono a velocità superiori a quella della luce. La conferma ufficiale della rilevazione effettuata nell'ambito dell'esperimento Opera verrà diramata però nella giornata di domani.
1: Si è fermato il
2: neutrino?
1: No, il neutrino era già fermo. Sai che loro sotto hanno quel cerchio enorme che
2: Sì.
1: Ma guarda me, non guardare quello che poi
2: devo guardare
1: uno che pesca,
2: no,
1: non lo so.
2: È una crisi migratoria. Sto seguendo le notizie. Io, Ivan, ho tante cose da fare.
1: Adesso, vabbè, comunque si è fermato.
2: Si è fermato anche l'auto. Non so, vogliamo andare avanti.
1: No, voglio vedere che.
2: Finisci, dai, su.
1: Nel 2015,
2: virgola,
1: un tribunale della California accoglie, accoglie il ricorso di Rupa Maria. o Maria, Maria dovrebbe essere, Robert Seger e altri su Happy Birthday to You. La canzone deriva da Good Morning to All delle sorelle Patty e Myrtle Hill. Per il giudice George King, i diritti posseduti dall'editore riguardavano solo la versione originale, che poneva tanti auguri a te nel pubblico dominio. Non ci ho capito un...
2: Andiamo avanti con la storia locale che
1: Colombo,
2: è molto più...
1: ma
2: 1653 arriva a Quebec Marguerite Bourgeois. Sappiamo che è colei che è venuta con l'intenzione di aprire delle scuole. Il problema è che non ha trovato, quando
1: le
2: è arrivata, dei bambini in età scolastica, perché la mortalità infantile era estremamente elevata nella Nouvelle France all'epoca, quindi i bambini non sopravvivevano granché. Quindi
1: è come in Italia adesso che hanno limiteranno il numero di extracomunitari nelle scuole.
2: Non commento.
1: Ci sono scuole che ci sono classi
2: avanti,
1: che...
2: lascia stare. 1851 la capitale del Canada viene spostata da Toronto a Quebec, caro amico. Il Parlamento circola, io te lo dico.
1: Lo so, ma anche
2: allora
1: l'Italia
2: è stato a Quebec dal 1791 al 1837, poi Kingston, poi Montreal, poi Toronto, poi Quebec, poi Toronto, poi Quebec e adesso Ottawa. Pronti via.
1: Io l'avrei lasciato a Kingston, una bella cittadina.
2: 1874 vengono stimati i numero di bisonti in Canada.
1: Certo, è fondamentale.
2: Un milione di nella mandria principale. 1877 il capo tribù Crawford, inviato dal deputato David Laird, commissario degli affari indiani all'epoca, e dal luogotenente commerciale, dal luogotenente colonnello della RCMP, arriva a Blackfoot Crossing al sud dell'Alberta a capo della sua tribù per un grande rassemblamento, grande riunione con tutti gli alleati. Nel 1877 prima conversazione telefonica tra Montreal e Quebec.
1: Skinnesh,
2: response. 1922, apre Secca a sé, signore e signori.
1: Auguri,
2: che è un po' più vecchia di noi.
1: Beh, insomma.
2: Di poco, 60
1: di poco.
2: Anni. Nel 1929 viene invece aperta la circolazione automobilistica, il ponte di Quebec, quello che è crollato due volte. Io avrei aspettato un momentino.
1: Io te lo dico anche quando lo faccio adesso, ci penso prima di parlare.
2: Vittoria, quello lì di metallo che quando, quando passi, mamma mia. 1961 viene fondata CUSOL, Canadian University Services Overseas, un importante organismo di cooperazione internazionale a cui io volevo lavorarci. Quando ho finito l'università avevo inviato subito il curriculum vitae.
1: Ma dopo ti hanno visto.
2: 1967 viene inaugurato il Théâtre des Variétés, quello che poi diventerà Gilles Latulippe. Nel 1968 prima corsa di Formula 1 in Canada, signori e signori.
1: Dove l'ha fatta?
2: A Mont-Tremblant. Circuito di Mont-Tremblant all'epoca. Vuoi sapere chi ha vinto?
1: Beh, se me lo dici.
2: Danny Hulme. A bordo di una McLaren Ford.
1: McLaren è una forte.
2: Una bella faccia, simpatico.
1: Sì,
2: c'è un fiore in bocca. Ma... 1971 Bernard Lorty viene riconosciuto colpevole di aver sequestrato Pierre Laporte, il ministro del lavoro che poi verrà ucciso. Nel 1986 Mario Tremblay va in pensione, grandissimo giocatore canadiano, è diventato anche poi allenatore. Lo chiamavano Le Bleu Bionique. Cioè il mirtillo bionico, perché veniva dall'Ax and John, dove vengono i mirtilli. Nel 1998, prima giornata oggi, in questo 22 settembre, della In città senza la mia auto. Un'iniziativa che
1: ha avuto
2: un successo oggi proprio di auto.
1: Proprio oggi nessuno. C'è.
2: Infatti, poi è stata inaugurata la giornata Oggi Tanti Coni, che è un'altra giornata, però. Praticamente festeggiano entrambi la stessa cosa.
1: E l'ultima data è chiudiamolestrade.com
2: perché passano le bici. Quindi questo avviene nel 2003 e nel 2013 per la prima volta è un Québécois a vincere la maratona di Montreal. Si chiama David Savard Gagnon. Nel 2013 viene inaugurata ufficialmente la Route 175, caro Ivan, quattro corsie, quella che attraversa la riserva delle Laurentides.
1: Ah, ok,
2: dal chilometro 175 fino al chilometro 218. In presenza di molte personalità viene inaugurata. Certo. C'era anche qualche alce, qualche cervo, perché è proprio in mezzo al bosco.
1: Quando si tratta di mangiare inaugurano tutti.
2: Voilà. E,
1: dimmi.
2: Basta.
1: Ma cosa mi vuoi dire?
2: La curiosità. 1967, in questo giorno, 22 settembre, Expo 67 chiudo. Accoglie il suo 42 milionesimo 73.562esimo visitatore. Mamma mia. 43 milioni di visitatori.
1: Mamma.
2: E batte così il record dell'esposizione universale di Bruxelles.
1: Oh, così
2: per una chietta, vai.
1: Voilà.
2: Oh.
1: L'unica cosa che mi dispiace di questa cosa qui è che non hanno lasciato il treno su rotaie,
2: era una bella... Beh, l'unica cosa che dispiace di questa cosa qui è che non stai ancora leggendo il proverbio, quando siamo quasi al giornale radio.
1: Chi di speranza vive, disperato muore.
2: E la conoscevo diversamente.
1: Anch'io. Chi vive sperando
2: muore.
1: Muore
2: in bagno.
1: In bagno.
2: Elegantemente detto.

Grazie Silvio Orvieto e Ivan Restelli per l'appuntamento con La Storia ci insegna e ovviamente seguiteci anche sul nostro sito cfmb.ca, potete riascoltare tante dei nostri segmenti, è gratuito e quindi così potete portarci con voi anche nell'arco della giornata o della serata se ci volete appunto riascoltare. Ovviamente splende il sole fuori dai nostri studi, dico ovviamente perché come l'avevo detto prima nulla è cambiato da allora e quindi insomma continua a essere bel tempo per tutta la giornata di oggi e non so a quale caffè siate arrivati. Io ho ancora il secondo e mezzo, nel senso che avevo una mezza idea di andare a fare un piccolo rifornimento di un'altra tazza di caffè, perché con questa temperatura devo dire fa piacere, possiamo dirlo. Comunque vi dico che la nostra bellissima puntata del Caffè Scorretto con Silvio Orvieto, la nostra mezz'ora insieme di commento ironico e irriverente sull'attualità, la trovate anche sul nostro sito, è già pronta, potete già cliccarla, è già lì, è lì sul nostro canale YouTube, è lì sul nostro sito. Questo per dire che non vi lasciamo mai soli, anzi proprio ci teniamo a creare sempre cose più belle e per farlo abbiamo bisogno del vostro sostegno, del vostro ascolto, come avete sempre fatto e spero continuate a fare sempre con nuove persone e soprattutto anche il sostegno dei nostri sponsor, che veramente è importantissimo. Anzi, se avete un'attività e volete sponsorizzare con noi potete farlo tranquillamente andando sul nostro sito internet www.cfmb.ca, dove trovate la sezione proprio dedicata ai nuovi sponsor, così potete contattare il nostro ufficio marketing che ovviamente cercherà e troverà la soluzione adatta per la vostra attività, il tipo di pubblicità che volete fare sulla nostra radio del cuore. Noi continuiamo con la musica e poi appunto i nostri sponsor sempre in onda qui sulle onde di FMB 1280 con le mattine con Vittoria Zorfini in diretta fino alle 13 e adesso è arrivato Neck con la sua musica sotto le bombe.

0: Tutte le cose belle della vita iniziano con la A. Amore, amicizia, affetto, a lasagne, a parmigiana, a bits, a pasta capumarol. CFMB.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873. Vino.
2: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

Ringraziamo il nostro Alexis Leblanc che ha aggiunto un pezzo storico del gruppo I Pooh, e loro avevano pubblicato sul disco la canzone Pensiero, e dietro in quel 1971 c'era il brano A un minuto dall'amore. Per gli grandi appassionati del gruppo musicale che fra un po' ci raggiungerà anche qui a Montreal, beh, sicuramente è piaciuta tantissimo Pensiero, ma Un minuto dall'amore viene considerata forse ancora più amata della prima. Sembra difficile a credersi, comunque noi ce l'ascoltiamo insieme direttamente dagli anni 70. A Un minuto dall'amore, I Pooh.

0: canzone vi sia piaciuta, ragazzi. Del resto è un brano indimenticabile e sicuramente questa è una delle vostre preferite, o comunque la preferita di tantissimi, perché insomma in tanti ce l'avete raccontato, soprattutto appunto su Instagram, perché c'è un video che ritrae proprio, viene emessa questa canzone ed è ascoltatissima, quindi questa insomma la dice lunga anche sui gusti, anche perché di un gruppo così longevo, così anche come dire, che ha raccontato così tanto in musica, con così tante canzoni e così tanti album, uno si ricorda magari le principali. E, o meglio, la persona comune, diciamo, si ricorda le principali, i veri fan si ricordano anche questa, secondo me, almeno insomma così risulta tra le canzoni più ascoltate. E detto questo, beh, siamo sempre felici di recuperare anche canzoni degli anni passati, così come il mio italiano è passato, se n'è andato, ragazzi, è stanco, vi avevo detto che avrei preso l'altro caffè, non l'ho ancora preso, questo è il risultato, ragazzi, che poi le parole, le vocali si mescolano, capita. Noi ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario, voi come sempre restate con noi.
1: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale, mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale, disponibile presso Marché General Piazza, solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est, 514-321-2146 e da Mosti Mondiale, salute!

0: state sicuri? Con quattro ruote motrici, Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatele anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, anche se ci avviciniamo ormai a grandi passi all'autunno, comunque ci sta sempre bene, anche perché insomma continuiamo ad ascoltarla molto volentieri. Attesissimo intanto il discorso di Donald Trump all'Assemblea ONU. Sono convinto, ha dichiarato, che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha detto il presidente USA nel suo intervento al Palazzo di Vetro. E per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, la pace si farà prima di quanto si pensi, ha poi aggiunto il presidente. Ha attaccato inoltre Cuba, uno stato fallito e cadrà, quindi parole veramente pesanti. E la delegazione dell'Havana ovviamente ha lasciato l'aula. Mi sembra dopo una cosa di questo genere immagino che sia anche normale una reazione. E poi in serata invece il tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky. Questo almeno per quanto riguarda le notizie fino adesso, o almeno insomma quelle di cui si sta parlando in questo momento. Noi come sempre ovviamente continuiamo con la nostra musica immancabile. Allora passiamo da Francesco Gabbani a Irama con una delle canzoni che forse abbiamo suonato di meno in questo periodo, perché la sua Cabana ha conquistato le classifiche, però devo dire che anche il brano Crepe piace tantissimo.

0: Irama, ma, adoro. Irama, mitico, che sta facendo nel frattempo il giudice X Factor, se non sbaglio. Questa era la sua crepe. Intanto vi posso dire che Trinca Colonel, Guazzini e Longo Borghini con Ganna Sobrero e Cattaneo conquistano uno storico oro nella staffetta mista davanti alla Francia e alla Svizzera. Primo titolo a Montreal per la spedizione azzurra, la terza medaglia in totale. Veramente grandiosi, fenomenali. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Quando ascolto questa canzone penso alla nostra Ossian, che sta bene, vi saluta, non vi preoccupate, però un po' di nostalgia di quando lavoravamo insieme e scoprivamo questo brano che abbiamo messo diverse volte in radio perché ci è piaciuto. Blue Jeans Blue ci hanno già conquistato con il loro Coton Waté, ma anche con la loro Kif Kif.

0: Vous écoutez les matinées con Vittoria.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi.

0: pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Bellissima questa canzone di Giorgia, veramente, nonostante sia passato qualche anno da quel Sanremo, dove in qualche modo è stata la vincitrice, almeno per il pubblico. Poi, insomma, quell'anno mi sembra poi avesse vinto Blanco, ma non vorrei dire una sciocchezza, ma comunque questa canzone piacque tantissimo. Infatti poi è uscita anche la versione, quella con Blanco, che è lui che l'ha scritta. E bellissima La cura per me, credo anche sia una di quelle canzoni, come dire, che sono state tanto apprezzate anche qui in Nord America, soprattutto per quanto riguarda Montreal e Toronto. Vedo che è una di quelle canzoni che piace tantissimo, e quindi l'abbiamo suonata volentieri qui in onda su CFMB 1280. Noi ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario, voi restate con noi.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni. Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale. Vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute! Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cosce di pollo 2,62 la libbra, salsicce italiane con rapini 4,49 la libbra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
0: E noi siamo arrivati alla fine di quest'ora, ma ce ne spetta un'altra di diritto in questa mattinata insieme, e torna sulle onde di CFMB 1280 il nostro Antonello Venditti con una canzone meravigliosa, spero vi piaccia. Restate lì che arriva poi l'appuntamento con Le Stelle a cura di Silvio Orvieto. Noi finiamo l'ora con Dimmi che credi, Antonello Venditti.

0: Teresa.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
3: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 22 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, una soluzione arriva quando smettete di seguire il percorso abituale. La luna amica vi rende lucidi e disponibili al confronto, mentre Mercurio, contro, continua a creare confusione tra messaggi, appuntamenti e decisioni condivise. Un collega può suggerirvi una scorciatoia utile. Ascoltatelo prima di dire che avevate già pensato a tutto. Toro, la luna in quadratura rende l'umore poco flessibile ed amplifica il fastidio verso i cambiamenti decisi da altri. Venere, contro, aggiunge tensione nei rapporti, mentre il sole vi mantiene lucidi sul lavoro. Non bocciate una proposta soltanto perché rompe un'abitudine. Valutate prima se può davvero semplificarvi la vita. Gemelli, la luna amica porta leggerezza, intuizioni e contatti utili, mentre Mercurio favorevole rende brillante una presentazione o una trattativa. Il sole, contro, mantiene qualche pressione sul fronte familiare. Una nuova app o il consiglio di un collega può semplificare il lavoro oggi. Cambiare metodo è una scelta intelligente. Cancro, il sole amico vi rende efficienti ed autorevoli, mentre Mercurio, contro, continua a disseminare equivoci tra mail, contratti e questioni familiari. Venere favorevole vi procura però una collaborazione sincera. Fatevi aiutare da chi conosce bene il problema invece di correggere tutto in solitario. Leone, la luna in opposizione rende gli altri più imprevedibili e voi meno disposti a cedere la scena, mentre Venere, contro, alimenta rivalità e gelosie. Mercurio amico salva il confronto con parole efficaci. Ascoltate la proposta fino in fondo prima di stabilire che soltanto la vostra può funzionare. Vergine, il sole nel segno mantiene alta l'autorevolezza, mentre Venere e Marte amici sostengono alleanza e iniziativa. Una proposta può ottenere finalmente attenzione o una pratica trovare la persona giusta per sbloccarsi. Presentate la soluzione con decisione, senza aggiungere spiegazioni che nessuno vi ha chiesto. Bilancia, la luna amica porta una soluzione originale e vi avvicina a persone capaci di collaborare senza troppa formalità, mentre Mercurio nel segno rende efficace il confronto. Marte, contro, abbassa però le energie. Accettate l'aiuto o provate un metodo nuovo. Fare tutto come sempre oggi sarebbe poco smart. Scorpione, luna e Giove, contro, alzano il livello della competizione e rendono difficile accettare critiche o cambiamenti imposti, mentre Venere nel segno protegge immagine e alleanze. Se qualcuno mette in dubbio una vostra scelta, ascoltate fino in fondo. La risposta più efficace oggi non è la più tagliente. Sagittario, la luna amica porta idee originali e contatti utili, mentre Mercurio favorevole vi aiuta a trasformarli in una proposta concreta. Il sole, contro, mantiene qualche pressione sul lavoro. Coinvolgete una persona competente e cambiate metodo senza insistere su una procedura che ha già mostrato tutti i suoi limiti. Capricorno, il sole favorevole vi aiuta a vedere lontano e Venere amica porta una collaborazione utile, mentre Mercurio in quadratura rende confusa una trattativa. Chiedete che ogni modifica venga messa per iscritto. Un accordo serio non può cambiare versione a seconda di chi risponde al telefono. Acquario, la luna nel segno vi restituisce intuito, indipendenza e voglia di cambiare le regole, mentre Mercurio amico aiuta a spiegare bene la vostra idea. Venere, contro, crea però qualche resistenza nelle alleanze. Proponete il nuovo metodo, ma lasciate a chi collabora il tempo di capirne i vantaggi. Pesci, il sole in opposizione rende gli altri più esigenti e può farvi dubitare di una scelta, mentre Venere e Marte, amici, vi restituiscono sicurezza e capacità d'azione. Durante un confronto ascoltate le critiche utili, ma respingete quelle generiche. Correggere la rotta non significa consegnare ad altri il timone.

Adriano Celentano con questa viola, brano del 1971. Forse era un po' che non l'ascoltavamo, spero vi abbia fatto piacere, perché insomma so che siete grandi appassionati anche del mitico Molleggiato. Oggi stavo guardando con somma anche un po' nostalgia che sono passati già 10 anni dal singolo completamente dei giornalisti. Lo avevamo accennato anche l'altro giorno, e in effetti, come dire, quell'anno proprio i dei giornalisti facevano il loro ingresso prepotentemente nelle nostre playlist e ovviamente anche nelle nostre classifiche radio, perché insomma sì, fin dal primo ascolto sono stati amati subito, e poi da lì il grande successo anche negli stadi, eccetera eccetera. Quindi insomma, e alcuni si sentono un po' orfani dei giornalisti, nel senso che poi sapete Tommaso Paradiso ha intrapreso la carriera da solista, ma in realtà continuano a suonare insieme, quindi insomma semplicemente un'evoluzione della situazione, mettiamola così. Ognuno poi ha continuato a fare musica per conto loro, ma poi si ritrovano anche nei live. E allora noi chi siamo per non riascoltare una delle canzoni che forse ci ha fatto più piangere negli ultimi 10 anni? Infatti ce l'andiamo ad ascoltare completamente, dei giornalisti.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: E in quanto 22 settembre c'è una canzone proprio con questo titolo. Si tratta del brano di Ultimo e lui racconta: buon 22 settembre a tutti gli ultimi là fuori. 10 anni fa oggi ero per la prima volta sulla ruota di Londra a sognare la vita che volevo. Da lì è partito il titolo di questa canzone. Quel giorno ha ispirato questa canzone nella prima strofa, continuando poi dalla seconda strofa a parlare di altro. Non volevo che rimanesse solo una canzone d'amore, volevo dire di non sentirsi soli, anche se si vive da esclusi, perché io lo sono stato e ridevo a squarciagola rincorrendo quello che volevo. In questa canzone ho promesso che non avrei scritto solo musica, ma vita della gente. In questa canzone ci siamo noi tutti e fa sentire me stesso portavoce di un qualcosa di più grande, perché ho avuto la presunzione di chiamarla missione e così continua ad essere. Cantare in pieno inverno per dar la primavera, questo è quello che faccio con voi, ma anche con me, per voi, ma anche per me.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677. Per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Están escuchando La Mañana con Victoria. Buenos días.

Ma certo, caro Gianni, apriamo tutte le porte, le finestre, facciamo entrare il bellissimo sole che c'è oggi qui a Montreal in questa bella mattinata insieme sulle onde di CFMB 1280. Lo abbiamo detto a inizio settimana e appunto ci aspetta comunque una settimana un po' freschina, ma niente di strano per Montreal. Intanto sono 15 gradi fuori dai nostri studi e, come dicevamo prima, la giornata è prevalentemente soleggiata. Attenzione perché la minima è di 8 gradi. Mercoledì, giornata soleggiata, venti deboli e la massima si alza leggermente, arriva a 19 gradi, la minima resta di 8, quindi comunque copertina, anche perché questo è un po' il periodo di riscoprire appunto il gusto di mettersi sul divano con la copertina, magari rispolverare quelle ricette tipo la polenta concia o magari i pizzoccheri con la crema di fagioli, o per i grandi appassionati di funghi, visto che siamo in Quebec, dei tagliolini con i funghi, banalmente, ragazzi. Cioè, secondo me qui c'è veramente da sbizzarrirsi. Devo dire che la stagione è cambiata talmente veloce dall'oggi al domani che un giorno mi sono svegliata e c'erano le zucche in giro al supermercato e ovviamente tutti gli addobbi per Halloween. Perché scherzando e ridendo, voglio dire, non manca poi tanto. Vabbè, ma sicuramente avrete notato anche voi questo cambio repentino. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Voi, come sempre, restate con noi.

0: telefona per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. La Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
2: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Conto su di voi per andare a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
3: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

Giovanni Wannabe Pinguini tornano sempre in onda con noi. Spostiamoci adesso a Montreal perché sembra che siano state rubate due biciclette dal valore di $27,000. Insomma, come dire, questa gara mondiale del ciclismo evidentemente sta giovando anche i malintenzionati, mi verrebbe da dire, ma io sono veramente scioccata. Ma del resto si sa che in tutti i paesi dove la bicicletta è un mezzo così importante, la bicicletta è la cosa più rubata in assoluto, e figurati se uno non approfittava da per un'occasione del genere. Fa ridere ovviamente dirlo, anzi no, dispiace tantissimo, spero l'abbiano ritrovata. Noi ovviamente continuiamo con la musica. Eros Ramazzotti viene a trovarci con la sua bella energia, e ovviamente dove c'è musica

26 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Aurianjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.

0: E siamo live sempre sulle onde di CFMB 12.80 in questa mattinata insieme. L'altro giorno abbiamo presentato questa nuova meravigliosa reinterpretazione di Mina di Vento di Passione. Nel videoclip, come sempre, non si vede Mina ma un Luca Argentero davvero intenso, anche perché spesso è inquadrato in primo piano, quindi deve dare veramente tutto se stesso. Vi invito a guardare il video e sicuramente ad ascoltare la sua versione del brano di Pino Daniele, Vento di Passione.
1: Il

È il Tirin d'Arandero che mi piace particolarmente di questo pezzo di Zerrillo, Strade di Roma. E sì, tutte le strade portano a Roma, ma soprattutto anche a SFMB 1280, mi verrebbe da dire, perché potete seguirci ovviamente dal sito, riascoltare anche le nostre puntate, recuperarle anche dal nostro canale YouTube. Se proprio vogliamo allargarci, ci sono e trovate anche degli spezzoni anche sui nostri social. Detto questo, noi siamo quasi arrivati al termine di questa puntata insieme. Prima però vi ricordo che oggi, ovviamente, come sempre alle 13 arriva l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero, e poi alle 14 arriva il nostro Vittorio Giordano per l'appuntamento con A Tutto Sport, seguito ovviamente dalla grande Ivana Bombardieri. Detto questo, per quanto mi riguarda, io vi devo salutare, purtroppo io non vorrei, ma purtroppo devo lasciarvi.

Io vi ringrazio davvero per essere stati con me anche oggi, grazie anche per tutto il supporto live dal vivo che ci date tutte le volte che ci incontrate, insomma per noi vuol dire tutto. Insomma, perché la radio la facciamo insieme, grazie anche a tutti quelli che ci salutano di solito anche dai social o ci chiamano per telefono, oggi ci ascoltano anche da Toronto, quindi insomma grazie a voi per essere sempre presenti. O meglio, come direbbe Silvio, a me non resta, ecco, quello volevo dire, che salutarvi, augurarvi un fantastico buon pomeriggio. Noi ci sentiamo domani sempre alle 10. Un saluto da Vittorio Zorfini.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Conti pubblici, l'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, sfumata dunque l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'economia Giorgetti si è detto rammaricato.
6: Una notizia attesa per capire quanta flessibilità il governo avrà nella gestione della prossima manovra finanziaria. La speranza era che il rapporto tra il deficit, vale a dire quanto si spende, e il PIL, quanto si produce in termini di ricchezza, rientrasse sotto la soglia del 3%, annullando la procedura di infrazione europea. Il dato Istat invece conferma un valore leggermente superiore, il 3,1% nel 2025, meno di 2 miliardi sopra il livello di equilibrio dei conti. La procedura di infrazione dunque rimane aperta. Immediato il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Ne prendiamo atto con rammarico. Lavoriamo per uscirci nel 2027. Altri dati economici dell'Istat. Il PIL è aumentato nel 2025 dello 0,6%. La pressione fiscale è in crescita dello 0,7% sul 2024 al 42,9% del PIL. Paola Nania, GR1.
5: A New York al via in questi minuti l'81esima assemblea delle Nazioni Unite, i conflitti in corso, la crisi climatica e le politiche migratorie al centro del dibattito. Attesa per il discorso di Trump, che questa sera incontrerà il presidente ucraino Zelensky, a rappresentare l'Italia il ministro degli esteri Tajani. Ha confessato l'uomo fermato a Torino con l'accusa di aver abusato di un dodicenne in un parco.
7: Sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza a permettere di incastrare il ventenne che ha abusato di un dodicenne nel parco della Rivore, periferia nord di Torino. È stato fermato dalla squadra mobile per violenza sessuale aggravata, portato negli uffici della questura, ha confessato. Ora si trova nel penitenziario delle Vallette, la procura chiederà la custodia cautelare in carcere. Sequestrato il telefono cellulare alla ricerca di eventuali indizi che facciano pensare ad episodi simili ai danni di altri minori. Si tratta di un disoccupato, senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, venerdì sera aveva adescato il minorenne che giocava nel cortile di casa nel quartiere Barriera di Milano con altri ragazzi, proponendogli un giro sul monopattino. A oltre un chilometro di distanza lo ha portato nel parco e ne ha abusato. Poi, mentre il minore era sotto shock, il suo aggressore ha comprato dei dolci per lui, dicendogli di mantenere il segreto su quanto era accaduto, ma il ragazzino ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
5: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro avrebbe passato al deputato Giovanni Donzelli informazioni segrete sul caso Cospito per una finalità politica. È quanto scrive la terza Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza che ha confermato per Del Mastro la condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo i giudici le informazioni erano destinate a essere utilizzate proprio nel dibattito parlamentare e quindi ad essere rese pubbliche. Ottobre è il mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno, screening gratuiti e tante altre iniziative nella campagna della Fondazione Komen Italia organizzata dai Ministeri della Salute e della Cultura.
8: Questa
3: sera il Colosseo si illumina di rosa, rosa come il colore della Race for the Cure, la corsa a cui partecipano tutte e tutti coloro che vogliono sostenere l'importanza della prevenzione e dimostrare come dal tumore al seno si può guarire. È anche il colore di questa campagna che in 49 giorni toccherà varie città italiane, offrendo anche screening gratuiti. In Italia se ne fanno tanti, ma c'è ancora un forte divario tra nord e sud, come spiega il senologo Riccardo Masetti, fondatore di Come in Italia.
4: Nel nord gli screening reclutano più del 75% delle donne che ricevono l'invito. Queste percentuali al sud sono inferiori al 30%.
3: Chi fa prevenzione, quante probabilità di contrastare il tumore al seno?
4: Se un tumore del seno viene intercettato quando ancora non ha dato segni clinici ed è evidenziabile solo negli esami come la mammografia o a volte l'ecografia, le percentuali di guarigione sono superiori al 90%.
3: Flaminia Gullo, GR1.
5: Ora il meteo, Italia divisa in due, bel tempo al centro-nord, temporali nelle regioni meridionali. Allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e in Sicilia. E da oggi è previsto un calo generale delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 16, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal présente A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

0: Eccoci qui, buon pomeriggio e bentrovati. Vittorio Giordano alla conduzione di Tutto Sport. Oggi è martedì 22 settembre, come ormai succede da qualche anno, il martedì dedichiamo questa ora allo sport e al calcio in particolare. È una bella giornata di sole, questo ci fa piacere, ci rende tutti quanti di buon umore. 15 gradi all'esterno dei nostri studi, ad assistermi in regia c'è Sonia Benedetto. Siamo arrivati alla quinta giornata di Serie A e abbiamo già un trio in testa, Roma, Inter e Lazio. Sarà questa diciamo la sfida fino alla fine oppure no? Ci sono anche poi Cagliari, Milan, Frosinone davanti, quindi insomma siamo ancora all'inizio, però insomma cercheremo di capire come sono messe le squadre dopo i primi 450 minuti. Lo faremo con il nostro Antonio Giorgi, che chiameremo fra poco a Toronto. Lo sapete, lui è il volto di Mediaset Italia e TLN. C'è stato anche un minuto di silenzio in tutti gli stadi per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Ne parleremo fra pochissimo con il console commerciale qui a Montreal, lo conoscete, Fortunato Mangiola. Serie B, quinta giornata, Palermo in vetta prima della sosta e adesso appunto c'è la sosta, questa volta molto lunga, due settimane, ben 14, anzi 20 giorni, perché si torna a giocare il 10 ottobre. Sosta quindi che riguarda soprattutto la Serie A, sosta che serve all'Italia per giocare ben 4 partite di UEFA Nations League. Si parte venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, poi il 28 gli azzurri affronteranno in trasferta la Turchia, quindi sempre in trasferta il 2 ottobre c'è la sfida contro la Francia e lunedì 5 ottobre c'è la gara al Dall'Ara di Bologna contro la Turchia. Abbiamo il console, vero Sonia Benedetto? Sì, partiamo col console perché poi Antonio Giorgi, va bene, allora partiamo con Antonio Giorgi, TLN Mediaset Italia. Antonio, ci sei? Ben trovato.
1: Sì, non sono il console.
0: Va bene, ancora, va benissimo. Ancora non sei console, hai pensato di darti alla vita diplomatica oppure troppo tardi?
1: Non si sa mai.
0: Antonio, sì, poi Sonia se puoi chiamare il console perché è impegnato dopo le 2:15. Dunque, facciamo un piccolo tagliando a questa Serie A, Antonio. Roma, Inter e Lazio in testa, Venezia a 0 punti. Che voto diamo alle grandi soprattutto dopo questi 450 minuti?
1: Guarda, se qualcuno venisse dal pianeta Marte e atterrasse in Italia e chiedesse come va la Serie A, mi dite la classifica, uno gli rispondesse magari sì, in testa c'è l'Inter insieme con la Roma e la Lazio, poi viene il Cagliari, il Milan, il Frosinone, direbbe ma siamo seri o stiamo scherzando? E invece è così, cioè abbiamo alcune sorprese assolute al vertice della classifica, anche meritate, perché devo dire che il Frosinone è una squadra veramente che mi fa pensare ai vecchi tempi, al vecchio modo di intendere il calcio con Alvini, calcio tutto passione, tutto voglia, tutto fame di vittorie, a volte anche con un po' di fortuna, perché ci vuole anche quella. Però vedere insomma i ciociari in vetta quasi alla classifica è sempre una grande sorpresa positiva. Anche il Cagliari sta giocando bene,
0: anche il Cagliari.
1: Non a caso Romano, il mediano, giocherà probabilmente in nazionale contro il Belgio e Mancini ha fatto bene a chiamarlo, se pensiamo che Romano è stato venduto dalla Roma per una manciata di soldi al Cagliari, è un bel giocatore.
0: Senti, adesso c'è questa pausa abbastanza lunga, ci sono alcune squadre secondo me come la Roma che avrebbero continuato ben volentieri a giocare, visto che appunto la squadra giallorossa sta facendo benissimo in questo inizio di stagione, squadre come la Juventus che invece forse ne approfitteranno per rifiatare e aspettare giocatori infortunati. Abbiamo la Juventus, ha veramente tanti giocatori infortunati, tanti lungodegenti, però ecco Cabal, Cambiaso, un giudizio sulla Juventus da parte tua, visto che sei comunque tifoso della vecchia signora. Beh, Antonio.
1: La Juventus approfitterà certamente della pausa, anche se secondo me il Napoli ne approfitterà ancora di più, perché comunque è partito malino. La Juve l'ho vista, il ritmo che ha tenuto con l'Atalanta, insomma mi è piaciuto molto, l'atteggiamento mi è piaciuto molto. Alcuni giocatori finalmente stanno facendo vedere che non sono brocchi, e questo è importante. Non credo sinceramente che cambierà molto, diciamo, questa sosta per la Juve. Certamente si accorceranno i tempi di qualche infortunato, questo sicuramente sì, ma i giocatori che vanno in campo e stanno andando in campo mi sembra che finalmente abbiano un po' capito che la Juve è una squadra che scende in campo per vincere. Poi magari la partita non sempre la puoi vincere, ma almeno non la perdere.
0: Certo.
1: E quindi la lezione di Sassuolo io mi auguro che sia stata capita un pochino da tutti. Questo è importante. La sosta farà bene al Napoli, perché Napoli è un pochino così, mi sembra un po' un pugile smonato, non sa bene che direzione prendere. Ancora c'è tempo ovviamente per riprendersi, però mi sembra che sia la grande squadra che in questo momento sia più in difficoltà.
0: Sente, un pensiero su Sandro Mazzola. Abbiamo visto che la Juventus è stata multata con 10.000 euro perché la sua curva, una parte della sua curva, ha voltato le spalle durante il minuto di raccoglimento. Ecco, comunque un pensiero da parte tua su questa leggenda del calcio, grande giocatore dell'Inter e della Nazionale.
1: Sì, come giocatore tutto gli si può fare meno che voltargli le spalle. Sarebbe come voltare le spalle, che so, a Gianni Rivera, a Totti, a Del Piero,
0: a Franco Baresi.
1: Cosa volti le spalle? Insomma, non c'è niente da voltare, c'è da salutarlo come sportivo, come uomo. Ognuno ha la sua idea, certamente, ma come uomo di calcio, insomma, è tra l'altro una famiglia di calciatori, perché non dimentichiamo Valentino Mazzola,
0: morto a Superga,
1: per i più vecchi,
0: il papà.
1: Per i più vecchi Valentino Mazzola è stato Valentino Mazzola. Quindi non mi sembra di vedere un sacco di gente stupida in giro.
0: Senti, invece adesso c'è questa sosta che ci porterà 4 partite della Nazionale, TLN le trasmetterà tutte se non sbaglio. Perché è importante fare sul serio? Non sono amichevoli, perché è importante vincere queste gare, caro Antonio, contro Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia, una volta in trasferta, un'altra volta invece in casa?
1: Ma perché è importante? Io credo che la risposta tutti ce l'abbiamo nel cuore. Siamo un po' stanchi, sfiniti da questo vortice che non finisce mai, questa Italia che veramente ci delude continuamente. Non ne possiamo più, non ce la facciamo più, quindi dobbiamo vedere qualcosa che cambia. Io credo che Mancini l'abbia capito, metterà in campo sicuramente giocatori di esperienza accanto a giocatori che magari vogliono emergere. Questa è la cosa più bella. Ti dicevo appunto di alcuni giocatori che sono entrati nel giro e sono, diciamo, meritevoli di esserci. Romano come mediano è uno di questi, io lo voglio vedere insieme magari, che so, a Barella, a Tonali. In difesa avremo probabilmente, dico probabilmente perché io faccio le mie previsioni, poi Mancini fa come vuole lui, però vedremo Caiode che potrebbe prendere il posto di Di Lorenzo, e magari, perché no, magari vedremo anche Coppola, che è una possibile grande pedina al posto di Di Marco. In mezzo tanto credo che Calafiori non lo smuove nessuno, in mezzo alla difesa non credo che ci saranno da quel punto di vista sorprese. A centrocampo forse, ecco, una sorpresa. In avanti chissà che non vedremo due fratelli,
0: i fratelli Esposito,
1: perché Pio Esposito tutto sommato mi sembra abbastanza in forma, e il fratello Sebastiano dietro di lui mica sarebbe male, cioè metterli magari uno davanti all'altro e cercare di bucare la difesa avversaria. Sarebbe, dai, due fratelli in nazionale, sarebbe bello.
0: Sarebbe una bella storia. Comunque mi confermi che tutte e 4 le partite saranno trasmesse in diretta da TLN qui in Canada?
1: Ma non c'è nemmeno discussione.
0: Quindi tutti sintonizzati su TLN con la tua voce oppure no?
1: No, sarà in inglese, per permettere anche a tutti coloro che amano comunque il calcio ma che non necessariamente parlano la lingua di poterla seguire.
0: Dai, e poi c'è il Canada, ti lasciamo. Il Canada affronterà in amichevole prima il Cile, poi il Perù e quindi gli Stati Uniti. Perché il Canada deve fare bene? Insomma, viene da un mondiale. Dove va il Canada? Dov'è che possiamo riporre le nostre ambizioni rispetto a questa nazionale?
1: Ma prima di tutto il Canada-Cile deve fare bene, perché ci vado io.
0: Ecco.
1: E quindi non vado a vedere una partita dove il Canada perde, perché sono già di per sé pieno di problemi, non voglio avere anche questa questa tristezza.
0: Giusto.
1: Il Canada è una squadra brillante, è una squadra che ha giocatori di grande qualità e quindi deve solo crescere. Può solo crescere, deve solo crescere. Io continuo a dire che ci vorrebbe un tecnico, un coach, come si dice, un pochino più esperto a livello internazionale di grandi tornei. Un ex allenatore della Francia, un ex allenatore della Germania, un ex allenatore dell'Italia magari, cioè allenatori che abbiano fatto grandi tornei, e non perché, per carità, non me ne vogliano gli estimatori dell'attuale guida, anche di staff tecnico della nazionale, però ecco, insomma, io credo che un allenatore di grande esperienza, uno obbligato che ha anche vinto parecchio, aiuterebbe tanto questi ragazzi.
0: Antonio, ti ringrazio, ti abbraccio, naturalmente saremo tutti all'ascolto di TLN per seguire l'Italia, anche se non c'è la tua voce, comunque sappiamo che ci sei tu dietro, giusto?
1: Certamente, certamente.
0: Antonio Giorgi da Toronto, TLN Mediaset Italia, grazie mille, un abbraccio, ciao Antonio.
1: Grazie, grazie.
0: Alla prossima, ciao.

0: un cognome che sta nella provincia di Reggio.
1: Allora torniamo in diretta, sono le 14.13, c'è in collegamento da Boucherville il nostro console commerciale d'Italia a Montreal, Fortunato Mangiola. Ciao console, come stai? Ben trovato.
2: Ciao Vittorio, grazie per la telefonata, ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Intanto ci dispiace perché andrai via presto, questa è una bruttissima notizia, console, perché non resti qui a Montreal un altro po'?
2: Dai, tornerò, facciamo così. Purtroppo il mio mandato finisce, sono passati 4 anni, anzi 4 anni e 2 mesi quando partirò, quindi avrò fatto 2 mesi in più del previsto, è stata un'esperienza bellissima, è stato bello anche partecipare a questa trasmissione abbastanza regolarmente. Quindi posso promettere che tornerò da turista spesso a Montreal, ma purtroppo non posso restare.
1: Console, allora dove sei adesso? Raccontaci un po', perché ci sono i campionati del mondo di ciclismo, l'Italia quest'oggi ha vinto la terza medaglia, oro nella staffetta mista, dopo l'argento di Milesi ieri nella crono Under 23 e dopo che c'era stato anche un altro argento di Ganna in apertura per quanto riguarda la cronometro. Raccontaci un po' dove sei.
2: Sono in realtà ancora in macchina in direzione Boucherville, purtroppo a causa dei mondiali di ciclismo la situazione di viabilità è particolarmente critica, però siamo molto contenti di questi risultati della squadra italiana e tra poco avrò modo insomma di complimentarmi anche con i dirigenti di Federciclismo nell'apposito spazio azzurri che è allestito all'Hotel Imperia di Boucherville, e anzi ne approfitto ad invitare tutti gli appassionati di ciclismo che ci ascoltano a fare un salto, se è possibile per loro, a visitare questo spazio dell'Imperia Boucherville.
1: Assolutamente, se potete andate a fare un giro, amatori, appassionati delle due ruote. Dunque, tu sei grandissimo tifoso dell'Inter, oltre che un grande intenditore ed esperto di calcio. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della nazionale, un tuo ricordo, un tuo pensiero su questo grande uomo, grande giocatore che appunto non c'è più, è scomparso recentemente.
2: Ma è stato secondo me uno dei più grandi, se non il più grande giocatore italiano, lo ricordo sempre come un personaggio molto elegante, molto signorile, ma anche capace di scherzare, insomma ci sono in giro anche dei video, ricordo il famoso video dove Cataldo Baglio del trio Aldo Giovanni e Giacomo si spaccia per un nuovo acquisto dell'Inter e viene presentato da Moratti e Mazzola, all'epoca dirigente dell'Inter. Un ricordo anche simpatico della persona, però davanti a tutto ci metto veramente il mito, un giocatore capace di giocare 3 finali di Champions League, protagonista della partita del secolo nel 70, davvero una grande perdita.
1: Console, invece raccontaci un po' dell'Les Italiens de Montréal, questa squadra di calcio che mi risulta abbia vinto 2 partite nel fine settimana e che tu purtroppo dovrai lasciare appunto perché vai in Italia. Hai avviato questo progetto tricolore dal punto di vista calcistico in città che dovrà continuare anche dopo di te, no?
2: Lo spero con tutto il cuore, insomma adesso mi sento un po' come la mamma che deve abbandonare il figlio, però è veramente un progetto a cui ho dedicato tanto tempo, tante energie e che insomma a cui sono molto molto affezionato, ma sono sicuro che i ragazzi che mi hanno aiutato e che ringrazio, anzi approfitto anche di questa telefonata per ringraziarli per quanto hanno fatto in questi anni, sapranno far continuare l'esperienza di questa squadra. Tra l'altro è nata, a proposito anche di quello che dicevi prima, è nata una costola anche di italiani a Quebec che hanno creato anche loro la loro squadra, e proprio qualche settimana fa ci siamo incontrati a metà strada a Trois-Rivières per organizzare questo primo derby italiano del Quebec, dove insomma abbiamo fatto valere il fatto che la nostra squadra insomma esiste da ormai 2 anni e mezzo e quindi che una maggiore esperienza, ma abbiamo vinto solo con un gol di scarto alla fine 6-5. E poi per menzionare l'altra partita, si è tenuta proprio 2 giorni fa la terza edizione della Coppa dell'Amicizia Italo-Haitiana, quindi per il terzo anno consecutivo abbiamo sfidato questa compagine di persone insomma provenienti dalla diaspora di Haiti a Repentigny. e abbiamo vinto 3-0, quindi dai, un bel risultato per queste mie ultime partite, sperando anche adesso di migliorare i risultati nel campionato autunnale che finora non sono arrivati.
1: Console, prima di lasciarti, un tuo giudizio velocissimo sui prossimi impegni dell'Italia. Torna all'Italia dopo tre mondiali saltati per colpa nostra, non ci siamo qualificati, l'Italia deve fare bene, non ha scelta, Belgio, Turchia, Francia, poi ancora Turchia. Quanto è importante che il Mancini 2 cominci subito bene perché l'Italia possa fare bene appunto per i prossimi 4 anni? Non possiamo immaginarci, console, fuori dai mondiali anche nel 2030, è impossibile, non può succedere.
2: Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di arrivare ai mondiali, però non vorrei che ci fosse esagerata pressione riguardo a queste partite. Io credo che necessariamente il tecnico Mancini avrà bisogno di sperimentare, anche perché ha convocato molti giocatori giovani alla loro prima esperienza in nazionale. È quello che mi sento di dire, diamogli il tempo di conoscerli e di farceli conoscere. La National League è sicuramente una competizione importante, ma quello che è più importante in questa fase è appunto costruire la squadra in grado di partecipare ai mondiali del 2030.
1: Console Mangiola, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato, un in bocca al lupo per tutto quello che ti riserverà il futuro e ti abbracciamo forte.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Ciao.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: E allora parliamo di Napoli e per farlo andiamo a Moncton. Credo che sia tornato nel New Brunswick il nostro Francesco Calazzo, direttore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Economico della Regione Grande Moncton. Confermi, Francesco?
1: Sì, confermo a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie di avermi contattato e anche per la vicinanza avuta in queste settimane.
0: Ecco, appunto, perché sappiamo che hai perso la mamma e quindi ti siamo particolarmente vicini e ti abbracciamo forte, caro Francesco.
1: Grazie.
0: Allora, volendo alleggerire un po'.
1: Parliamo di cose frivole.
0: Ecco, di cose leggere. Dai, questo Napoli che non ingrana. Sono passate 5 giornate. Il Napoli stenta un po' a decollare. È lì a 7 punti indietro rispetto a Roma, Inter e Lazio. L'ultimo risultato arrivato è un pareggio 1-1 a Firenze. Che succede, caro Francesco?
1: Succede che c'è praticamente, sai, questa è una cosa che riciccia ciclicamente da quando c'è De Laurentiis. De Laurentiis gli piace di friggere il pesce con l'acqua, si dice a Napoli, e quindi praticamente la squadra è un po' bollita. Acquisti non ne sono stati fatti, in pompa magna celebrazioni per il 100° anniversario del club, però poi di fatto nulla. Abbiamo preso questo allenatore, io poi ho capito anche la nuova strategia della Juventus è molto semplice, è venderci tutta una serie di personaggi bolliti poi ci dà a noi.
0: Conte ha fatto bene al Napoli,
1: e Conte ha fatto bene, ma se n'è andato odiato da tutti, perché comunque il personaggio ha un certo caratterino. Acciughina diciamo per il momento non ha fatto granché. Certo, la squadra è un po' bollita, lui ha accettato, perché comunque sono bei soldoni che De Laurentiis paga agli allenatori per farli stare zitti e accettare i suoi ordini, e però i tifosi e la città mormorano, perché eravamo comunque abituati a ben altra cosa. È un ciclo che si è interrotto, per non dire è terminato, e bisogna guardare avanti sapendo che o si reinveste per ricreare un nuovo ciclo, oppure ci posizioneremo a metà classifica e faremo un po' di purgatorio come fanno tante squadre.
0: Ecco, però c'è anche da dire che il Napoli ha dovuto far fronte a diversi infortuni. C'è McTominay che ha subito un intervento leggero per un'aritmia, rientrerà. C'è anche Anguissa che il responso medico, la diagnosi è uscita questa mattina, ha subito un infortunio, rientrerà alla ripresa. Ecco, adesso ci saranno delle partite verità, possiamo dirlo: Frosinone, Villarreal in Champions, Venezia, Bodø/Glimt in Champions, Roma, Monza, Juventus, Porto in Champions e Lazio in campionato. Qui deve arrivare la svolta, se ci sarà la svolta quest'anno.
1: Dici bene, perché chiaramente siamo ancora agli inizi, si possono recuperare anche 7 punti, ma dopo questa serie che hai fatto di 4 settimane di incontri, chiaramente se non la facciamo qualche cosa siamo arrivati alla fine dell'anno praticamente. Sì, bisogna un attimo, però ti ripeto, tu sei un commentatore, quindi chiaramente vuoi anche cercare di essere un po' giusto nelle tue cose, però diciamo che McTominay e Anguissa che tornano, non è che stiamo parlando diciamo di Maradona che torna e cambia la cosa. Se la squadra non gira, McTominay che fa? La palla la può buttare ma bisogna fargliela avere, bisogna avere gioco, bisogna avere grinta, e per il momento io non ho visto nulla di queste cose, non ho avuto modo di vedere tutte le partite, ecco, però non mi sembra che abbiamo fatto grandi performance.
0: Sì, Allegri è questo allenatore qui, cioè Allegri ti dice tu grande giocatore prendi la palla e vai, cioè non è uno che fa grandi preparazioni rispetto alla partita, non è uno un fanatico della tattica, lo sapeva De Laurentiis quando l'ha preso, no? Quindi il bel gioco tu da Allegri non te lo aspetti, o te lo aspetti tu napoletano, tifoso del Napoli, che vieni da Sarri, da Spalletti ancora prima, poi anche da Conte, dove il Napoli comunque giocava abbastanza bene. Ecco, Allegri non è questo tipo di allenatore, o no?
1: Ma guarda, Allegri, sì, parliamo di tipo di allenatore, però è anche un tipo che diciamo ha vinto dei titoli e quindi si presenta titolato a dire io ho una mia modalità di gioco, però ecco appunto se l'individuo deve prendere la palla e deve andare avanti, cioè hai bisogno che l'individuo sia un individuo che abbia un guizzo di fantasia, un po' di classe, non dico che essere un fuoriclasse, ma un po' di classe. Se invece hai bravi giocatori che giocano bene con schemi e roba del genere, e si sentono un po' persi, perché non tutti riescono a mettere la palla avanti e ad andare avanti, cioè se no diventa la partita dell'oratorio pure, capito? Si rischia questo tipo di cosa qua, il più forte prende la palla, va avanti, gli tirano nelle gambe e finisce la storia. Ora dici, ma questo si sapeva che cosa De Laurentiis. Guarda, io De Laurentiis ho visto uno scorcio di intervista quest'estate che per me è stata terribile, ma mi è capitato di vedere in un telegiornale, ma insomma una cosa del genere, forse erano le feste per il centennale, ero a casa, ero a Napoli, quindi, e lui a un certo punto diceva, beh, ma noi abbiamo fatto un ottimo acquisto perché Allegri è un aspetta, come lo ha definito? Come l'ha definito? Madonna santa, per dire che era un uomo leale e che sarebbe andato avanti con quella che era la visione della compagnia,
0: della società,
1: del club, e quindi questo è quello che poi cercava alla fine dei conti, come si chiama?
0: De Laurentiis, il presidente,
1: cioè, lui
0: certo.
1: Cercava qualcuno che in realtà venisse, gli dicesse sì, si può fare, e lo facesse così come lui aveva
0: senza fiatare,
1: certo. Senza spendere i soldi e senza stare a rinnovare troppo le cose. E sai, alla fine ognuno si fa i suoi calcoli, oramai il calcio è diventato una tale cosa che tu ti fai un anno a 3-4 milioni di euro e tu puoi pure stare fermo poi 2-3 anni, 4 anni dopo, hai capito? Trovi a uno che ti vuole dare un progetto, te lo pigli e poi se va bene va bene, se va male se fosse andato bene saremmo qui a dire tutti quanti, ma guarda quanto è forte Acciughina, però invece le cose non sono andate male e non sono andate bene, e purtroppo lui adesso si trova con il cerino in mano,
0: ecco,
1: non so nemmeno se si mangerà il panettone
0: addirittura.
1: Ma sai, se continua così la serie di partite che tu hai detto,
0: sì.
1: Ci troviamo nella stessa situazione alla fine delle partite, monterà la protesta. De Laurentiis che fa? L'unica cosa che può fare è sacrificare il caprone espiatorio.
0: E poi però dovrà pagare lo stipendio del nuovo allenatore e dovrà continuare a pagare lo stipendio di Max Allegri, che è abbastanza esoso.
1: Si prenderà un allenatore, ci piglieremo un altro allenatore promessa.
0: Senti Francesco, prima di lasciarti parliamo un po' di nazionale. Adesso c'è questo Mancini 2, molti volti nuovi, sono stati convocati Caiode, Ghilardi, Romano, Dumbia, Sebastiano Esposito. Ci sono diverse aspettative, ci sono anche tre mondiali a cui non abbiamo partecipato, adesso comincia la Nations League. Qual è la tua sensazione rispetto a questo ciclo targato Mancini 2? Possiamo fidarci o dobbiamo veramente temere il peggio e non ci saremo neanche nel 2030?
1: No, guarda, io dico assolutamente delle ovvietà, ma le dico perché tu me le chiedi, quindi cioè a me le minestre riscaldate non sono mai piaciute. Mi piace la minestra fresca che pippea nella pentola. Il Mancio ha dimostrato di essere inaffidabile perché c'era un ciclo, ci aveva tutti quanti dietro, se n'è andato a un certo punto, no, a fare cosa non si è capito. Ci siamo ritrovati senza niente, vabbè, non ero nemmeno un fan di Pirlo a dire la verità, ma comunque almeno era una cosa nuova, un progetto nuovo. Ma l'allenatore, e qua torniamo al fatto, cioè l'allenatore ha un ruolo di allenatore, di coordinatore. Allora il grande Berzot, per tornare indietro, evidentemente mi dato, ma anche successivi Sacchi erano
0: vicini, vicini.
1: In campo,
0: l'allenatore vicini anche della nazionale che io ricordo negli anni 90.
1: Vicini, come no, esattamente. Ma non è che uno si aspetta l'allenatore che scende in campo e faccia lui la partita. Quindi, prima tanto più devi avere del talento, se no puoi avere il più grande allenatore del mondo e non sei, fai acqua alla pippa. Allora, fino a che non ci sarà un nuovo vivaio, un'attenzione portata ai giocatori italiani. Dei giovani, perché guarda la Spagna ha portato dei giocatori di 17 anni,
0: 17-18 anni, certo.
1: Cioè stanno a posto nei prossimi tre mondiali con la squadra che hanno creato.
0: Chiaro.
1: Noi ci portiamo dei mezzo giovani che non esprimono nulla di che. Adesso, ripeto, spero poi di essere assolutamente smentito dai fatti, ma non abbiamo praticamente quella gioventù che ci permette di correre, di sbatterci, di avere quella freschezza. Poi manca l'esperienza, e l'esperienza la deve portare l'allenatore, cioè dare la consapevolezza a un gruppo di giovani che non sono come dire, l'Albania, ma che sono comunque l'Italia, che quando scendono in campo possono far paura anche al più grande titolato nemico, questo spetta all'allenatore. Ma i giocatori devono correre, non li vedo questi giocatori che abbiano questa grande cosa. Vedo troppa gente con la gelatina nei capelli, con un talento laterale e posteriore, ma poco, diciamo, talento.
0: Insomma, non sei convinto dalle premesse, dai.
1: No, non sono convinto delle premesse, ma dai. Spero di essere smentito.
0: Francesco Calazzo da Moncton, tifosissimo del Napoli, noi ti abbracciamo come sempre, Francesco, alla prossima.
1: Un abbraccio a tutti, saluti.
0: Ciao.

Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: E allora restiamo a Montreal, però dal Napoli passiamo alla Roma, che è, secondo me, è la vera protagonista di questo campionato, di questo inizio di campionato. Ne parliamo con il presidente del Roma Club qui in città, Gio Recine. Ciao Gio.
1: Ciao, buongiorno Vittorio.
0: Ben trovato. Come ci si sente al comando, in vetta, in testa alla classifica, Gio? Raccontami le sensazioni, le emozioni.
1: Beh, le emozioni sono grandi, però ho sempre il mio, come si può dire, il mio dubbio, perché ancora la stagione, il campionato è lungo. Però mi piace quello che vedo, stiamo vedendo la squadra.
0: Una Roma gagliarda, dai, esatto, presidente, esatto. Una Roma bella gagliarda.
1: Beh, sì, certo. No, mi piace quello che stavo vedendo, la squadra di la filosofia di Gasperini, mi piace, vedendo il pressing alto, aggressivo, contrattacco, i giocatori, non stiamo solo dipendendo su Dybala o Melen, su altri che hanno fatto gol. Allora c'è una squadra meno equilibrata.
0: Ecco, ma sai perché io fossi in te sarei comunque molto fiducioso? Perché sembra che la Roma abbia ripreso da dove aveva lasciato l'anno scorso, cioè la Roma ha finito benissimo, tant'è vero che esatto, si è qualificata in Champions facendo fuori la Juventus, ed ha iniziato come aveva finito, quindi è quasi la continuazione della stessa stagione, cioè ha ingranato secondo me questa squadra.
1: Beh, esatto, questo è stato la battaglia, mettiamo dei Gasperini contro Ranieri, perché lui questa è la direzione che voleva andare. Adesso c'è la squadra e, come hai detto te, per continuare come hanno lasciato, allora stanno in una buona via, ci stanno andando. No, siamo molto contenti, stavo parlando con gli altri.
0: Che dicono? Che dicono i membri?
1: Tutti i membri parlano, sono emozionati, abbiamo una squadra dinamico, allora no, sono molto contenti.
0: Ma poi va tutto bene, vedi, Malen si è fatto male adesso, ci sono tre settimane per riprendersi.
1: Esatto, quello è andato bene, anche Wesley.
0: Bravissimo.
1: Sì, Wesley sta andando bene.
0: Ma guarda che questi episodi poi ti portano ad accumulare fiducia, perché dici: guarda, mi sono fatto male quando ho tre settimane di tempo per riprendermi. Sono quegli episodi che ti fanno capire che forse la stagione è giusta, perché quando deve succedere qualcosa di negativo succede nel momento giusto.
1: Sì, così è capitato con noi, è vero.
0: Vedi. Comunque dai, Dybala sta bene, Malen adesso si riprenderà, non andrà in nazionale.
1: Però io voglio pure anche dire che sono molto molto contento per quello difensore centrale, Balerdi è molto in gamba, si vede veloce, aggressivo.
0: Molto bravo, molto bravo.
1: E quella è, guarda, la nostra offesa, penso ci abbiamo 14 gol e la difesa ci abbiamo 3 contro, allora è bello, una bella squadra, la difesa, il direttore sportivo, come si chiama, D'Amico
0: venuto dall'Atalanta, quindi si conosceva benissimo con Gasperini.
1: Esatto, ha fatto una bella scelta, perché ha detto: guarda, sono un anno, due che stanno ci avevano l'occhio su Balardi, l'ha andato a prendere e ci aveva ragione, che stiamo vedendo che è un bravissimo giocatore, difensore centrale.
0: A questo punto bisogna organizzare una gita all'Olimpico, bisogna portare questo club a vedere una partita. Magari il derby.
1: Sì,
0: poi ti chiamiamo, registriamo, siamo in diretta, poi riproponiamo quello che ci siamo detti. No, ma a parte tutto, dai, ti piacerebbe vivere il derby, anche perché quest'anno il derby, cioè voglio dire anche la Lazio, dai, la Lazio.
1: Sì, guarda, quella è un'altra cosa, quella Gattuso è un amico mio, ci scambiamo il messaggio, però quest'anno gli ho mandato un messaggio dicendo buona fortuna, allora ancora lo devo mandare un messaggio, perché però non ce lo voglio mandare.
0: Dai, le premesse per la Lazio erano molto brutte e negative, voglio dire, i tifosi che non vanno allo stadio, i tifosi che protestano contro il presidente, questa Lazio che comunque gioca molto bene, ed è lì in testa alla classifica con Inter e Roma.
1: Sì, sono lì, sono pareggio, penso top 3, sarà difficile, come ho detto la settimana scorsa, la Lazio è come un sasso nella scarpa, sta sempre lì per rompere le scatole, allora stanno andando bene, che vuoi, come ti ho detto il campionato è lungo, guarda, pure quelli che mi piace, volevo fare una nota che dirigente della Serie A, non lo so se lo sapete, che hanno detto agli arbitri di far giocare i giocatori, non fare troppo, come si dice,
0: meno moviola, meno VAR, meno VAR, far giocare.
1: E se sta vedendo che c'è più gol, più e più time dove sforzo, allora, e questo stiamo vedendo, le squadre stanno giocando, le squadre più brave vanno avanti.
0: Quindi ti piace questa nuova formula arbitrale, sì, tra virgolette, di far giocare, di lasciare?
1: Sì, certo, tutte altre, le Champions League, Premier League hanno detto qualche giorno fa che il sistema che stanno facendo l'Italia con gli arbitri è molto efficace, è molto bravo. Allora,
0: ecco, perché in effetti il discorso tuo è molto intelligente. Cioè, noi forse stavamo giocando troppo con gli arbitri che intervenivano,
1: esatto,
0: e poi si andava in Europa e l'arbitraggio era diverso, esatto, e non eravamo avvantaggiati. Quantomeno,
1: esatto, adesso giochiamo, corriamo. Allora,
0: ecco, però c'è anche la polemica. La polemica dice che il VAR è stato silenziato, cioè l'eccesso opposto. Ci sono dei rigori che magari potevano essere dati, cioè prima troppo VAR, adesso il VAR non c'è più.
1: Beh, io trovo che c'è abbastanza, c'era, io ho visto le partite, guarda, con la Roma hanno andato al VAR, allora c'è, però io prima era troppo esagerato.
0: Quindi è meglio adesso, meglio così.
1: Sì, sì, è più aperto, più per i tifosi, è un bel gioco aperto. Adesso vediamo che l'Italia Serie A c'ha, prima si parlava di male che non c'era gioco con la Serie A, adesso si vede che possiamo giocare e correre con le grandi squadre.
0: Dai, Presidente, ma poi ti lasciamo, questa sosta per la Roma è benefica, oppure visto come stavano andando le cose avresti preferito continuare a giocare perché la Roma avrebbe vinto altre 3-4 partite sull'onda di questa passione, di questo entusiasmo che viene alimentato ogni giorno nella capitale dai tifosi che sono focosi, li conosciamo.
1: Beh, guarda, per me la squadra è lì, allora questo si continuavano adesso, fra 2 settimane, per me sta sempre lì, perché la squadra è solida. Sì.
0: Ok. Sì, Gio Recine, presidente Roma Club di Montreal, noi ti salutiamo, grazie, ti abbracciamo.
1: Sei grande,
0: tante
1: ciao.
0: Ciao, ciao
1: a tutti.
0: Sempre, ciao Gio, ciao.

0: Ed eccoci qui ancora in diretta, sono le 14.41, parliamo di Juventus, lo facciamo con Gabriele Retta, funzionario della STM, Società dei Trasporti di Montreal. Gabriel Retta, come stai Gabriel?
1: Come stai Vittorio?
0: Tutto ben bene. Trovato, ben trovato. Allora Gabriel, abbiamo ricominciato la stagione, c'è sempre Spalletti in panchina, Juventus martoriata dagli infortuni, fuori Locatelli, fuori Thuram, fuori Yıldız, e siamo lì dopo 450 minuti, siamo a 10 punti, a meno 3 da Inter, Lazio e Roma. Come giudichi questo inizio di stagione della squadra allenata appunto da Luciano Spalletti?
1: Ma io torno sul terribile, dopo non questa settimana ma la settimana scorsa, la batosta che abbiamo preso col Sassuolo, guarda, non, normalmente a 5 partite una squadra normale della Juve sta dai 12 ai 15 punti, questi sono i miei ricordi, io ho 54 anni, dunque ho fatto il calcolo, prima eravamo ai 2 punti a partita, ma non si cominciava mai con così difficoltà, sono 4-5 anni ormai, è sempre il solito film, c'è un po' di depressione per noi juventini.
0: Ah, tu dici che proprio, voglio dire, è un disco rotto ormai la Juventus, al netto di tutto, infortuni.
1: Io continuo a tifare, sono sicuro che tutti gli altri continuano a tifare, ma cioè la voglia è difficile, è pesante guardarli giocare. Cioè io vedo questi nomi, questi McKennie, hai nominato anche il nostro capitano, è veramente da capitano.
0: Tu dici che la qualità della rosa della Juventus non è quella.
1: Lo so che è un fatto che succede in tutta Italia. Io vedo questi Inter perde delle partite 2-0 e rimonta ogni volta. Sono cose che fanno male al Juventino.
0: Ecco, la sensazione in effetti che la Juventus non abbia ancora una struttura di gioco, che va spesso in difficoltà, stiamo forse ricostruendo, abbiamo chiuso un ciclo, caro Gabriele, 9 scudetti consecutivi, 2 finali di Champions, il calcio funziona anche un po' così, no? Prima tocca a te, poi tocca a me, può essere questa la chiave di lettura?
1: Dovrebbe,
0: un po' fatalista, diciamo.
1: Sì, però sono 5 anni che ci diamo sempre questi fattori qua, 9 scudetti consecutivi, quelli erano anni fa, adesso non siamo neanche vicini a uno scudetto. Comunque io non sento che le altre squadre italiane abbiano, a parte la Roma che sembra che va a gonfie vele, ma secondo me anche lei non durerà tutto il campionato.
0: Dici? Potrebbe sgonfiarsi.
1: La Roma è una squadra che va a tratti, poi dipende da quello che succede. Ovvio, Malen è un grande acquisto, io l'ho visto giocare l'anno scorso, ho visto il 3-3 che abbiamo fatto all'Olimpico a Roma il primo marzo, una bella squadra, un grande giocatore, però deve essere accompagnato.
0: Quindi ancora l'Inter la strafavorita anche per questa stagione, secondo
1: per
0: te Gabriel?
1: Sì, per me sì, con dispiacere lo dico.
0: Poi tra l'altro la Juventus a questo punto credo che tu l'abbia vista un po' a malincuore in Europa League contro il NEC. Gabriel,
1: sì.
0: Cosa mi dici?
1: Io non conoscevo questa squadra.
0: Neanche io la conoscevo.
1: Seguo il calcio da bambino e non ho mai sentito il nome di questa squadra.
0: Quindi questo spiega un po' il livello della Juventus 2026, ma abbiamo Carnevale, abbiamo una nuova dirigenza, insomma credi che possano fare bene nei prossimi anni oppure dobbiamo rassegnarci alla mediocrità?
1: Ridiamo un titolo a Moggi e riportiamoci la famiglia Agnelli, facciamo qualcosa perché quindi così non va. Sono contento che hanno cambiato il portiere, io mi aspettavo di più di cambiamenti, ma è vero che

0: parte del gioco. E poi non è che abbiamo giocato con Barcellona e vabbè, che tutte vanno male. Barcellona sta andando male, il Real Madrid sta andando male, il PSG sta andando male, però il problema è che noi siamo da anni che andiamo
1: che
0: male,
1: andiamo male.
0: È quello. Forse devo cambiare un po' l'attitudine mia di essere un po' più, che dobbiamo dire che il livello si è abbassato per noi.
1: Forse bisogna prendere atto di un momento storico in cui la Juventus non può fare di più. Gabriele Retta, noi dobbiamo salutarti, ti abbracciamo, ti ringraziamo per il tuo intervento.
0: Arrivederci.
1: Alla prossima. Ciao Gabriele. Ciao. Allora adesso parliamo di hockey, parliamo di Canadians, sì. Lo sapete che... Signora Antonietta, come sta? Dai, la introduciamo subito, la signora tifosissima.
2: Non c'è male.
1: Signora, molto bene. Dunque, io volevo soltanto introdurla.
2: Sì.
1: Dunque, c'è la stagione 2026-2027 di hockey dell'NHL che parte ufficialmente martedì prossimo. I Canadiens giocano il 29 contro Toronto in trasferta. Poi c'è Pittsburgh e poi la prima in casa al Centre Bell martedì 6 ottobre contro la Carolina. Signora Antonietta, lei è una grandissima tifosa dei Canadiens, giusto?
2: Sì.
1: Ecco.
2: Sì.
1: E come mai? Come nasce questa passione per il gioco dell'hockey?
2: Perché primo con i bambini sono fatto grande, poi quando fai un'età cominci la vita differente, allora ho cominciato a guardare e adesso mi piace molto a guardare, però vado solo per i miei Canadiens.
1: Solo i Canadiens, ma lei guarda tutte le partite, lei signora?
2: Sì, perciò io guardo il calendario.
1: Ecco, tra l'altro sì, oggi il cittadino canadese pubblica il calendario ufficiale. Signora, ma lei ha seguito anche le partite queste, per esempio, di preparatorie, del precampionato? I Canadiens hanno battuto sia Toronto due volte.
2: Sì, tutto.
1: Ieri, quanto ha vinto ieri la squadra tricolore, si ricorda?
2: Erano a 3-3, poi loro hanno vinto 4-3.
1: Quindi hanno vinto i Canadiens?
2: Sì.
1: Allora, tre vittorie, quindi due volte contro Toronto, una volta contro Ottawa.
2: Sì.
1: Non è che questa è la stagione giusta, i Canadiens vincono Stanley Cup?
2: No, la stagione giusta adesso comincia, non lo so, sabato, venerdì, non lo so, il calendario non ce l'ho ancora.
1: Martedì, ma dico, secondo lei, in base alle sue sensazioni,
2: sì,
1: potrebbe essere questa la stagione che porta i Canadiens a vincere la Stanley Cup?
2: Speriamo, perché hanno mancato l'anno scorso e può darsi che quest'anno sarà meglio.
1: L'anno scorso ci sono andati vicino, sono stati eliminati nella finale dell'Est.
2: Sì.
1: Lei si ricorda l'ultima volta che hanno vinto la Stanley Cup i Canadiens?
2: Veramente no.
1: 92-93, no. Signora, immagini.
2: Ma lì avevo ancora i miei bambini piccoli, allora
1: non poteva. Signora, mi fa un nome di giocatore, le piace? Coffield, chi le piace? Mi faccia un nome di giocatore, il capitano.
2: Coffield, Suzuki, a me veramente i canadesi mi piacciono tutti perché è una squadra giovane, e anche se loro sono perditori che perdono. Sempre contento,
1: le piace.
2: Col sorriso.
1: Però signora, quando si picchiano lì sul ghiaccio, questo non le piace?
2: Quello là non troppo mi piace a guardare perché sai, si possono fare male cose, ma quella è la sua scelta che possiamo fare.
1: Ecco, però in quel momento là lei non...
2: No, io guardo.
1: Lo guarda pure.
2: Io guardo sempre.
1: Fa parte del gioco, anche quel momento.
2: Sì.
1: Grande signora Antonietta. No, ma mi incuriosiva questa cosa. Lei di dove è originaria, signora?
2: Io?
1: Sì.
2: Di Caserta.
1: E quindi lei, no, perché gli italiani di solito sono appassionati di calcio. Lei, signora, donna, che magari le donne seguono meno il calcio, ma non segue.
2: No,
1: lei segue l'hockey.
2: Sì.
1: E questo è meraviglioso, signora Antonietta.
2: Sì. E mio marito non lo guardava.
1: Ah, suo marito no?
2: No,
1: adesso
2: ma adesso è partito.
1: Ah, non c'è più.
2: Dove partiamo tutti. E poi anche lui aveva incominciato.
1: Ma suo marito seguiva il calcio oppure soltanto l'hockey?
2: No. Ah. No, perché lui aveva i lavori per fuori, sai, non aveva tempo. E poi non era un tifoso di calcio, manco troppo.
1: No, però a casa sua lo sport prediletto...
2: Sì, a casa sua io ho cominciato con l'hockey. Allora guardavo pure lui e poi ha cominciato pure lui a guardare.
1: Signora, noi la invitiamo in radio, quando vuole venga.

0: qui dalle 2 alle 3 un martedì, così la voglio conoscere, la voglio abbracciare, perché questa storia mi piace tantissimo.
1: Questa cosa è impossibile perché non sono una signora troppo giovane.
0: E che fa?
1: I miei figli, quelli lavorano fitto tardo, ma comunque io sono contenta che ho parlato alla radio, mi ha fatto molto piacere.
0: A noi ha fatto piacere appunto parlare con lei, perché lei è una grandissima tifosa dei Canadiens.
1: Sì, sì, sì,
0: gli
1: sì,
0: italiani io, sì, sono sì, tifosi pure dei Canadiens, sì, sì, e quindi siamo tutti contenti, signora.
1: Sì, sì.
0: Adesso io l'abbraccio e la saluto e la e le do allora appuntamento.
1: Sì. E andiamo a prendere il calendario.
0: Sì, esatto, così si può vedere tutte le partite della stagione regolare e anche
1: va
0: oltre.
1: Bene, grazie.
0: Un abbraccio. Ciao signora Antonietta, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.

0: E allora adesso terminiamo questa puntata con un'altra voce femminile, siamo felicissimi di averla. Lei è la direttrice marketing e comunicazione delle Rose di Montreal, la squadra femminile che milita nel campionato Northern Super League NSL, e si chiama, noi la chiamiamo all'italiana, Cinzia Cianciusi. Ciao Cinzia.
1: Ciao Vittorio.
0: Che bello sentirti, come stai?
1: Bene, bene. Ma come stai?
0: So che sei un po' emozionata, però non esserlo perché sei bravissima, mi raccomando.
1: Grazie,
0: allora,
1: grazie.
0: Dobbiamo parlare di questa squadra femminile che è molto forte, sì. Giusto?
1: Sì, sì, adesso siamo al top del campionato, allora
0: ecco.
1: Va bene.
0: Avete giocato l'ultima contro chi? Avete pareggiato, però siete ai playoff, o sbaglio?
1: Sì, abbiamo la squadra si è qualificata per il playoff. L'ultima partita è stato sabato, abbiamo giocato contro Vancouver, e abbiamo pareggiato, sì, però pareggiato abbiamo preso un punto, allora non è una cosa male.
0: Non è una cosa brutta, dai. Allora adesso tu da quando è che lavori per le Rose? Dall'inizio di questa avventura?
1: Dall'inizio, ho cominciato il giorno prima che la squadra abbiamo annunciato che si chiama Le Rose.
0: Quindi tu sei tra le fondatrici di questa sì, squadra. Sì, ti senti parte di questo progetto?
1: Sì, è veramente un progetto veramente importante.
0: Bello.
1: Primo non c'era veramente niente per le volevano giocare.
0: Le giocatrici, qui. certo.
1: Sì, certo.
0: Dov'è che giocano le Rose di Montreal?
1: Al Sudbury Real, a Laval.
0: Però giocano a Laval, ok.
1: Sì,
0: e la squadra è formata da quante giocatrici?
1: Siamo una squadra di 25-26 giocatrici. Questa è una squadra professionale come una squadra di calcio professionale.
0: Assolutamente, sono giocati, cioè loro fanno soltanto questo, giocano a calcio, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, adesso c'è un italo americana, mi dicevi? C'è una ragazza che insomma di origine italiana nella squadra?
1: Sì, c'è Lucy Capadonna, è un'americana di Boston, però è una italo-americana. Lei è stata una giocatore che sta con la squadra dall'inizio, da 2024, allora è una giocatrice veramente importante per noi.
0: Ecco, il presidente della squadra si chiama?
1: Allora, c'era Annie LaRouche, e adesso abbiamo un nuovo presidente che si chiama Hugues Léger.
0: Ok.
1: E il suo mandato ha cominciato fa un mese che sta insieme con la squadra.
0: Allora, dove dobbiamo andare noi per vedere queste bravissime giocatrici? Dov'è che, come bisogna fare per venire allo stadio? Spiegaci un po'.
1: Allora, la prossima partita è il venerdì 2 ottobre. Per comprare i biglietti online, rosesmpl.ca. E la partita è alle ore 19. Abbiamo bisogno di voi, la comunità italiana, la comunità di calcio. Abbiamo bisogno di voi. Allora, comprare i biglietti, venite.
0: E certo, bisogna fare il tifo, bisogna fare il tifo. Tu sei originaria di?
1: Originaria di qui, da Montreal, no. Però la mia famiglia in Italia veniamo dall'Abruzzo e Campobasso.
0: Abruzzo e Campobasso, e questa passione per il calcio, cioè tu hai fatto una scelta professionale oppure ti piace anche il calcio un po'?
1: No, mi piace il calcio, è un passione. Io ho la fortuna di avere due nonni che sono juventini.
0: Ah, e sei poi juventina pure tu allora, dimmi di sì.
1: Sì, c'è anche un zio che è juventino.
0: Pure lui.
1: Per me è stato veramente naturale di essere una juventina.
0: Cioè, quindi tu juventina che lavori per una scuola di calcio è la perfezione.
1: Sì, veramente. Io non lavoro mai un giorno nella mia vita, è veramente una bella cosa.
0: È bello quando il lavoro diventa un hobby, perché vuol dire che lo ami e il tempo passa velocissimo, no? Cinzia?
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco. Allora mi raccomando, seguiamo le Rose di Montreal. Ripetici un po' il sito per avere tutte le informazioni, Cinzia?
1: rosesmpl.ca.
0: Ecco, questa è la squadra femminile che dobbiamo sostenere, perché noi parliamo sempre di uomini, no, ci sono anche le donne ed è giusto sostenere anche le donne, perché anche loro, tra l'altro nell'hockey per esempio, la Victoire, hanno vinto la Coppa, no?
1: Sì, esattamente.
0: E adesso anche le donne giocatrici di calcio vinceranno la Coppa.
1: Speriamo.
0: Dai, Cinzia Cianciarusi, noi Cianciusi, Cinzia Cianciusi, ti ringraziamo, sei andata benissimo e vedrai, ti chiamiamo ogni tanto così ci racconterai per esempio la prossima stagione, il calendario, gli acquisti, facciamo una cosa ongoing. Oh?
1: Va bene, mi farà piacere.
0: Un abbraccio forte e forza Roses di Montreal.
1: Grazie Vittorio.
0: Ciao Cinzia, alla prossima.
1: Ciao.
0: Aia! Ed è finita così la nostra trasmissione durata un'ora, come sempre il martedì dalle 14 alle 15, adesso c'è la canzone che secondo me è tra le più belle, una colonna sonora per quanto mi riguarda dell'estate italiana 2026, la testa gira, il sole è sempre lì, bellissimo, sembra quasi di essere in estate, saluto la Sonia Benedetto per l'assistenza alla regia, mentre la testa continua a girare, vi do appuntamento a martedì prossimo, intanto cedo il microfono a Ivana Bombardieri, ciao!

0: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Questa è l'ultima giornata dell'estate 2026 fino alle ore 20, poiché alle ore 20 ci sarà l'equinozio autunnale, per cui entreremo ufficialmente nella stagione dell'autunno e quindi dobbiamo prepararci anche psicologicamente. Abbiamo ascoltato Riccardo Cocciante con In bicicletta. Salutiamo tutti i ciclisti, sono più di 1000 gli atleti giunti da ogni parte del mondo per partecipare ai campionati mondiali di ciclismo su strada a Montreal, quindi benvenuti, un saluto particolare ai ciclisti azzurri, quindi un saluto ai nostri ciclisti. Per quanto riguarda la scaletta di oggi, a breve daremo il via al nostro giro d'orizzonte per l'angolo del buon umore. È di ritorno Roberto Lipari, questo simpaticissimo cabarettista siciliano. Poi ci sarà anche il dottor Filippo Ongaro, il quale ci chiede cosa vogliamo fare da grande, anche se abbiamo già compiuto 50 anni. Quindi davvero è interessante anche questo segmento, il perché di un perché, una breve riflessione, utili consigli per gli acquisti, l'informazione e tante belle canzoni per voi. Ci assiste in regia Sonia Benedetto, che rimarrà con noi fino alle ore 18. Sono 17 i gradi all'esterno dei nostri studi. Giornata soleggiata, tasso d'umidità è del 47%. Stiamo guardando il bollettino meteorologico. Fino a lunedì prossimo vediamo un sole splendido con temperature piuttosto piacevoli. La massima prevista per oggi è di 17 e l'abbiamo già raggiunta. Domani sarà di 19, giovedì 20, come pure venerdì, sabato 23, domenica e lunedì prossimi 22 gradi e cielo soleggiato. Grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi. Proseguiamo in musica con Mia Martini e Minuetto. Buon ascolto.

0: Giro d'Orizzonte.
1: Allora, eccoci con Vittorio Giordano, direttore del Cittadino Canadese, per il nostro Giro d'Orizzonte. Ciao Vittorio, come stai?
2: Molto bene, grazie, ben trovata.
1: Bene, ho visto che la tua rosa di ascoltatori si è arricchita con due piacevolissime ascoltatrici oggi.
2: Ho voluto arricchire la trasmissione con due voci femminili, appunto, Antonietta, che è appassionatissima di hockey, una signora anziana ma che segue l'hockey, non perde mai una partita dei Canadiens, e poi Cinzia, che è responsabile delle comunicazioguDelle Rose di Montreal, e avrò il piacere di incontrarla alla prima occasione utile. Andrò a vedere le rose, perché bisogna sostenere le nostre ragazze, no? Le nostre giocatrici.
1: Sì, molto in gamba.
2: Molto in gamba, certo.
1: Poi è stata una delle fondatrici, per cui veramente una militante convinta.
2: Ma soprattutto juventina.
1: Ecco, ovviamente.
2: Non è un dettaglio.
1: No, quello è un punto di forza notevole.
2: Assolutamente.
1: Allora, vediamo un po' chi c'è in prima pagina. Allora, vediamo il volto del primo ministro del Canada, Mark Carney, con quello di Ursula von der Leyen. Perché? Perché è stato a Strasburgo, dove ha raccolto appunto la proposta della von der Leyen che riguarda la possibilità del Canada di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea.
2: Sì, abbiamo detto la volta scorsa che Carney stava guardando all'Europa alla luce del muro di Trump. Sappiamo che Trump ha imposto dei dazi, anzi li ha inaspriti questi dazi, a partire dal 15 molte cose che erano sanzionate al 25% sono passate al 50, altre cose saranno, diciamo, maggiorate nel prezzo a partire dal 29 settembre. Quindi Carney aveva già detto che avrebbe cercato di guardare altrove, Asia, Cina, anche Europa. Europa secondo me è una scelta non dico automatica, ma alla luce della condivisione dei valori che abbiamo con l'Europa, tant'è vero che io molto spesso lo diciamo, no? Che il Canada è quasi un'America europea, no? Perché intanto ci sono tantissimi europei, poi Montreal è ancora più europea a sua volta, ma il fatto nuovo che è stato a Strasburgo, questo discorso lo ha fatto ed è stato accolto da una standing ovation.
1: È stato accolto prima ancora di entrare.
2: Prima ancora di entrare nella
1: sala dalla presidente della commissione Ursula,
2: con tutti gli onori, tappeto rosso, abbracci e baci,
1: ma veramente molto affettuoso è stato.
2: Ma poi la cosa che mi ha colpito è stato l'affetto dimostrato dagli europarlamentari. C'era anche un europarlamentare verde, l'ho documentato nella pagina a pagina 6, che era
1: con la felpa rossa,
2: esattamente, indossava la maglietta di hockey del Canada per far piacere appunto a Carney, che si è sentito a casa, lo hai detto bene, è stato accolto con il massimo degli onori, con grande affetto, e è stato sancito questo patto, questa alleanza. Non si sa ancora che forma prenderà questo avvicinamento tra i due continenti, tra l'Unione Europea e il Canada, ma si parla di una membership privilegiata. Il Canada diventerà un membro associato, non farà parte dell'Unione Europea in quanto non sarà un membro effettivo.
1: Non si trova in Europa, per cui non può.
2: Però ci saranno rapporti privilegiati, rafforzati, approfonditi per quanto riguarda il commercio, la tecnologia, la difesa, la sicurezza, eccetera, eccetera. Questo sempre per, parliamoci chiaro, fare un dispetto a Trump, anche perché Ivana, non è che il Canada può far finta di niente, cioè il Canada si volta verso il basso e vede che c'è un confine di 8.000 chilometri e vuoi o non vuoi deve averci a che fare con l'America. Chiaramente questa America di Trump è un'America complicata, difficile, complessa. Nel frattempo il Canada vuole guardare altrove, poi chissà, fra due anni magari le cose cambieranno.
1: Certo, bisogna comunque trovare alternative, poiché non si può stare alla mercé dei colpi di testa e del presidente, no? Quindi un giorno è d'accordo, un giorno ama il Canada, il giorno dopo lo detesta, poi dice che i politici sono soprattutto il presidente.
2: Ma poi la notizia,
1: il primo ministro, cioè è molto, è una pessima persona, insomma, ha detto corne peste, poi quando si incontrano fa come se nulla fosse mai.
2: Hai notato l'incontro per esempio con il sindaco di New York?
1: No,
2: lui,
1: dell'altro mondo,
2: una faccia tosta,
1: di tutti i colori, ha detto guaio, gli toglierò tu,
2: comunista, però poi ha questa
1: tutte
2: abilità,
1: le sovvenzioni,
2: ha questa abilità.
1: Non potrà mai esserci un sindaco musulmano, eccetera. Insomma, niente, islamico, no? E poi invece grandi abbracci e strette di mano.
2: La notizia di ieri mi ha sconvolto, perché ieri ha detto che in pratica l'America, gli Stati Uniti hanno chiuso un accordo con la Bielorussia, l'alleata, stato alleato, stato canaglia, stato dove c'è una dittatura, stato amico di Putin, ha chiuso un accordo l'America, a detta di Trump, con la Bielorussia per importare la potassa, che è un fertilizzante che oggi l'America importa dal Canada. Ci sono aziende canadesi che esportano quasi l'80, il 90% verso l'America. L'America ha bisogno di questo fertilizzante, gli agricoltori no. Pur di fare un dispetto al Canada, Trump dice no, l'importo dalla Bielorussia. Quindi immagina la logistica, quando tu ce l'hai qui sopra,
1: i costi,
2: i costi ce l'hai a casa. Quindi
1: questo, ecco, è un dispetto,
2: questo è un dispetto, esattamente.
1: Certo. E a proposito di dispetti, se l'è presa anche con i giornalisti della CNN, MS Now e Politico. Quindi loro però non sono rimasti ad ascoltare, e c'è stata comunque una reazione. Anche l'occhio è sul dernier heure, è successo qualcosa, elezioni
2: in Colombia Britannica. Ho letto per un attimo il 24 ottobre elezioni, ho temuto anticipate. Fossero elezioni anticipate in Canada, perché si è parlato anche di questa possibilità, addirittura che Carney, visto che ha una maggioranza risicata, volesse così tentare la via del voto per avere una maggioranza più solida. No, riguarda la Colombia Britannica. Okay. Dunque,
1: allora
2: CNN...
1: vediamo, sì, appunto, cioè, ha detto che non vuole più nessun rappresentante, quindi nessun giornalista di queste reti, poiché divulgano fake news. Cioè.
2: Dunque, lui ha in pratica, come dicevi tu, impedito a queste tre televisioni, ai giornalisti che lavorano per queste tre televisioni, di coprire le notizie del presidente dalla Casa Bianca. Non hanno più accesso alla Casa Bianca.
1: Allo studio Ovale, sì.
2: Ma questo chiaramente va contro il primo emendamento, che protegge la libertà di espressione. Quindi diciamo, queste testate hanno già denunciato l'amministrazione americana, e secondo me i giudici alla fine, proprio alla luce di questo primo emendamento, daranno ragione appunto ai giornalisti, e questi potranno tornare a coprire gli eventi dall'interno della Casa Bianca, come è sempre successo. D'altronde
1: metteranno giù in fondo,
2: li metteranno in fondo, ma devono esserci.
1: Però la protesta si è allargata, perché anche alle principali reti televisive, ABC, CBS,
2: anche Fox News,
1: esattamente. Sì, ma Fox News non era la televisione, la rete che, insomma,
2: di destra, però
1: preferita di Trump, proprio perché
2: però
1: tutte le interviste venivano effettuate lì.
2: Assolutamente, però Ivana, anche in quel caso Fox News non ha condiviso questa linea, che è esagerata, è estremista, per cui anche Fox News ha deciso, insieme alle altre testate che erano rimaste alla Casa Bianca, di boicottare Trump. Infatti ieri c'è stato un evento e non c'erano i microfoni. Adesso arriverà anche il presidente della Cina, quindi non so se ci sarà un accordo, se i giudici si esprimeranno nelle prossime ore, se Trump si rimangerà la parola, perché il rischio è che
1: è narcisista e lui adora apparire ovunque ed essere onnipresente in tutte le trasmissioni televisive.
2: Io comunque rimango un po' sorpreso, perché c'è una cosa che Berlusconi ci ha fatto capire, che l'importante è che se ne parli. Il suo mantra è stato sempre che si parli bene, che si parli male, l'importante è che si parli di me. E con lui, quindi, in questo caso aveva tutti gli obiettivi, tutte le telecamere puntate. Chiaramente non è che può avere tutte le testate che parlano a favore di quello che lui fa, no? Ci sono testate che hanno, diciamolo, anche un approccio ideologico, per cui non condividono. Però l'importante è che se ne parli, l'importante è che si parli di Trump H24. Questo Berlusconi l'aveva capito, secondo me l'aveva capito bene. Invece Trump ha ritenuto che, visto che non condivide la linea editoriale di alcune testate, queste non meritano di coprire gli eventi presidenziali dall'interno della Casa Bianca. E secondo me ha sbagliato, e vedrà Ivana che i giudici che saranno interpellati ordineranno alla Casa Bianca di riaprire i cancelli per accogliere questi giornalisti che al momento sono stati esclusi.
1: No, ma l'accusa è stata ancora più pesante, ha detto che loro divulgavano fake news.
2: fake news, notizie false. È una cosa molto grave.
1: Bisogna provarla.
2: Molto grave.
1: L'accusa bisogna comunque dire, ok, dammi le prove, quali sono le fake news che noi abbiamo divulgato. Quindi sicuramente ci sarà
2: uno strascico,
1: un verdetto a favore dei giornalisti. Dominio Putin in Russia, si sapeva, disastro Merz in Germania, anche perché l'unico partito che si opponeva, cioè che poteva dare fastidio, è stato abolito, cioè non gli è stato concesso di partecipare alle elezioni.
2: No, vabbè, la Russia, lo sappiamo, ormai è una dittatura, lo sapevamo già, ma questa ulteriore elezione in cui il partito Russia Unita ha avuto la stragrande maggioranza dei seggi lo certifica, anche perché, come dicevi tu, Ivana, non sono stati ammessi i partiti di opposizione, non sono stati neanche autorizzati ad entrare nel territorio per, diciamo, vigilare sui seggi i rappresentanti dell'Ocse, quindi siamo ad un livello di dittatura eccelsa. Dall'altro canto abbiamo il caso della Germania, in cui Merz, il cancelliere, non riesce più a non convince i cittadini, non riesce più a vincere neanche un'elezione regionale, dopo la volta scorsa in cui, adesso non ricordo qual era il Land, aveva perso perché si erano imposti a larga maggioranza quelli della FD, il partito di estrema destra. La FD,
1: ne abbiamo parlato la settimana
2: esattamente
1: scorsa.
2: Ha replicato anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, mentre il Die Linke, che è il partito di estrema sinistra, si è imposto a Berlino. Quindi in Germania abbiamo i due estremi che vincono e il CDU, che è il partito, diciamo, di centro del cancelliere Merz, che ormai non ha più la fiducia degli elettori. Quindi è una Germania divisa, è una Germania dove gli estremi vanno per la maggiore. Questo è molto grave, perché, Ivana, quando ci sono gli estremi è difficile anche un dialogo, è difficile un compromesso. Per questo esiste il centro, perché il centro, bene o male, porta le istanze di entrambi gli schieramenti. Quando ci sono gli estremi, lì non si arriverà alla guerra civile, ma abbiamo due situazioni contrapposte agli antipodi, quindi sarà complicatissimo vedere come continuerà a livello parlamentare, appunto, la gestione politica di Merz alla luce anche di queste elezioni.
1: Pensi che si dimetterà?
2: Perché non credo.
1: È stata richiesta la sua decisione, sì, ma non penso.
2: Non credo, al momento no, credo che andrà avanti, e lui dice farò le riforme, bisogna vedere se il Parlamento lo seguirà, ma Ivana, dopo queste due batoste con gli estremi che stanno venendo fuori, ci sarà anche l'elezione, oltre che in Italia ci sarà l'elezione in Francia prossimamente. Io mi immagino un'Europa sempre più frammentata, quindi poi anche Carney che parla con Strasburgo, va bene tutto, però magari chissà come sarà l'Europa fra 10 mesi. Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare che gli Stati Uniti sono sempre lì, magari 2 anni passano e che l'Europa non sarà mai quella che è adesso, potrebbe cambiare in peggio, magari anche in meglio, però anche in peggio purtroppo.
1: Beh, come stanno andando le cose non sembra che stia cambiando per il meglio. Allora, a pagina 4, Quebec, tra dibattiti TV e polemiche, la corsa entra nel vivo. Tu hai seguito qualche dibattito?
2: Entrambi.
1: Dall'inizio alla fine?
2: Sì.
1: Ok.
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Cosa ti è sembrato?
2: Devo dirti che sono
1: ti
2: un po'...
1: Ti ha convinto qualcuno?
2: Il Pierre Plamondon si vede che è il favorito, ha proprio la postura da primo ministro in pectore, risponde con calma, in maniera brillante. Non condivido le sue idee, però si vede che lui non si lascia mai prendere dal nervosismo, argomenta bene le sue tesi, quindi lo trovo preparato. Ecco, non mi auguro ci sia un partito pechista, però Ivana, davanti ai fatti, io come cronista dico che Plamondon è un candidato preparato. Per quanto riguarda la Frechette si difende l'operato del suo partito, che è lì all'opera da 8 anni. L'utile che dice io non sono Legault, comunque lei ha lavorato per Legault, è stata anche ministra, non può dissociarsi dal governo,
1: rappresenta,
2: ecco,
1: quel partito comunque.
2: Però secondo me avrebbero dovuto fare più anche liberale, il leader liberale avrebbe dovuto fare di più nel attaccare Plamondon sul referendum, perché secondo me quello è il nervo scoperto del PQ. Se tu sai che il 70% della gente, lo ha confermato anche un altro sondaggio uscito recentemente, non condivide la tenuta di un referendum, che sarebbe il terzo dopo i fallimenti dei primi due, e lì devi battere, anche perché lui è il è quello che è avanti a tutti. Quindi piuttosto che farci la lotta tra di noi, io mi sarei aspettato dagli altri quattro un'alleanza implicita per andare contro Clamondon sul referendum, e poi una volta che lui viene colpito noi ce la giochiamo. Ma se continuano,
1: non è rimasto sulle sue,
2: esattamente, quindi lei sulla difensiva, la Frascette, il giovane leader liberale di cui mi sfugge il cognome, non ha attaccato come avrebbe dovuto Clamondon. Gli altri due sono, diciamo, Duhem e la leader di Quebec Solidaire, sono partiti marginali, anche se i conservatori stanno risalendo un po' la china. Ecco, mi sarei aspettato un po' di più dalla Frascette, ma soprattutto dal Partito Liberale del Quebec. Al momento i giochi sembrano fatti, ma non lo sono. C'è sempre il partito che è qua, al 28%, secondo l'ultimo sondaggio Palace Data, 28% partito quebecois, poi CAC e PLQ appaiate al 22%, Partito Conservatore al 16% e QS all'11%. Poi c'è un altro invece sondaggio. Che dà invece il Partito Conservatore all'1%, cioè vicino di un punto rispetto al Partito Liberale. In ogni caso, Ivana, in questo momento il vero sondaggio sarà quello del voto. Manca poco, mancano meno di 2 settimane.
1: Clamondon, ci sono anche molti indecisi, no?
2: Il 40%, 35-40% da quello che è emerso da questi sondaggi, non ha ancora deciso, o se è deciso ha affermato che potrebbe cambiare idea. Quindi nulla è ancora definitivo, però Clamondon secondo me si avvia verso una maggioranza pechista, e se tra i francofoni convince più del dovuto, potrebbe addirittura avere la maggioranza non soltanto relativa ma anche assoluta.
1: Allora, crisi senza tetto a Montreal, la sindaca alza il tono contro Projet Montréal.
2: Alza il tono contro il partito che l'ha preceduta, il partito della planta, dicendo che non ha fatto abbastanza, che lei ha fatto più lei in 4 mesi o in 8 mesi che l'altro partito in 8 anni. L'altro partito, Projet Montréal, l'ha accusata di non aver, per esempio, utilizzato degli alloggi modulari, che appunto sono lì disponibili ma non vengono presi in carico, però la sindaca ha sottolineato, rispondendo, che non sono ancora attrezzati, che alcuni siti richiedono dei lavori di decontaminazione per poter ricevere appunto questi alloggi mobili. Il problema c'è, Ivana, sono secondo le ultime stime 12.000 i senza tetto, i senza fissi dimora in Quebec, sono tantissimi. Vediamo adesso, basta andare verso il centro su Notre Dame, è un accampamento che si sta ingrandendo. Abbiamo anche avuto la notizia di un bambino che è nato in mezzo a questo accampamento, quindi in condizioni sanitarie precarie. Non è accettabile per una società civile. Qual è l'alternativa? Chiaramente non è che possiamo dall'oggi al domani arriva la polizia e li buttiamo tutti fuori, perché dove li mandiamo? Dove vanno questi 12.000? No? In tutto il Quebec 12.000. Certo. Bisogna trovare una soluzione, forse degli alloggi temporanei dove possono andare, un minimo di assistenza, però sono tanti e va capito il problema, c'è il fenomeno, c'è, va capito perché c'è questo fenomeno in Quebec e come si può risolverlo in maniera strutturale.
1: Allora, sempre a pagina 4 vi invitiamo a leggere l'opinione di Claudio Antonelli, e questa settimana si sofferma sulla disinformazione e il pericolo nazista. In effetti il partito tedesco Alleanza per la Germania ha ottenuto un successo strepitoso, come dicevamo poc'anzi, nelle elezioni regionali
2: della Sassonia,
1: e questa vittoria ha provocato un'immediata reazione di paura e di allarme presso le forze democratiche della Germania, non solo ma anche del resto d'Europa, perché la AfD, ossia Alleanza, il partito dell'Alleanza per la Germania, è considerata da molti una formazione nazista. Quindi lui precisa, ha vinto le elezioni democraticamente, quindi, ma si sa bene che questa sua precisazione è un invito a controbattere con la solita battuta alla Pierino. Dice lui: anche Hitler nelle elezioni parlamentari del 1932 vinse le elezioni, il pericolo c'è.
2: Sì, lui dice che non bisogna comunque condannare a prescindere, paventando il pericolo nazista. C'è gente che crede in questo partito e lui crede nella democrazia e pensa che il partito, è un'opinione legittima e condivisibile, possa avere anche questo partito la possibilità di poter dimostrare di poter cambiare le cose andando al governo a livello regionale e poi a livello centrale. Ecco, questa demonizzazione, lui critica la demonizzazione e la facilità con cui si dice: ah vabbè, estrema destra, partito nazista. No, insomma, c'è gente dietro che lavora, che ha un progetto, che ha un programma, bisognerebbe che ci fosse un maggiore rispetto. Questo è il pensiero di Antonelli. In effetti, Ivana, anche quando su TVA o Radio Canada si parla di governo italiano, ancora oggi Giorgia Meloni è estrema destra,
1: che
2: non è l'estrema destra, cioè. Giorgia Meloni poi si è molto moderata in questi anni di governo, però c'è ancora questo modo di chiamarla in maniera dispregiativa, lo avverto. Lo sento, no? Ecco, bisognerebbe non commettere l'errore di giudicare prima, vedere prima come si comportano e poi eventualmente lanciare degli epiteti.
1: Certo, comunque il fatto che la Germania si stia organizzando per il riarmo e abbia impiegato una cifra astronomica.
2: Beh, in questo momento c'è una crisi in Europa. Beh, chiaramente noi tornando indietro...
1: La Germania è al primo posto per quanto riguarda la difesa.
2: Sì, c'è un forte processo di riarmo accelerato in Germania, ma perché c'è la guerra tra Russia e Ucraina e la Germania vuole appunto riarmarsi per proteggersi da un eventuale attacco russo, visto che la Russia non demorde, vuole arrivare veramente a Kiev e la Germania dice: io voglio comunque potermi proteggere, quindi anche avviato degli investimenti ingenti appunto. Chiaramente, se uno poi pensa a quello che la Germania ha fatto un secolo fa, insomma, non sono bellissimi ricordi. Poi il riarmo della Germania ha portato alla Seconda Guerra Mondiale, sappiamo che sono morte tantissime persone, però non credo che
1: viviamo
2: ci ritroviamo
1: un momento comunque poco piacevole.
2: No, complesso, molto complesso, sì,
1: e si
2: molto
1: va di
2: complicato.
1: Male in peggio. Comunque adesso dobbiamo fermarci per una pausa pubblicitaria e forse ascolteremo anche la prossima canzone, si intitola Un cuore malato, quindi un mondo malato, forse sì.
0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
3: Vino, vino, vino, vino. Vino, vino, vino.
4: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
3: Vino, vino, vino, vino e baci ancora.
5: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Ici Marc Tanguay. Bonjour à la communauté italienne de Rivière-des-Prairies. Mes priorités sont claires. La santé, la sécurité et de meilleurs transports en commun pour faciliter la vie de toutes les familles. Je compte sur vous pour aller voter. Dans La Fontaine, votez Marc Tanguay. Votez pour le Parti libéral du Québec.
3: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
4: Eccoci di ritorno con il nostro giro d'orizzonte e con Vittorio Giordano, il direttore del Cittadino Canadese. Siamo arrivati alla pagina del Canada, cittadinanza canadese per discendenza, attese fino a quasi 3 anni. Ma come?
5: Si spiega con il fatto che è stato approvato qualche mese fa il progetto di legge C3, che adesso è diventato legge, che ha ampliato la cittadinanza per discendenza. In pratica oggi, Ivana, possono essere riconosciuti cittadini canadesi anche figli nati all'estero canadesi che a loro volta sono nati all'estero. Al momento quindi ci sono 136.000 persone che sono in attesa di una decisione e i tempi di attesa sono appunto stimati in oltre 33 mesi. Quindi già c'era moltissimo tempo da dover aspettare per capire se si avesse diritto o meno alla cittadinanza, ma adesso questa cosa è stata aggravata da questa legge per cui, essendoci molte più domande, bisogna avere un po' di pazienza in più.
4: Allora, andiamo alla pagina Italia, pagina 7 del Cittadino Canadese. Una professoressa accoltellata in classe da uno studente tredicenne. Continuano a moltiplicarsi questi casi terribili, inconcepibili, che tuttavia si verificano e non si possono prevenire.
5: Sì, ho voluto appositamente raccontare questo episodio di cronaca che di solito noi non facciamo, perché mi sembrava il caso di aprire una parentesi su come a scuola la situazione stia degenerando. Cioè, qui parliamo di una professoressa che è stata che ha rischiato di morire perché un ragazzo di 13 anni, a 13 anni tu pensi ad ammazzare qualcuno, cioè come ti viene? E d'altronde c'è anche il rovescio della medaglia: c'è stato un altro ragazzo di 14 anni, Karim, di origini congolesi, che ha salvato la professoressa perché ha bloccato il compagno tredicenne che cercava in pratica con 2 coltelli di ammazzarla. Adesso Karim sarà premiato dal ministro Valditara dell'istruzione. Mi sembrava una notizia in cui si parla di come la scuola sta vivendo un periodo delicatissimo e complicato, ma c'è una speranza, c'è sempre una luce in fondo al tunnel, c'è sempre un ragazzo
4: sempre
5: come Karim,
4: un'anima buona,
5: che ha fatto l'esatto opposto aiutando la professoressa.
4: Ecco, che poi lui ha filmato tutto.
5: Esattamente, una cosa.
4: Quindi era premeditato.
5: Premeditatissimo. Quindi, ma non ci rendiamo forse conto, viviamo nell'epoca dei videogiochi, dei social, in cui, Ivana, abbiamo perso il contatto, non si esce più come prima. Dopo il Covid, la vita sociale, la vedo, è cambiata, viviamo tutti quanti da soli con i social. E le persone che hanno dei problemi, non confidandosi, non confrontandosi con gli amici, vedono questi problemi aggravarsi. E poi succedono
4: E molti si confidano con ChatGPT.
5: Con ChatGPT, che sono accondiscendenti.
4: Ovvio. Drammatica la situazione. Allora, Meloni, via il bollo auto, stretta sugli studenti stranieri, perché abbiamo sentito il suo accorato appello dove ha detto non è giusto che nelle classi i bambini italiani si sentano all'angolo perché la stragrande maggioranza è composta da bambini stranieri.
5: Sì, però Ivana, ci sono delle località, dei centri urbani in cui ci sono quasi solo bambini stranieri, quindi in quel caso come si procede? In ogni caso, ormai siamo anche in Italia in modalità elezioni, perché ad aprile dell'anno prossimo, se non sbaglio, si voterà, comunque nel 2027 si voterà, e quindi secondo me stiamo entrando nell'ottica appunto di una campagna elettorale molto lunga. Meloni ha fatto questi due annunci, uno è in pratica già legge, in pratica ha tolto il bollo per le vetture fino a 80 kW e per tutti i motocicli, quindi secondo i calcoli ufficiali dovrebbero essere 14 milioni di veicoli i cui proprietari non dovranno pagare appunto il bollo, che è una che è una tassa odiatissima anche in Italia, quando papà che fa ogni anno paga il bollo. E poi c'è quest'altro annuncio, non è ancora un provvedimento, in pratica ha detto tre cose Meloni. Giovedì, quindi dopodomani, in Consiglio dei Ministri proporrà di approvare un provvedimento che propone un numero massimo di studenti stranieri in classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di alunni stranieri con gravi problemi di inserimento e il divieto di burka e niqab negli istituti scolastici.
4: La nuova legge elettorale proporzionalmente con premio al 42%?
5: Sì, adesso la legge elettorale si chiama dunque Stabilicum, se ne parla la maggioranza, si chiama invece Melonellum se ne parla l'opposizione, perché
4: sono molto creativi, voglio dire originali.
5: Sì, non è ancora definitiva, Ivana c'è ancora, è necessario il verbale definitivo a Montecitorio, quindi alla Camera, il 28 settembre. Ma la cosa che mi sembra interessante, perché non voglio scendere nei tecnicismi, è che questo è l'intento del governo, per far sì che il governo duri, sia stabile, c'è un premio di maggioranza. Allora, se una

0: all'estero è inserita nella riforma più generale della legge elettorale. Ivana, se dovesse essere confermato, le ripartizioni saranno soltanto 3-2 alla Camera e un'unica ripartizione al Senato. Se al Senato c'è ripartizione mondo, mentre alla Camera avremo ripartizione Europa e poi ripartizione resto del mondo. Però, ecco, e qui l'ho capito perché ho approfondito, i nostri parlamentari rimarranno 12, 8 deputati e 4 senatori. Solo che, per fare un esempio, a Montreal non è che uno deve vedersela soltanto, cioè dal Panama, dall'Alaska, vedersela con i competitors sempre su questo territorio. Bisogna vedersela pure con i nostri competitors alleati oppure di altri partiti in Oceania, in Asia, in America del Sud, in Europa, perché è un unico collegio. Ecco, tutto qui.
1: Sempre più giovani tornano in Italia. E questa è una bella notizia,
0: bella
1: per l'Italia.
0: Per l'Italia, perché diciamo sempre che c'è questa fuga dei cervelli che resta.
1: Adesso è il ritorno dei cervelli.
0: Tra il 2021 e il 2025 sono tornati in Italia 40 giovani ogni 100 espatriati, contro i 26 soltanto del quinquennio 2011-2015. Quindi, Ivana, in 5 anni sono tornati in Italia ben 129.000 giovani.
1: E non li possiamo biasimare perché l'Italia è il paese più bello del mondo.
0: Vero.
1: Senti, allora, passaporti, numerosi appuntamenti disponibili su Prenotami.
0: Io l'ho fatto, andate su Prenotami, ragazzi, lo so che è complicato, ma io sono riuscito a prenotarmi, quindi...
1: Allora faremo insieme, allora vi farei vedere come si fa.
0: Sì, perché sono riuscito ad avere un appuntamento per ottobre. Cioè fra un mese vado ed è stato facilissimo. Allora c'è questo annuncio che è stato reso pubblico sul sito del consolato, io l'ho preso al volo
1: e
0: l'ho
1: rilanciando
0: ed ha funzionato. Se andate su Prenotami, dovete avere un username e password, vi registrate, riuscite ad avere un appuntamento nei prossimi giorni. Cioè io non ho fatto nulla di speciale, Ivano, ho seguito l'iter quello normale e sono riuscito ad avere un appuntamento per il 14 ottobre. Avrei potuto anche farlo prima, ma non avevo tempo.
1: Allora,
0: quindi,
1: bravo, hai visto?
0: Ci sono degli slot, approfittatene.
1: Quindi il consolato invita a verificare con attenzione la data di scadenza del proprio documento e qualora questa sia prossima, a prenotare per tempo l'appuntamento.
0: Non è che uno può, diciamo, andare se il passaporto scade fra 2 anni, se scade fra qualche mese, approfittatene.
1: E poi è un invito particolarmente utile per chi prevede viaggi nei prossimi mesi e vuole evitare di trovarsi a ridosso della partenza con il passaporto in scadenza. Io, il mio passaporto è scaduto da un bel po', per cui devo assolutamente rinnovarlo.
0: Lo facciamo insieme.
1: Lo facciamo insieme, grazie. Allora, calabresi nel mondo, la consulta riparte tra radici e sviluppo, a pagina 9 e a pagina 10 Alessandra Cori ci parla dell'apicoltura in sofferenza e noi per il caldo. Il cinema italiano contemporaneo protagonista Montreal con 3 film. Dopo la proiezione di Come ti muovi, sbagli di Gianni Di Gregorio, la rassegna Fare Cinema 2026 prosegue all'Istituto Italiano di Cultura con Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi e Tienimi presente di Alberto Palmiero. Ingresso libero con prenotazione. Questo noi... lo ripetiamo sempre perché insomma è importante confermare la propria presenza. E poi per par condicio, pagina 13, potete leggere l'intervista di Antonio Serrafiore. La suocera torna in scena al Centro Leonardo da Vinci, quindi
0: immancabile,
1: l'intervista
0: Ivana.
1: È con Giocacchione.
0: Giocacchione, presidente, direttore generale del Centro
1: Leonardo da Vinci, che scende sotto, si mette il cappello di comico, sale sul palcoscenico del teatro e ci parla della suocera.
0: Dopo 23 anni c'è questo ritorno, Ivana. So anche chi fa parte del cast ed è una bella. So che 23 anni fa ha fatto un discreto successo.
1: È inquietante, però la locandina pubblicitaria.
0: Ah, ma quella è Giocacchione.
1: Guardate la pagina 13, perché insomma, questo è il cappello di una strega.
0: Sì. Una suocera strega. Non dovrebbe essere così. La suocera.
1: Anch'io sono suocera, adesso questa cosa mi dà fastidio.
0: Chiediamo a tua nuora se ti considera una strega. Non credo.
1: No.
0: Sei bella, generosa, brillante, gentile, buona.
1: Altri aggettivi da aggiungere.
0: Finiamo questi 5 aggettivi.
1: Allora, senti, tu hai parlato ampiamente di sport, ovviamente dalle 14 alle 15, ma per il ciclismo cosa ci puoi dire? Perché tante persone si stanno lamentando,

0: ovviamente tante scuole per tutto il periodo del campionato non c'è la frequentazione in presenza, ma da remoto. Molte aziende, molte compagnie hanno consentito ai loro dipendenti di lavorare da remoto.
1: Ti posso dire che ci sono dei disagi.
0: Lo stesso console Fortunato Mangiola ha detto che
1: di traffico.
0: Il traffico per raggiungere Saint-Eustache, dove c'è la postazione degli azzurri, vero?
1: Esattamente, però Ivana ti dico una cosa, ha fatto molto piacere a mia madre vedere le immagini di Montreal, perché sai che, voglio dire, lo sappiamo, i disagi sono enormi, però dobbiamo sapere che per una settimana, 10 giorni, Montreal è trasmessa in 100 paesi.
0: Certo.
1: Quindi quando mamma vede Montreal dall'alto e non è soltanto, si emoziona. Allora, vedere ogni giorno, perché ogni giorno c'è una gara, adesso poi sabato domenica c'è la gara delle gare, quella con gli uomini, eccetera, ma
0: c'è
1: ogni giorno
0: c'è un bambino lì, dice tua mamma.
1: Esattamente, quindi comunque bisogna capire che è un grande biglietto da visita per Montreal, che per 10 giorni, per ore, viene, diciamo, promossa gratuitamente, credo, nel senso, per chi la vede e per noi che ci abitiamo, in tutto il mondo, ed è una cosa straordinaria.
0: E c'è anche un importante indotto, no?
1: C'è un importante indotto, moltissimi sono quelli che gli appassionati.
0: Parla di 153 milioni di dollari canadesi.
1: Ma ne approfittano i ristoratori, gli albergatori, cioè bisogna anche capire che ci sono degli eventi sportivi, ecco, i mondiali. Io ci sono rimasto male quando Montreal ha rinunciato ai mondiali, avremmo potuto avere 3-4 partite qua.
0: Certo.
1: Poi l'Italia non si è qualificata, è andata bene così, però mai rinunciare agli eventi, perché è vero che spendiamo soldi, ma secondo me non è una spesa, è un investimento, in questo caso un bel investimento sull'immagine turistica di Montreal.
0: Bene, poi a pagina 21, Girovagando, a cura di Margherita Ramini, anche un'altra graziosa, simpatica e preparata collaboratrice del Cittadino che abbiamo avuto il piacere di conoscere.
1: Bolognese, lei parla con questo accento bolognese, fantastico.
0: A Little Fest di Montreal, quindi Street Dance Festival, una serata indimenticabile. E poi c'è anche, hai detto che c'era il calendario, era
1: sì.
0: Dove
1: è qui
0: trova?
1: A pagina 14 e 15 è un calendario di cui vado molto fiero, perché ce lo chiedono ormai i nostri radioascoltatori, i nostri lettori che sono anche radioascoltatori, ci chiamano per dirci quando è che esce il calendario di hockey, perché lo sappiamo.
0: No, perché non ce l'avevo nel mio numero.
1: È anche un modo, un riempitivo importante, parliamoci chiaro Ivana, d'inverno a Montreal avere i Canadiens che giocano ogni 2 giorni, ci accompagnano in queste serate spesso difficili, perché qua tira vento, fa freddo, c'è la neve, giocano i Canadiens, c'è questo pubblico di 25.000 persone al Bell Center che è sempre molto caloroso, infuocato, appassionato, è bello. E poi sto imparando a capire questo gioco, con sta rondelle che riesco sempre di più a visualizzare, prima non la vedevo. Dovrebbero usare un colore così sgargiante per renderlo però per meno spiegato, che diventerebbe difficile per i giocatori rintracciare questa rondelle in mezzo in giro per il ghiaccio. Quindi sì, abbiamo pubblicato questo calendario, comincia martedì prossimo l'avventura dei Canadiens in NHL, fino ad aprile ci sono tutte le partite in casa, fuori casa, l'orario, tutte le squadre contro chi giocano i Canadiens, e poi se dovesse andare tutto bene, noi ci auguriamo, ci saranno anche i playoff che ci accompagneranno fino alla primavera inoltrata.
0: Senti, a proposito della cronaca, noi abbiamo visto ciò, stiamo seguendo, no? Nei vari programmi italiani si parla ancora di processi di parecchi anni fa, ossia si parla adesso di Garlasco, poi si parla di Pietracatella, eccetera. Io volevo soltanto ricordare ciò che è accaduto qui in Canada. Anche qui i tempi non sono molto rapidi, dell'ex medico del Quebec che è stato condannato per l'uccisione dei suoi figli, dovrebbe comparire oggi davanti alla Commissione per la Libertà Vigilata del Canada, e sto parlando del dottor Guy Turcotte, che ha presentato richiesta per ottenere permessi di uscita temporanea sotto scorta dalla prigione. L'ex cardiologo è stato riconosciuto colpevole, figurati, caro Vittorio, non so se tu ti ricordi, di omicidio di secondo grado nel dicembre del 2015 per aver accoltellato a morte il figlio Olivier di 5 anni e la figlia di Anne, la figlia Anne-Sophie di 3 anni. Poi sembra che abbia anche tolto il cuore a questi bambini.
1: Raccapricciante.
0: E li ha colpiti con decine. di coltellate. Oggi l'uomo ha 54 anni, sta scontando l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per ben 17 anni. Era stato inizialmente dichiarato non penalmente responsabile degli omicidi, figurati, nel 2011, ma quel verdetto è stato successivamente annullato in appello. Quindi un portavoce della Commissione per la Libertà Vigilata del Canada ha affermato che le decisioni sulle richieste di permessi temporanei scortati non vengono rese pubbliche, ma possono essere comunicate oralmente al termine dell'udienza. Non credo che la spunterà.
1: No, la notizia è che gli è stata rifiutata, cioè la richiesta è stata rifiutata, quindi resterà in carcere, non ci sarà appunto la possibilità di una scarcerazione vigilata.
0: E per concludere, Bill Gates si oppone alle affermazioni di Donald Trump, definendole dubbie. La maggior parte delle società non si rende, della società, ha detto, non si rende conto della velocità con cui tutto sta cambiando. Bill Gates ha respinto lo scetticismo di Donald Trump sull'intelligenza artificiale, sostenendo che rifletta una lacuna collettiva. Non è diversa dalla posizione in cui si trovano tutti gli altri, e quella sensazione iniziale di chiedersi come mai non sia semplicemente un'altra tecnologia come quelle del passato, così ha dichiarato durante l'intervista che c'è stata proprio ieri durante il programma di CBS. E sembra che Trump su Truth Social o Social Truth aveva sostenuto che l'unico controllo necessario sull'AI, sull'IA in italiano, fosse un presidente forte e determinato. La cosa non ci sorprende più di tanto.
1: Il classico Trump. Per concludere, Ivana, l'intelligenza artificiale è un'opportunità, ma può essere anche un rischio se non viene gestita e controllata. Il problema è che neanche noi ce ne rendiamo conto, perché noi ci limitiamo a usare Grok, ChatGPT, Gemini, ma i ricercatori sono già arrivati a dei modelli molto più avanzati, e ti assicuro che quei modelli molto più avanzati, potendo accedere a tutto Google, a tutto l'intelligenza artificiale davvero, possono anche ribellarsi all'uomo, e questo è un rischio che non va sottovalutato.
0: Assolutamente, deve essere governata. Grazie infinite
1: a te,
0: Vittorio, alla settimana prossima, buona settimana, ciao.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
5: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
6: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
7: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
8: GR1.
9: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
8: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
10: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
11: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fu colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Non Mazzola, Sandro Mazzola.
8: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e presidente anche quello del Milan Paolo Scaroni, diversi calciatori attuali del passato, e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nedio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola.
12: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
8: E da Milano con Vincenzo Carbutti, linea allo studio.
9: Grazie Vigolo. E le elezioni regionali in Germania, dopo la pesante sconfitta dei cristiano-democratici, parla il cancelliere Merz, la corrispondente.
13: Merz promette resto al governo. Questo risultato è una cesura profonda per la CDU, è drammatico all'esclusione del partito dal Mecklenburg-Pomerania, perché per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra, è rimasta ferma al 4,9, non abbastanza per la soglia di sbarramento del 5%. Dice Merz: questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. La Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. I due leader del partito, Alice Weidel e Timo Kupala, hanno detto: Merz si deve dimettere. A Berlino invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origini turche, che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti.
14: Emma Farnet, GR1.
9: CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per essere riammesse dal suo social Truth. Trump ha commentato che non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, definite una minaccia per la sicurezza nazionale. Alle 18 il presidente Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. Vasta operazione antidroga a Roma nel quartiere Quarticciolo, 24 le persone arrestate, sequestrate oltre 1000 dosi di droga e denaro in contante. I carabinieri hanno bloccato gli accessi alle principali piazze di spaccio della zona, dove sono stati individuati nascondigli temporanei per lo stupefacente in vani, contenitori e buche nel terreno. Accertata anche la presenza di dosi finte composte da sassolini avvolti nel cellophane, pronte per essere cedute agli inquirenti. Domani sarà pubblicato in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella, la principessa Diana, Canto del Cigno, il titolo dell'attesa opera. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
15: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
16: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena, proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex, e insiste: la posizione di Harry V in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. Alla pubblicazione di Swan Song, il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana 30 anni dalla morte, che esce in tutto il mondo, manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto: la dimenticheremo presto. Racconta poi di essere rimasto sorpreso sorpreso dal tono di Carlo definito quasi euforico quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
9: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Passiamo ai cambi valutari. Oggi il dollaro americano è stato scambiato a $1.41 canadesi, mentre l'euro rimane stabile a 1,61.
17: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato con una massima di 17 gradi che abbiamo già raggiunto, tasso d'umidità del 48%, schiarite nel corso della serata, venti provenienti da nord-est alla velocità di 20 km orari. Minima questa notte 9 gradi, domani soleggiato con una massima di 19 gradi. Il tramonto verrà questa sera alle 18:52.

0: Bam Bam Bambina.
1: E dopo Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, ascoltiamo Roberto Rantucci con il taccuino sociale.
2: Taccuino sociale.
3: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
4: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un drink fresco. Per ulteriori informazioni chiamate Adettore Marcon al 514 852 42 35. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514 887 34 21. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514 323 90 92 323 90 92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514 325 1802.
3: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.
5: Salve a tutti, sono Gianni Bella e un salutino particolare a tutti gli italiani in Montreal. State ascoltando Buon Pomeriggio con Ivana sulle onde di CFMB, la radio italiana di Montreal.

0: Ed è emozionante ascoltare la voce di Gianni Bella, perché aveva tantissimi progetti. Ricordo quando venne a Montreal con il fratello e appunto è in quell'occasione che registrò il saluto. E ci fu una serata bellissima a Place des Arts, era la famosa serata del Festival di Sanremo nel mondo. E quindi oltre a lui c'erano la sorella Marcella, Orietta Berti, Fiordaliso, Andrea Bocelli. Quindi parliamo del 1994. A proposito di Andrea Bocelli, dobbiamo fargli gli auguri, oggi compie 68 anni, quindi tutte le stazioni radio, anche anglofone, hanno fatto gli auguri al nostro Andrea Bocelli, quindi una bella torta a tutti in famiglia per festeggiare le sue 68 primavere. E dall'inizio della sua carriera ha fatto anche tantissimo bene, perché è un grande filantropo, ha aiutato tanti bambini e tante persone bisognose. Bravo Andrea. Sono esattamente le ore 16:19 minuti primi. In sala regia abbiamo Sonia Benedetto, che è pronta con alcuni utili consigli per gli acquisti, e dopo ascolteremo una canzone interpretata da Albano e Romina Power, Cambierà, una canzone di speranza. Ascoltate attentamente le parole. Pubblicità.
1: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873, con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cosce di pollo 2,62 la libra, salsicce italiane con rapini 4,49 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Langelier.
2: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Le Vigne Saint Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514-321-2146.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Eccoci di ritorno, sono le 16:26 minuti primi. Ebbene, abbiamo sempre in studio Sonia. Sonia, volevamo congratularci con tutti noi di CFMB con te per la puntatona, la super puntata che c'è stata di Domani Sposi. Hai chiuso in bellezza con la splendida Pamela Pagano, quindi questa intervista molto molto bella, e quindi anche lei molto alla mano come ragazza. Noi l'abbiamo conosciuta, incontrata anche di recente al teatro Mirella Lino Saputo del Centro Leonardo da Vinci, quindi un sacco di telefonate, quindi sei rimasta contenta, immagino, di aver concluso questa prima stagione di Domani Sposi in questo modo.
3: Certo, certo Ivana, grazie per questa bellissima parentesi, è stata una bellissima ultima puntata con tutti gli spunti che hai dato, e in modo particolare questo Domani Sposi 2026 è stato veramente molto emozionante, la risposta del pubblico è stata bellissima, non solo via telefono sì, con le telefonate giustamente, perché quello era il primo obiettivo del programma, ma il programma ha preso anche una forma fuori dagli studi, perché ho avuto l'opportunità di intervistare, di fare dei video, far condividere
2: con Lorenzo e Cristina,
3: certo, anche con Lorenzo e Cristina, l'altra coppia bravissima che si sono offerti anche loro di essere intervistati, poi altre interviste anche con
2: Rebecca e Roberto, che poi non ce l'hanno fatta perché avevano ospiti dall'Australia.
3: Sì, però tutta la famiglia ha chiamato quel giorno,
2: certo,
3: quindi
2: inclusi gli ospiti dell'Australia.
3: Certo, sì, una bellissima stagione, prima stagione 2026.
2: E dobbiamo anche dire che tu hai ricevuto, sei stata presso gli sponsor, perché senza gli sponsor non si va da nessuna parte, sono preziosissimi i nostri inserzionisti, quindi li ringraziamo ancora,
3: sì.
2: Quindi hai intervistato, poi hai postato le interviste sui social.
3: Sì, e ci saranno anche altre, perché alcuni non ancora c'era la disponibilità, e va benissimo,
2: certo.
3: Perché comunque Domani Sposi,
2: cioè, si sposano fino a dicembre.
3: Esattamente, c'è gente anche, certo, che l'ultimo giorno mi ha telefonato, mi ha detto: ah, ma è per ottobre, non c'è nessun problema, intanto continuerà anche con i socials, perché sto preparando anche recap, best of, quindi, e come ho già detto, anche altre interviste con gli sponsors che non ancora facevamo via con video, eccetera.
2: Non solo, poi sei stata anche alle prove in chiesa,
3: sì,
2: e
3: prove,
2: hai fatto parte della loro cerimonia in anticipo.
3: Certo, certo, in anticipo, ed è bello, Ivana, ricevere, cioè, la risposta, una coppia che dice sì, certo, vieni, perché no? Perché comunque sono momenti particolari, momenti con la famiglia, con gli amici più vicini, quindi no, è stato molto bello, anche perché le due coppie...
2: Ti sei sentita accolta?
3: Sì,
2: no?
3: Molto, molto accolta, sia dagli sposi che dai familiari che guardavano, mi dicevano: ah, che bello, sono intervistati. E il bello è stato anche perché tutte e due le coppie, il format dell'intervista è stata diversa. Con Cristina e Lorenzo ho fatto io le riprese durante le prove, mentre con Pamela e Piero, e tutto il, diciamo, la parte raccontata con le immagini sono delle foto che lei mi ha mandato, quindi durante tutto quello che si è detto nell'intervista rappresentato con le foto che hanno rappresentato, ecco, la loro storia. Quindi anche questo è stato bello.
2: Assolutamente sì, quindi per l'anno prossimo ci saranno altre novità. E poi ovviamente no, adesso ci sono matrimoni tra italiani e non italiani o italiane e non italiani, per
3: certo.
2: Cui è aperta a tutti, per cui tu potrai intervistare sia in francese che in inglese, che in italiano e in spagnolo.
3: Sì, quindi, perché no?
2: Perché
3: l'amore non tiene solamente un idioma.
2: È universale.
3: Esattamente. Esattamente.
2: E quindi non ci sono... Siamo poliglotti qui, quindi non ci sono certo. Barriere di lingua, linguistiche, per cui ovviamente sarà ancora più interessante e ci saranno più coppie e magari anche più tempo da dedicare a questi sposi.
3: Certo, certo.
2: Bene, allora un grande in bocca al lupo, poi noi saremo... insieme, perché giovedì non ci siamo qui a CFMB, anzi ringraziamo sin da ora Vittoria Zorfini che ci rimpiazzerà, perché appunto noi abbiamo un appuntamento con l'ARC Gala, questo gala che è il primo passo verso un progetto molto più ambizioso, molto più ampio. Abbiamo avuto il piacere di parlare con Elisabetta Polito, che è la fondatrice e la direttrice artistica di Studio Art Lab. Questa è la seconda parte. ARC Gala è il nome del gala al quale noi parteciperemo giovedì. E quando sono stata contattata da Elisabetta, la cosa intrigante appunto era conoscere una ragazza che è all'età di mio figlio, quindi ha 46 anni e che con grande coraggio, a parte quello che ha vissuto nella sua vita, ma ha lasciato una carriera consolidata a Boston per tornare a Montreal e ricominciare da capo praticamente. Deve ricostruire tutta la sua rete di contatti, quindi non potevamo dire di no e di accogliere il suo invito a partecipare, tu come indossatrice e quindi questa sfilata inclusiva dove ci saranno persone che appartengono alla società, nel senso che per le strade non vediamo soltanto persone perfette, dei corpi assolutamente perfetti senza alcun problema, no? Quindi ci sono persone alte, meno alte, cicciottelle.
3: Corpi che hanno anche, ecco, in un certo senso hanno dovuto combattere anche una malattia, per esempio. Ci sarà anche una signora a sedia a rotelle.
2: Ci sarà una signora che camminerà col deambulatore e qualcuno dirà: ma che razza di sfilata è? Una sfilata inclusiva, così si chiama, perché appunto il sogno il progetto di Elisabetta è proprio quello di aprire uno spazio permanente dedicato a tutte le persone, sia ai bambini, a persone neurodivergenti, ad anziani, ad adulti, per esprimere liberamente la loro creatività. E questo non vuol dire che diventeranno necessariamente degli artisti. Tra i giovani forse potrebbe anche essere scoperto un grande talento, ma l'importante è mettere al centro, ed è quello che mi è piaciuto ed è quello che io ho appoggiato, appunto questo mettere al centro la persona e non il prodotto.
3: Certo, e parlando di artisti, ci sarà uno spazio anche riservato per degli artisti che già attraverso le loro diverse creazioni hanno avuto l'opportunità di vedere una certa risposta dal pubblico, quindi esporranno anche quella sera. Quindi
2: e
3: ci
2: tu mi hai detto che è un nuovo trend,
3: sì,
2: è una nuova tendenza questa, vero?
3: Exactly, vendors space,
2: ecco.
3: Quindi è arte, moda, e quindi una serata veramente...
2: C'è scritto Art Gala. Con il per, quindi for fashion, con il più plus art.
3: Esattamente.
2: E quindi include la moda, include l'arte. Ovviamente questo evento rientra nel quadro della settimana della moda di Montreal, quindi la settimana della moda che ha luogo qui a Montreal. Ci sono i ciclisti, ci sono gli stilisti, c'è di tutto e di più. Non ci si annoia qui a Montreal.
3: No, però... anche Sonia. La premiazione, posso dirlo, no? Tanto non è un segreto.
2: è stato sbandierato, ma di solito quando si danno dei premi no? Si sorprende la persona, il pubblico, ovviamente la persona deve essere avvertita, però il pubblico, invece lei no, qui non si fa così, va bene. Ed è con piacere sono
3: il premio Minerva
2: con gratitudine
3: che sarà certo. Dato a te, Ivana, giovedì sera, e per tutto ciò che rappresenti, per tutto ciò che rappresenti, il ponte, la legacy, quello che sei riuscita a fare nei media, questo,
2: capito cosa vuol dire
3: questa connessione,
2: diventa, no? Passano gli anni e quindi diventa più matura, poi alla fine riceve anche premi per quello che ha seminato, per quello che è stato fatto, ma soprattutto lei mi ha detto: guarda, mi farebbe molto piacere se tu accettassi il mio invito. Ho detto va bene, prima però voglio saperne di più, e poi quando l'ho conosciuta ho accettato, proprio perché, come dicevo, ritengo il suo progetto estremamente valido, utile, qualcosa di così non esiste, quindi speriamo bene che insomma riesca a realizzarlo e che cresca sempre più. Per il momento lei ha detto che rimarrà stabile a Rivière des Prairies e il gala ha luogo proprio giovedì a partire dalle 5:30. Ci sono i VIP che potranno incontrare questi vendors, queste persone. Io non so chi siano, però insomma sarà una sorpresa anche per me.
3: E che continuerà comunque durante la serata. Poi ci sarà un altro, cioè ci sarà anche alle 6:30, chi arriverà alle 6:30.
2: Certo.
3: E si può rimanere, ovviamente si rimarrà per la sfilata che è prevista verso le 8:30, e poi la serata comunque continua.
2: Esatto.
3: Perché è anche l'opportunità di fare networking, di conoscersi tra artisti, eccetera, eccetera. E io ti dico subito, gli ho anche anticipato, che ci sarò anche come event reporter per CFMB, quindi
2: doppio
3: avremo
2: ruolo.
3: Sì, doppio ruolo.
2: Comunque CFMB sarà presente. E
3: certo.
2: Io ti ringrazio sin da ora, insomma, è stata poi una cosa, e tu non sapevi che lei aveva contattato me?
3: No, perché...
2: E quindi è stata una sorpresa, sì. Io pensavo che lei te l'avesse detto, invece tu avevi accettato di partecipare come indossatrice, come
3: già,
2: modello, no?
3: Già da qualche mese
2: al
3: fa,
2: tempo delle cucitrici, no?
3: Sì, sì, all'epoca... Della,
2: ma non pensavo che fosse la stessa persona, invece poi il mondo è molto grande, però
3: è molto piccolo,
2: piccolino
3: anche.
2: Si
3: incrociano i cammini, Ivana, e mi permetto una piccola parentesi, e mi fa pensare un po' all'epoca quando avevo 17 anni, qualche anno fa, no? Giustamente.
2: Sì, qualche anno.
3: È che tu hai presentato Miss Italia, quindi quando io l'ho saputo, il primo pensiero è stato: oh wow,
2: Miss
3: la
2: Italia
3: storia
2: con Patrizia Sepe, che infatti.
3: E che a quell'epoca il centro Leonardo da Vinci...
2: Non era ancora completato,
3: no,
2: non era stato ancora inaugurato.
3: Non ancora.
2: Ma noi siamo andati,
3: sì.
2: L'abbiamo inaugurato, insomma è stata un'anteprima al centro Leonardo da Vinci. Hai capito? Quando tutto ruota e poi ci si ritrova nella vita, eh? Quindi veramente sarà una bella serata. Quindi ci sono ancora dei biglietti disponibili, chi volesse acquistarli può contattare Elisabetta.
3: Il link è disponibile sui social di Elisabetta Polito, l'ho anche condiviso sui miei social, Sonia Benedetto su Facebook e anche su Instagram, Sonia Benedetto 84, poi è stato condiviso anche sulle pagine di CFMB. E,
2: sì, molto bella anche la foto che hanno utilizzato, una foto tra l'altro che è stata scattata durante l'Italy Fest da Vittoria Zorfini, che si trovava lì. E poi ovviamente con le luci che aggiungono, eccetera, si migliora la qualità delle foto, comunque è così anche negli studi televisivi, no? Quando sparano le luci,
3: certo.
2: Scompare tutto e i visi sono molto molto lisci e molto, però sulle copertine dei magazines, delle riviste di moda, giustamente... E tutto viene proposto sotto un'altra luce, diciamo, sì. Comunque è ovvio che non è stata una mia richiesta, è questo che volevo specificare e sottolineare. Comunque, no, scherzo naturalmente. Quindi noi saremo ancora insieme domani.
3: Sì.
2: E poi, insomma, la settimana prossima a partire da martedì. Ma adesso ci vuole un po' d'allegria.
3: Certo.
2: Con
3: Gianni Morandi.

Ciao, sono Daniela Fiorentino. State ascoltando Buon pomeriggio con Ivana su CFMB. Un sorriso e un abbraccio forte a tutti voi.

E questa era Daniela, grazie Daniela per questo brano molto bello, Todas Somos Flores, muchas gracias, bravissima anche lei che canta in diverse lingue, super impegnata con un'infinità di concerti e preparazione per il lancio del suo primo CD al quale ha lavorato da parecchio tempo, quindi le facciamo un grande in bocca al lupo e non appena sarà pronto verrà a trovarci per lanciarlo anche sulle onde di CFMB. Torniamo alla musica e lo facciamo con una novità discografica di Herman.

0: artisti.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
2: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
4: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200.

0: Durante tutto il mese di settembre, oltre 9 milioni di testimoni di Geova partecipano a una campagna mondiale per far conoscere un programma gratuito e interattivo di studio della Bibbia. Per la campagna è stato distribuito l'opuscolo Puoi vivere felice per sempre, che presenta consigli pratici della Bibbia attraverso illustrazioni, video e domande per la discussione. L'iniziativa si concluderà con un discorso speciale dal tema In che modo la Bibbia può esserti utile? Il discorso sarà presentato in tutte le congregazioni dei testimoni di Geova nel mondo. L'ingresso è gratuito e l'evento è aperto al pubblico. Nell'area metropolitana di Montreal, testimoni provenienti da tutto il Canada collaboreranno con quelli del centro città per sostenere questa speciale iniziativa. Per maggiori informazioni contattate Dani e Speranza al 514-616-1311.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Repartez en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
3: Seguici online su cfmb.ca.
4: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
5: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
6: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
0: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
7: GR1.
8: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
7: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
9: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
10: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fui colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Sandro Mazzola.
7: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, è presidente anche quello del Milan Paolo Scaroni, diversi calciatori attuali del passato, e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nedio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola.
11: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
7: Da Milano con Vincenzo Carbutti, linea allo studio.
8: Grazie Vigolo. E le elezioni regionali in Germania, dopo la pesante sconfitta dei cristiano-democratici, parla il cancelliere Merz, la corrispondente.
12: Merz promette resto al governo. Questo risultato è una cesura profonda per la CDU, è drammatico all'esclusione del partito dal Mecklenburg-Pomerania, perché per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra, è rimasta ferma al 4,9, non abbastanza per la soglia di sbarramento del 5%. Dice Merz: questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. La Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. I due leader del partito, Alice Weidel e Timo Kupala, hanno detto: Merz si deve dimettere. A Berlino invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origine turca che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti.
13: Emma Farnè, GR1.
8: CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per essere riammesse dal suo social Truth. Trump ha commentato che non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, definite una minaccia per la sicurezza nazionale. Alle 18 il presidente Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. Vasta operazione antidroga a Roma nel quartiere Quarticciolo, 24 le persone arrestate, sequestrate oltre 1000 dosi di droga e denaro in contante. I carabinieri hanno bloccato gli accessi alle principali piazze di spaccio della zona, dove sono stati individuati nascondigli temporanei per lo stupefacente in vani, contenitori e buche nel terreno. Accertata anche la presenza di dosi finte composte da sassolini avvolti nel cellophane, pronte per essere cedute agli inquirenti. Domani sarà pubblicato in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella, la principessa Diana, Canto del Cigno, il titolo dell'attesa opera. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
14: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
15: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena, proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex, e insiste: la posizione di Harry V in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. Alla pubblicazione di Swan Song, il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana 30 anni dalla morte, che esce in tutto il mondo, manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto: la dimenticheremo presto. Racconta poi di essere rimasto sorpreso sorpreso dal tono di Carlo definito quasi euforico quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
8: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Diamo uno sguardo ai cambi valutari. Oggi il dollaro americano è stato quotato 1,41 dollari canadesi e l'euro 1,61. Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
16: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato con una massima di 17 gradi, il tasso di umidità è del 47% attualmente all'esterno dei nostri studi, sono 17 gradi, domani la massima sarà di 19 gradi con un bellissimo sole, giovedì soleggiato e 21, venerdì ancora sole e 22 gradi. Questa notte la temperatura minima sarà di 8 gradi centigradi. Il tramonto avverrà alle 18:52.
17: State ascoltando?

0: Allora, l'anno prossimo il direttore generale, cioè direttore generale, direttore artistico, nonché presentatore, nonché ballerino, sarà Stefano De Martino, e lui che condurrà la 77esima edizione del Festival di Sanremo. E quindi ci sono delle novità. Facciamo una cosa, Sonia, anziché leggere l'articolo, chiediamolo direttamente a Stefano quali sono le novità dell'edizione di Sanremo 2027. Abbiamo il segmento di Stefano De Martino, vero? Allora, ascoltiamolo insieme e vediamo un po' quali sono le novità.
1: Voto online che si sommerà al televoto, 3 voti disponibili per utente, potete votare dall'app di RaiPlay. Serata performance, durante la serata performance ci sarà una giuria internazionale che varrà il 50% più il 50% di televoto, questo è per dare uno sguardo, per avere uno sguardo internazionale sui nostri artisti e per restituire la dimensione del live di ognuno di loro all'interno del Festival di Sanremo. Siamo grandissimi sostenitori dell'intelligenza artigianale, quindi diciamo che la commissione tra il digitale e l'analogico ci piace, ma noi prediligiamo di più il tratto umano, quindi nei progetti e nelle cose intorno e collaterali al festival e nel festival stesso potrete trovare l'errore, il tratto umano unico e irripetibile. 24 artisti in gara, 23 big più uno che di diritto accede alla sezione big vincendo quella dei giovani, non uno di più, non uno di meno. È complicato, ma ce la faremo. La lista non prima del 29 novembre, subito dopo. Ma non abbiamo ancora una data, non abbiamo ancora una data. Io vi aspetto dal 16 al 20 febbraio su Rai 1, dal Teatro Ariston, con il 77esimo Festival della Canzone Italiana.
0: Grazie Stefano e un grande in bocca al lupo. Sarà sicuramente un successo. Dunque, lui ha parlato della serata performance, quindi gli artisti presenteranno il brano in gara con modalità interpretative, esecutive oppure sceniche inedite rispetto alle altre esibizioni, e chi vincerà la serata del performance, serata performance, così è stata definita, comunque è quella del venerdì, ha voluto ribattezzarla anche perché è una nuova edizione, è un nuovo direttore artistico e quindi bisogna cambiare anche i nomi delle serate, anziché cover è la serata performance, e ovviamente anche il non è più la stessa cosa, non ci saranno canzoni covers, quindi canzoni famose riproposte con altri cantanti, ma deve essere una serata performance, quindi con una presentazione davvero speciale. Chi vincerà la serata del venerdì rappresenterà l'Italia all'Eurovision 2027, che si terrà a Burgas in Bulgaria dall'11 al 15 maggio dell'anno prossimo. Quindi non è più, è cambiato anche questo regolamento, che vedeva invece il vincitore del Festival di Sanremo partecipare automaticamente all'Eurovision. Quindi, a proposito di vincitori, la vogliamo ascoltare o no? Per sempre sì.

0: saluto affettuoso a tutti quanti voi in ascolto da Sal Da Vinci, direttamente dal programma Buon Pomeriggio con Ivana. Un abbraccio, a presto.
1: Gran Marché col Fax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
2: Panino di bistecca $9.05 la libra, bavetta $14.95 la libra, carne di manzo per stufato $8.14 la libra, hamburger di manzo scongelato $6.32 la libra.
1: Gran Marché col Fax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché col Fax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Col Fax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
3: Fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514 790 0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissimi

0: Pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal.
1: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes et Lionard, 5187 Jean Talon Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

0: questo era Francesco Gabbani con L'abitudine. A proposito di programmi televisivi, abbiamo detto che insomma già ci sono le novità per quanto riguarda il regolamento del Festival di Sanremo edizione 77, quindi la 77esima edizione con Stefano De Martino. Non vediamo più, non ci danno, la Rai non passa la vita in diretta con Alberto Matano. Staremo a vedere se andrà in onda più in là o hanno deciso di cambiare il palinsesto per l'estero. E per quanto riguarda Domenica Insieme, fanno ancora vedere il meglio di Domenica Insieme e si vede che sta ancora riflettendo se accettare o meno di fare anche questa edizione. La Mara Benier non è ancora pronta lei psicologicamente, staremo a vedere. Mentre per un altro programma, però questo di Mediaset, ho letto un'intervista di Alessandra Mussolini è stata invitata da Maria De Filippi per essere opinionista per il suo programma Uomini e Donne, quindi novità. Mentre per ormai il collaudautissimo, dovremmo dire, programma televisivo Ballando con le Stelle, che è giunto alla 21esima edizione, quindi sono 21 anni che Milly Carlucci, che non è cambiata da 21 anni a questa parte, è sempre splendida, in perfetta forma, si prepara a presentare la 21esima edizione e vi dico subito la data, il 3 ottobre prossimo, quindi ci siamo, e i tasselli del grande puzzle dello show del sabato sera di Rai 1. Tutti i puzzle sono quasi tutti al loro posto. Il cast è confermato, così come gli abbinamenti VIP e maestri, cioè le persone, gli ospiti di questa edizione con i relativi maestri. Ebbene, ci sono delle novità. Sentiamo qua. Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michel Hunziker, è stata abbinata a Nikita Perotti. La giornalista Manuela Moreno sarà con Carlo Aloia. Noemi Bocchi, e qualcuno dirà, e chi è? È la compagna di Francesco Totti. Ebbene, Noemi Bocchi ballerà con Giovanni Pernice. L'ex calciatore Alessandro Matri sarà con Giada Lini. L'attore Massimo Ghini invece ballerà con Valentina Fiorini, una nuova maestra, quindi new entry. Il campione di salto triplo Andy Diaz sarà con Giovanna Giovanatti, anche lei nuova maestra. L'ex inviato di Striscia Jimmy Ghione ballerà con Anastasia Kuzmina. L'attrice molto bella ucraina Anna Safronchik ballerà con un altro maestro nuovo che risponde al nome di Leonardo Lini. L'ex prete influencer Alberto Ravagnani ballerà con Erika Martinelli. L'attrice Monica Guerritore è stata abbinata a Luca Urso, anche lui nuovo maestro. Il comico Riccardo Rossi ballerà con Elisa Terrasi, new entry. Il cantautore Eugenio Finardi ballerà con Rebecca Gabrielli. L'attrice Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Capitolo giuria, al momento sono stati annunciati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano, che dalla postazione a bordo campo passa a sedersi dietro al bancone dei giudici, quindi il nome del quinto giurato al momento non è stato confermato, ma è insistente quello di Barbara D'Urso. Rimane vacante il posto lasciato libero da Matano. Chi assegnerà il tesoretto? Bene, si fanno i nomi di Simona Ventura e Francesca Fialdini, ma per ora non c'è la conferma definitiva. Staremo a vedere, si fanno anche i nomi, vediamo un po'. Quello che è certo invece, cioè, è che lasciato l'auditorium del Foro Italico, quest'anno il nuovo studio che ospiterà lo show si trova a Saxarubra, quindi un grande in bocca al lupo e buon lavoro anche a Milly Carlucci e il suo cast, è un grande in bocca al lupo anche ai VIP e ai loro maestri. Torniamo alla musica, no? Perché Sonia, vogliamo fare ascoltare, per quanto riguarda l'angolo del buon umore, il cabarettista siciliano Roberto Lipani? sono state riaperte le scuole e quindi lui si domanda quali professori elimineresti. Elimineresti nel senso buono, eh? Ascoltiamolo insieme e buon divertimento.
1: Se il lavoro ti ha lasciato quell'amaro retrogusto,
2: sta nel posto giusto.
3: Roberto Lippari!
4: Vamos!
5: Che onore, Mastro! Ciao a tutti, ciao, che bello!
6: Siccome mi hanno scritto già sull'altro pezzo una critica, faccio subito una premessa. Io, in quanto terrone, sbaglierò i verbi transitivi e intransitivi anche stasera. Perché noi abbiamo questa caratteristica, ci confondiamo e diciamo cose come esci la macchina, scendi l'immondizia, sali la spesa, il massimo che ho sentito è esco il cane che lo piscio. Quindi... siccome io so che è difficile per me non farlo, io una volta avevo accanto un tizio che doveva farmelo notare ogni volta per raccontare un aneddoto, ci ho perso mezz'ora, perché l'aneddoto era questo qua. Era martedì e aveva piovuto tutto il giorno. Arriva lui, fa no, non si dice aveva piovuto, si dice era piovuto, perché è intransitivo. Ok, scusa. Allora, era martedì ed era piovuto tutto il giorno. E avevo paura che si bagnassero le cose nel balcone, così le ho prese e le ho entrate. Dice no, non si dice le ho entrate, le ho portate dentro, perché è intransitivo. Ok, vabbè. Era martedì. E su questo non c'è più. No, aspetta, era piovuto tutto. Volevo evitare che si bagnasse una cosa del balcone, così l'ho preso e l'ho portato dentro. Ma c'era dell'altro che si poteva bagnare, mi serviva un ombrellone che era in soffitta, così l'ho preso e l'ho sceso. Dice no, non lo puoi dire, l'ho sceso. Era martedì. Minchia, c'era un sole. Siamo andati a mare, vaffanculo, è cambiato. Sì. Poi ho scoperto che in realtà questo tecnicamente non è un errore, perché essendo il sud Italia dominato, essendo stato dominato dagli spagnoli, gli spagnoli non hanno differenza tra transitivo e intransitivo, quindi noi parliamo in realtà tra virgolette spagnolo. E questo l'ho scoperto tramite Barbero, un podcast di Barbero. Ora, il fatto è che il mio professore italiano me lo doveva spiegare così, ma lui non amava abbastanza la materia che non me l'ha mai spiegato in questo modo. Così ho fatto un ragionamento. Secondo me questo paese culturalmente cresce poco, anche perché ci sono dei professori che in realtà non alimentano la passione del lavoro che fanno e non dicono oltre quello che devono dire. E quindi ho scritto una mia piccola riforma scolastica. Ora, non voglio entrare in politica, che ho scritto una riforma scolastica, non voglio neanche diventare ministro della cultura, anche se onestamente non mi sembra complicatissimo. Però ho scritto questa riforma che costa dell'eliminazione di alcuni professori che secondo me rallentano la crescita culturale di questo paese. Allora, la prima categoria di professori che eliminerei sono quelli che dicono: guarda, ti do 5 per motivarti. Una volta uno mi ha detto, questo è un approccio spontaneo verso la categoria, mi piace, cioè, ora mi candido. Una volta uno mi ha detto, sai, ti do 4 per motivarti. Ho detto, ma naffanculo per ringraziarti. È una cosa. Faccio. E ci siamo, buona. Prima mozione, buona. Poi quelli d'inglese, ora non tanto quelli che spiegano tutto sul tavolo, professori d'inglese, perché quelli non so perché da noi in Italia è tutto on the table. The penny is on the table, the cat is on the table, the car is on the table. Che la prima volta che sono stato a Londra, sono entrato in una stanza, non c'era un tavolo, faccioni e ragazzi, io non so parlare, non lo so. Camminavo col tavolo Londra, era l'unico modo che avevo. Però non tanto questo, più che altro quella categoria di professori che vogliono che in aula si parli sempre l'inglese. Pure per chiedere di andare in bagno, lo devi chiedere in inglese. E io che non ci sapevo parlare, per me era una sofferenza. Cioè, excuse me. When I a toilet tu che please. Che poi please fa venire lo stimolo, tra l'altro, please. On the table, no. Vabbè, come si dice lavanderia, perché mi sa che i pantaloni sono pure questo non vabbè. Poi l'altra categoria di professori che eliminerei sono quelli che fanno le gaffe, perché io pensavo alla gaffe che ha fatto la mia prof e non seguivo più la lezione. Mi ricordo quella mia di biologia che entrò in aula e disse: oggi parleremo di anidride carbonica e di altri gas che in questo momento mi sfuggono. Una lezione pesantissima che non vorrei. Nella mia riforma eliminerei le merendine italiane, perché non sono state progettate per arrivare sane, integre a scuola. Io ho visto crostatine entrare nello zaino e uscire couscous. C'era gente che te la tirava con la... No, poi anche con la religione, per esempio la religione secondo me noi facciamo troppo bene quella cattolica e trascuriamo le altre, questa cosa paradossalmente è controproducente, perché poi la maggior parte dei miei compagni per esempio non vanno più a messa, quindi è evidente che questa cosa non funziona, cioè io per, noi siamo, faccio parte di quella generazione, si fa la comunione al massimo, poi torni a messa, che ne so, quando si sposta dallo zio, c'è la cresima del cugino, c'è il battesimo del nipote, e tutte queste messe hanno tutte lo stesso copione, perché incontri davanti alla chiesa i parenti che non vedi da una vita, quelli che esordiscono con assurdo, ti ho visto un anno così, ora ne hai 34 e sei così, assurdo, assurdo, ti preoccupare se restavo piccolo, è normale che... Poi si entra... Poi si entra a messa e nessuno sa mai quello che si deve fare. Tutti guardavano mia nonna, che era l'unica che frequentava. Quando si muoveva mia nonna, ci muovevamo anche noi, tipo villaggio turistico. Quando mia nonna si alzava, ci alzavamo tutti. Quando si abbassava, ci abbassavamo. Mia nonna se ne andò in bagno, se mandai tutti in bagno pure, no? Nessuno sa mai le preghiere e cerca di capire da quello accanto, puntualmente quello accanto non dice le preghiere, fa le supercazzole. Signore Sancio, signore Sancio, signore Sancio, signore Sancio, signore Sancio. Signore, a volte fanno pure, signore Sampo, ascoltaci, oh signore. Che una volta Gesù gli ha detto, io ti ascolto, ma non si capisce niente. Mandami un WhatsApp, una cosa. Che l'unica cosa che puoi fare tu è emulare il suono di quello accanto. Quindi cominci a fare, signore Sampo, signore Sampo. E quello accanto, signore Sampo, signore Sampo. Quando vedete quelli così non stanno recitando il Padre Nostro, stanno pensando, ma che minchia sto dicendo. Giunto prendo il libretto e vedere qual era la preghiera era, signore Sampo, signore Sampo, signore. Proprio a quel punto Padre Mario si è arrabbiato, ha detto, basta, cos'è sta cosa ammessa che venite, non sapete niente, non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita, ve lo giuro su mio figlio il piccolo. Padre... Un signore Sampo, signore Sampo, cioè l'unica cosa che mi viene in mente. L'altra cosa che farei la mia riforma scolastica è non convochiamo più il professore di educazione fisica alle riunioni con i genitori. Perché tutti i professori hanno ste file davanti e poi c'è questo solo, spaesato, che parla con quello di religione. Dice, la cosa che dicono più spesso è sì, il bagno è di là, questo. Ecco, in realtà ho giocato, non eliminerei nessun professore, ho fatto semplicemente un piccolo gioco. C'è solo una categoria di professori che eliminerei, che sono tutti quelli che non amano il proprio lavoro, perché è un lavoro che va amato e quando non lo ami fai danno. E sono tanti i lavori che quando... Lavori che quando non li ami fai danno sono tanti, il ministro per esempio, quello che ho detto poco fa, ma anche il poliziotto e carabinieri, il giudice, la guardia penitenziaria, il medico, tutte le volte che non si amano quei lavori lì si fa danno. E quegli aneddoti che ho raccontato sulla scuola con voi, a volte vorrei condividerli con i compagni con cui l'ho vissuti, ma non posso perché Giuseppe è in Spagna, Giovanni è a Boston, Pietro in Inghilterra, siamo tutti sparpagliati. Un'intera generazione ha abbandonato questo paese, anche quella dopo ancora probabilmente. E so che tutto questo è colpa di qualcuno che qui, in questo paese, non ha amato il proprio lavoro.
0: Ringraziamo il nostro Roberto Liperi, il nostro simpaticissimo comico siciliano. Ecco, mi piace perché non ci sono molte parole scurrili nei suoi monologhi. Bravo Roberto, si può far ridere, si può essere brillanti anche senza dover utilizzare termini volgari. Sono esattamente le 16:17, anziché le 16, le 17. Noi ci stiamo divertendo, per cui il tempo vola, time flies when you're having fun, dicono gli inglesi, per cui adesso vi proponiamo J-Ax con la sua ultimissima fatica discografica, così si fa per dire, una volta si diceva così, insomma una novità discografica, Odio la gente, sentite.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Métropolitain, 6245 Boulevard Métropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Métropolitain Est.
3: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'événement Repartez Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
2: Duratec è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Métropolitain.
0: Una breve riflessione con Ivana.
4: Guardiamo al passato con occhi diversi. Siamo pronti a togliere questa lente che deforma i ricordi? Siamo pronti ad accettare che quello che è successo è semplicemente il frutto di una decisione presa in condizioni che non sono quelle di oggi? Guardare le cose per quelle che sono è acquisire una nuova consapevolezza e abbandonare l'idea che una singola scelta avrebbe cambiato del tutto la nostra vita. Cosa sappiamo di quello che sarebbe successo? Abbandonare ciò che ci ancora a qualcosa che è stato è una rinascita perché ci fa tornare al presente, l'unico tempo nel quale esistiamo veramente che ora può finalmente manifestarsi senza subire assurdi confronti con un passato gonfiato e oggi. Il passato bello o brutto ha dato i suoi frutti, oggi ce ne sono altri da cogliere. Dobbiamo lasciare andare via il ricordo di qualcosa che non è più in modo da essere liberi di vivere adesso. Ma attenzione, dimenticare non significa distruggere o cancellare, ma mettere da parte, andare oltre per creare altro. Dobbiamo volere bene ai ricordi in quanto fanno parte di noi e nulla più. Possiamo contemplarli, riviverli con dolcezza, anche nei minimi dettagli, e poi salutarli. Occorre dir loro grazie, non ho più bisogno di voi. Ora posso andare, ora devo fare altre cose. Arrivederci. Lasciare andare aiuta i semi che sono in attesa di germogliare a crescere per diventare finalmente le piante che sono destinate ad essere.

Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo.

0: 6831.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
2: CFMB. Il perché di un perché con Ivana.
3: Perché l'umidità aumenta i dolori articolari? Non è ancora chiaro, nonostante molte persone dichiarino un peggioramento dei loro dolori articolari quando il tempo è freddo o umido. Il più grande studio su questo tema, condotto nel 2017 dalla Harvard Medical School su 1,5 milioni di pazienti ultra 65 anni e pubblicato sul British Medical Journal, ha concluso che le artralgie si verificano indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Artralgie. Ma secondo uno studio dell'Università di Manchester, nel Regno Unito, pubblicato su Nature 2 anni dopo, nel 2019, i dolori reumatici aumentano del 20% quando il tempo atmosferico peggiora, anche se non si sa bene perché. Un'ipotesi è che la pressione atmosferica bassa associata al maltempo possa influire sui liquidi delle nostre articolazioni. Altri invece ritengono che quando piove le persone stanno più volentieri in casa, inattive, e questo può contribuire al peggioramento dei dolori articolari.

Altra novità discografica, quella con Jovanotti, riconoscibilissimo, l'altro ragazzo era Alfa, con Buon Vento. E con il Buon Vento noi auguriamo a tutti voi buon ritorno a casa, quindi il nostro

programma volge al termine. Grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi. Vi ricordo i cambi valutari: dollaro americano 1,41, euro 1,61. Per quanto riguarda invece il prezzo dell'oro, oggi piuttosto stabile, è stato quotato 6.211 dollari canadesi l'oncia. Per il bollettino meteorologico, sono sempre 17 i gradi all'esterno dei nostri studi da quando siamo arrivati qui a CFMB alle ore 15, tasso d'umidità è lievemente sceso, siamo a quota 47%, schiarite nel corso della serata, venti provenienti da nord-est alla velocità di 20 km orari. Questa notte la minima sarà di 8 gradi centigradi. Domani 23 settembre soleggiato con una massima di 19 gradi, sarà così fino a venerdì con una massima di 21 per giovedì e di 22 per venerdì. Il tramonto avverrà alle 18:52. Questo è davvero l'ultimo giorno dell'estate 2026 che si conclude proprio alle ore 20, poiché entrerà in vigore l'equinozio autunnale, cioè vuol dire che la notte e il giorno dureranno esattamente lo stesso montante di ore, quindi 12 ore la notte, 12 ore il giorno, e poi piano piano vedremo le giornate accorciarsi e farà sempre più buio prima di quello che abbiamo vissuto fino adesso, e questo è l'autunno. Dunque, noi vi ricordiamo che i programmi in lingua italiana riprenderanno domani a partire dalle 5 con Italianissimo e Roberto Rantucci, seguiranno Silvio Orvieto e Ivan Restelli con Il Risveglio, poi ci sarà Vittoria con le mattine, le sue mattine, e noi saremo di ritorno, Sonia ed io saremo di ritorno domani pomeriggio alle ore 15. Quindi grazie a Sonia per l'assistenza tecnica, grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi. Il pensiero di oggi è firmato da Arthur Schopenhauer e dice: raramente pensiamo a ciò che abbiamo, ma pensiamo sempre a ciò che ci manca. Buon ritorno a casa, buon appetito e buona serata a tutti da Ivana. A domani.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanch hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
3: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.